Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Somebody better put your bag into

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Marta piange al tavolo di un bar. Luca non ha fatto altro che dirle che non è.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Good manners can't be put on for special occasions only.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La canzone una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è l'erbavoglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera, una lucciola accesa in un prato, un sospiro fatto di niente, ma qualche volta se ti ha afferrato ti rimane per sempre in mente. La scrive gente quasi normale, ma con l'anima come un bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo una vita, lungo un momento. Si può cantare a voce sguaiata quando sei in branco per allegria, o la sussurri appena accennata se ti circonda la malinconia e ti ricorda quel canto muto, la donna che ha fatto innamorare, le vite che tu non hai vissuto e quella che tu

una scatola magica, spesso riempita di cose futili, ma se la intessi di ironia tragica ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, tesi di vite da rivestire e storie minime da ripagare.

fatta di fumo, questa è la stoffa delle illusioni, ebbia ricordi, pena, profumo, son tutto questo, le mie canzoni.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi, sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 al chilo o le bracciole di suino a 3,95 al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 al chilo o l'orata a 9,50 al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 al pezzo, la seppia pulita a 6,90 al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione. Dai,
1: buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ci siamo liberati anche di Ferragosto. Poi vediamo che viene.
2: 17 agosto.
1: Oh, vediamo che viene, che dice il Gianluca. Tra poco, che devo parlare qualche cosa, dobbiamo dire stamattina.
2: Che dobbiamo dire?
1: Allora, leggi, adesso che ci arrivi, leggo.
2: Va bene.
1: Oh, buongiorno a tutti, avete passato su un buon Ferragosto. Martiniello prenoti il riscatto, lo vedi, ma invece Teramo dopo Culli ha preso Caucci. Che non è Caucci il vecchio libro di Giulianova, anche se è un cognome teramano. Chissà se è un ragazzo. Oh, invece a te che piace dal divano ai visti tutti gli europei di atletica.
2: Super Iapichino e l'Italia chiude al primo posto del medagliere.
1: Bravo.
2: Un mazzo così a tutti quanti.
1: Quindi ha ragione la Meloni, quindi quando sta al centro-destra, come vedi, si hanno questi risultati.
2: Non il pallone, però. Quadarella, tripletta d'oro, Italia da urlo, a Parigi anche nel nuoto. Alcol fuori dal locale, 22 i multati, Alba Adriatica, controlli davanti a una discoteca. I giovani hanno violato l'ordinanza antibivacco, a Teramo vandali contro l'automobile del parroco, danneggiata di notte con una bottiglia.
1: Ha fatto parroco?
2: Chissà.
1: Non lo so, chiedo. E cosa ci disegna l'Ulisse di Noi? Ci insegna l'Ulisse di Noi, perché questo filmone l'hai visto tu? Fattici portare.
2: Sì, l'ho visto.
1: Hai visto? Quello nuovo.
2: Sì,
1: e com'è? Dura 3 ore.
2: Sì, mi è piaciuto. Odisseo, un eroe normalizzato.
1: Bene.
2: Ci spiega perché Carmine Catenacci, notissimo.
1: Sì, beh, Catenacci è un cognome del periodo, lo sai?
2: Sì.
1: Non lo sai.
2: Chi è del periodo? Fascista,
1: Vabbè. È un cognome tipico dell'epoca.
2: Beh, ma non credo che sei nato col fascismo, c'era.
1: No, per sarà un figlio, una cosa. Che...
2: La più pacifista delle Odissee è il reduce di tutte le guerre, ce lo dice invece Telese.
1: Ma guarda che un po' lo dice anche Dante Alighieri, che non voleva assolutamente fare le guerre, voleva soltanto andare bene.
2: Ma al centro non c'aveva la notizia a centro pagina e ci hanno zaccato Nolan, che è uscito 3 mesi fa.
1: Vabbè,
2: Luce,
1: ma
2: gas.
1: Fa critichi tu.
2: Dico, posso criticare, poi sono un lettore, il lettore critica, che fa?
1: Beh, lettore.
2: Ho capito io.
1: Giustamente. Lettore di
2: non sono d'accordo con Catenacci, ma che te ne fa?
1: 800... Ma no, sei d'accordo con Catenacci, non sei d'accordo sulla posizione sul
2: giornale. E 877 euro.
1: Richiama.
2: No, fermi.
1: Terminate i numeri, a questo richiamo tu.
2: No, no, non va. 877.
1: C'è tale Albani che non è d'accordo. E vuoi dire, sì, nemmeno da Rai. Me lo passi.
2: Sì. 877 euro in più a famiglia e il caro vita, non è
1: questo,
2: che ce li
1: danno. Perché sta qua questa notizia?
2: Luce, gas, allora sta qua.
1: Sì, sì,
2: luce,
1: là,
2: gas, là gasolio.
1: Con tutte le pompe di benzina il disegno.
2: Esatto, luce, gas, gasolio e a settembre si teme un'altra impennata.
1: Che cos'è, mo? È detto una continua impennata.
2: Ma poi a settembre si gente.
1: Oh, grazie vacanze. A Trump, tutti quelli che li vogliono bene, che li hanno voluto bene. So che bene.
2: E Netanyahu pure, perché non ce lo scordiamo.
1: Netanyahu non ce lo scordiamo, dietro la porta è Putin con l'Ucraina.
2: Allarme caldo, la mucillagine colora di rosso tratti di mare a Giulianova, è stato bellissimo tutta la stagione fino adesso, toccando ferro, è stato meraviglioso il mare, trasparente. Ho fatto pure, dopo 5 anni ho rifatto il bagno 2 volte. Stretto di Messina, lo so, un po' puzzava, però vabbè, dai. Stretto di Messina, altro mattone per il ponte, firmato Proger.
1: Perché lo mettiamo qua? Qua? Va bene.
2: Perché non è vero niente, che
1: una targa sulle Alpi per il finanziere.
2: È stata sistemata nel punto in cui 3 anni fa precipitò e morì il 28enne di Silvi. Giulianova non è grave, ragazza investita sulle strisce, la 18enne stava attraversando la statale a Colleranesco.
1: Io qua devo parlare.
2: Prego,
1: allora, ci sono stati in quest'estate 7 incidenti stradali, 2 gravi, 1 morto, questa ragazziera per fortuna se l'è salvata. Cioè, c'è una situazione della nostra città dove si può morire. Si può morire semplicemente attraversando le strisce pedonali, cioè facendo il proprio dovere, aiutando se stesso ad attraversare e mettendo in condizioni chi è sull'auto di fermarsi. Accade però che può non fermarsi perché c'è un rettilineo che va dal bivio della rotonda di Mociano fino a Giulianova. Famoso bivio, ormai abbiamo fatto l'acido, non lo. Però qui no. La domanda è, ma veramente il problema più grosso di Giulianova era il doppio senso di via Town di Revel, come direbbe Forresi? No? Oppure questo qua, dove muore la gente? Allora la domanda è, voi che avete fatto la battaglia Ma quello manco vi votano per le cose che non è cambiato nulla per fare nella pratica,
2: no.
1: A me da un po' fastidio, perché prima quando venivo da via Gorizia dovevo guardare solo del sottopasso, ma devo guardare pure la parte là. Quella è l'unica cosa che mi ha cambiato la vita.
2: Via Marconi non puoi girare più serenamente a destra perché avevi la precedenza, ma non ce l'hai più, ti devi fermare.
1: Beh, apposta, quindi quello era il problema. Invece qua muore la gente, e tu che cosa hai fatto in questo periodo in cui muore la gente? Nudos, i DOS, allora, i DOS basta che uno chiede, qua Giovenale diceva di Roma, a Roma tutto a un prezzo.
2: Mm-hmm.
1: Allora basta che tu chiedi una cosa e questi ti mettono una, come si chiama?
2: Il DOS,
1: un dossone.
2: Però dipende che lo chiede.
1: Vabbè, anche questo. Bravo, perché hai fatto questo?
2: Vabbè.
1: Poi, allora, ora. I comunistoni, quelli che ci attaccano pure, perché dice che siamo stampa di regime, voi non sentite i notiziari, ma stiamo facendo la stampa di regime.
2: Ed è un bene che non lo sentiate, apri parentesi.
1: Poi io lo farò, fallo buono, io, perché sai come ti rispondo, oggi buono, auguri, pronta guarigione. E tu sai quello sarai, no, vabbè, fate bravi, no? Allora, là bisogna intervenire, fare qualcosa, non so, ma poi allora lo chiedo umilmente al comandante dei vigili e all'assessore preposto di fare qualcosa, perché là si muore, là la gente muore. Il problema di Genova era là, è là, e i parcheggi che non ci sono, sono i poveri motociclisti che si devono intaccare in tutte le parti, perché in piazza Roma mantenete i posti per due moto e ce ne sono 6.000 a Giulianova. Poi non ci sono più i parcheggi e la gente la mattina alle 7:30 già Roma occupata in piazza. Poi dovete dar solo, se no che fate? È molto più comodo, sta bello toro seduto, quello che fa tutte le manifestazioni, e qua muore la gente, Auguri alla ragazza. Salve, una brava ragazza, 18 anni, e si salverà.
2: Teramo, Grandinata, la regione nega due.
1: Salinde?
2: Grande
1: Albania.
2: Teramo, Grandinata, la regione nega 2 milioni per i ristori.
1: Ecco.
2: Atri, Tallero. Ma no, non azzer per dire. Atri, Tallero o Tallero? Sarà Tallero, però secondo me. Addio al maestro della banda di Casoli.
1: Vedi che è la banda.
2: Sì, Tallero, Trallalla, però secondo me è Tallero, non è Tallero, ma. Però vabbè. Questa sera Brignano, bello di mamma, a Tagliacozzo, tutto.
1: Non è un'esclusiva nostra.
2: È tutto esaurito. Chi è?
1: Brignano.
2: Noi non siamo mai tenuti di esclusive, no, perché mondo è mondo.
1: 28:29, Brignano e Salem.
2: Festival Jazz, Rocca San Giovanni, Nada, una voce straordinaria nel duo tour.
1: Nada, ancora quello degli anni 60, ancora di Che Freddo Fa, Festival di Sanremo.
2: Tu fai una affermazione del genere, dopo che mi fai sentire Morandi e
1: Diciano. Ho capito, ma questa è passata al jazz, quando il mondo non mi vuole più.
2: Quando non ce la fai più a sparare.
1: Che te basi, non ci sta le cose alte del jazz, autoriamente.
2: No, anzi è tutto jazz session.
1: Appunto.
2: Spunta la mucillagine, il mare è rosso, arpa via il monitoraggio da oggi in alcuni tratti del litorale abruzzese, fenomeno legato alle elevate temperature, quindi mo finisce.
1: Vabbè, ammesso che però non vi preoccupate, perché è legato alle, non è inquinato, non è niente, non credete all'arme, non fate i post soprattutto.
2: Turismo estivo. C'è l'intervista.
1: A chi è?
2: Al nostro amico Padovano.
1: Di tutto, sì.
2: Mare e borghi, numeri record, ma si spende sempre meno. Cioè, Padovano, presidente del sindacato dei balneari di Confcommercio.
1: Avete crime qua? Traccia
2: un primissimo. Ma perché te non c'era nessuno? Ha senso rispondere.
1: Spiagge per la
2: traccia un primissimo bilancio. Spiagge con presenze pre-COVID, ma tante persone fanno i conti con l'impennata dei prezzi.
1: Quindi è una cosa normalissima quello che ha detto.
2: Sì, più o meno. Diciamo che quello che succede da 10 anni a sta parte, diciamo.
1: Cosa che ciclicamente fanno dire a Grimi e a Giovannelli.
2: Ok,
1: e quello dice,
2: va bene. Caro Vita, le spese continuano ad aumentare, bollette, salasso a settembre, salgono gas, luce e benzina fino a 877 euro in più a famiglia.
1: Non è tanto,
2: è tanto, è una frega, sì, all'anno. Secondo le stime di Nomisma Energia, per il Sole 24 Ore si va incontro a rincari e con la, qua un po' come l'intervista di Padovano, e con l'avvicinarsi dei mesi freddi questo conto potrebbe cambiare ancora.
1: È chiaro, dovrei più è freddo.
2: Però qua è acceso pure con
3: bollo auto, vediamo un po'.
2: Le novità con la riforma, dalle scadenze al fermo amministrativo fino al noleggio, cosa cambia e da quando?
3: Dai, questo ve lo dovete leggere. L'unico problema che c'è qua.
2: Solo cosa il problema? Solo questo, come lo dietro un D-Revel, uguale.
3: Sì, esattamente.
2: Nuove regole per i pagamenti.
3: Mi raccomando, D-Revel.
2: D-Revel. Nuove regole per i pagamenti del bollo auto. La mini riforma del governo, che ha avuto l'ok il 5 agosto scorso, non taglia i costi.
3: Allora,
2: non leggere più. Famose riforme
3: non a taglio leggere più.
2: A costo niente, zero, costo zero. Tassi invariati. Boschi in fiamme in Abruzzo, brucia il Morrone, emergenza nella Marsica, case sgomberate. In Valle Peligna la situazione è più critica, peggiorata dalla mancanza di mezzi aerei colpiti da avarie. A Bisegna, popolazione trasferita in palestra. Si sospetta l'azione di piromani, in corso indagini. E Rocca di Cambio anche è ostaggio degli incendi. Montecagno continua ad ardere in più punti. E qui c'è tutto l'approfondimento sul film di Nolan, perché l'Ulisse di Nolan è un eroe normalizzato.
3: È piaciuta anche a te, guarda un po', hai fatto un fondo.
2: Sì, là. Questa è la più pacifista delle Odissee, Ulisse è reduce di tutte le guerre.
3: E che fa? Se non fa, dimmelo tu, perché siccome non combatte, che fa?
2: Te torna a casa.
3: E col pianero te?
2: Beh sì, guarda, tutte le Odissee, tutte su quelle.
3: Beh no, sono Odissee, tutto nuova. Il viaggio per il ritorno là, tutte, Cira, Magacirca, Polifemo, non ci stanno più?
2: Sì. Non ci sta, non c'è la guerra secondo Telesa. Oh, Ferragosto, mangiate,
3: tu li vesti il film?
2: Finora ha incassato 1,2 miliardi
3: tra
2: di
3: cui,
2: dollari.
3: Tra cui i tuoi, i miei, una parte contribuita a quella cifra.
2: 12 euro.
3: Beh, 12 euro. Dove l'hai visto?
2: A Teramo.
3: E perché non qui?
2: Perché non ce l'abbiamo il cinema.
3: Potevi andare al teatro?
2: Non ce l'ho al teatro.
3: Non ce l'abbiamo manco il teatro?
2: No. Però mi sono fatto una bella passeggiata a terra, non mi portava niente.
3: Però vieta, non direi.
2: In doppio senso. La grande opera tra Calabria e Sicilia, ponte sullo stretto, altro mattone, sia alla progettazione esecutiva. E vabbè.
3: Il ponte sta alla Sicilia come piazza di Revola.
2: A Giulia no, tale qua. Dante l'Etna che ha bloccato 8 aeroporti di strade, una corsia per andare da aeroporto a aeroporto.
3: Oh, Martinelli, siamo ancora lì. Oh,
2: mannaggia la maniera.
3: Entra in campo lui.
2: Sigismondi
3: dice che manca una netta censura dei parlamentari del PD. Aspetta, perché quello ha girato di spalle
2: e non che fa quello che gli pare, è belgi, è sindacato, che ti da fa?
3: Non si poteva.
2: Giratoci, parlamentari italiani come si devono muovere?
3: No, sempre, ma fa bene a dire così, perché secondo me se lui dice manca una netta censura, vuol dire il PD avrà fatto una cosa di mezzo.
2: Può essere.
3: E quindi gli tocca.
2: Può essere. Però magari se si.
3: Forse c'è. Marsiglio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità.
2: Sulla protesta a Marsiglio.
3: Vabbè, noi abbiamo bisogno di altre cose in Abruzzo.
2: Magari si poteva occupare di 2 milioni per i danni della grandine a Bellante e San Nicolò.
3: Esattamente.
2: Invece di Marsinelli.
3: Dare un'assettata alla frana di Silvi.
2: E poi magari due cose al porto. E una dragata al porto Giuliano.
3: Era bravo, una dragata al porto
2: Giuliano. Piuttosto che preoccuparsi.
3: Non ho voluto fare polemica, ma.
2: Che preoccuparsi del PD.
3: Nella replica di D'Annunzio non c'è niente, cioè io lo credevo. Lui ha ridetto tutti i soldi
2: 18
3: che c'erano.
2: Milioni.
3: E noi lo ringraziamo per questo, anche se è una cosa normale. Cioè, tra l'altro è l'unico porto regionale.
2: No, noi siamo come i porti di Rosetto e Martinsicuro, quindi vabbè, noi siamo gli unici.
3: Vabbè, no, però quelli importanti sono già volati via, c'è cioè Ortona, Vasto, perché Vasto poteva essere come noi. Beh, vabbè, è Ortone e Pescara. E quindi dovete fare qualcosa qua. Mo ci si ingaglia, la Madonna vi ha dato un segnale con qualche battuta anche bella che voleva entrare e non tornare. Potete fare mettere in sicurezza le persone quando escono in mare? Tutto qua. Quindi la domanda era: alla luce di quello che è successo, quando lo dragate il porto di Giuliano? Nessuno risponde. Che risposta?
2: La tragedia in montagna, una targa sulle Alpi per ricordare il finanziere di Silvi, cerimonia a 3 anni dalla morte del 28enne Pacchione, precipitato con un collega in una scalata da addestramento. E poi torna il nostro Dom Serafini, ho visto la finale del mondiale grazie a mio zio Victor. Matteo Montagliani racconta il suo campionato del mondo, fa l'economista in Canada, di recente è tornato a Celano. Matteo Montagliani, questo è lo zio Victor. Non ci hanno fatto la foto del biglietto della finale, però.
3: Ti prego.
2: Andiamo avanti.
3: Però ha fatto un appello, mi ha chiamato, mi ha detto non potete fare qualcosa
2: perché?
3: Per il giornalaio che chiude. Noi siamo andati a parlare con lui. ha detto lo chiudo, gli do fuoco.
2: Quello non ce la pensa per niente.
3: Non ce la pensa per niente, resta aperto. Gliela fa più tra la gente che va a cacciare i soldi per i parcheggi
2: e quelli che domanda quando passa la linea 4.
3: È una città che si può raccontare tranquillamente.
2: Oddio.
3: E gli altri sono tutti fuori, sono allocati, sono lontani dalla realtà.
2: Crisi internazionale: un jet della NATO abbatte un drone russo in Romania. Nella notte di Ferragosto, raid incrociati, dura offensiva di Kiev.
3: In realtà, anche quelli che criticano i caricenti, io ho detto, dai, caricenti a criticare la manifestazione, veramente un nonsense. È la migliore delle manifestazioni che si fanno
2: in giro. Secondo me, nonostante non la frequenti, una volta
3: però, quindi con quelli si dovete solo andare a dire, potete fare qualcosa, ci possiamo mettere d'accordo. Noi che vi la guerra, brutti cose, passeranno nella storia. Ha fatto secondo la concessione di Rifi, non ha fatto nessuno. No.
2: Ma poi là ci viene, cioè progetto definitivo, là ci viene una piazza d'armi, là alla fine del Molosu. Non è che dopo vi svegliate. Oddio quanto è grande quest'area, oddio quanto è brutto, oddio quanto è... Là ci sta, è 20 anni che sta previsto la rotonda alla fine, sì, lo sapete. Scade la tregua con l'Iran, una taglia sui soldati americani. Basta violenze sui palestinesi. Papa Leone chiede la soluzione.
3: Sì, l'opposizione mostrava una lista civica che era ogni mattina. Quando fate qualcosa per Colerane, tutte le mattine. Vi avverto sin d'ora che dal 1 settembre. Perché i lavori partiranno a settembre.
4: Che succede? Presidente?
3: Vi chiederemo ogni giorno quando partono i lavori del bivio.
2: Ah sì.
3: Dove avete sì, a settembre.
4: E che fa?
3: Allarga là. Allarga. E mettere i semafori intelligenti, non quelli che hanno succhiato i soldi finora, ma quelli che si poteva fare anche adesso toccando una levetta, che capiscono dov'è che sta più traffico e da più verde. La gente chiede una rotonda, ma lo si può fare perché ci sono fatte le case.
2: La soluzione a due stati e Pizzaballa va in visita al Taipei.

0: tu litighi il giorno dopo a palazzo.
1: In galera. Turisti bolognesi bloccati poi in barco sul volo per Bali. E ancora Ceuta, niente assalto di Ferragosto, vabbè, ve l'abbiamo detto ieri. Rabar blocca centinaia di migranti, sono in Marocco questa volta a fermarli, qua si parla di centinaia, qualche decina, erano a pochi chilometri dal confine. Alta tensione, nuova escalation in Libano, 11 morti per i raid israeliani. Si vota in Israele e Netanyahu sta cercando di raccogliere le carte. Allora, l'attentato a Ranucci, che finalmente è sceso in quattordicesima, il legale di Lavito la tira in ballo, Ranucci.
0: No, su questo giornale qua,
1: chiese più scorte. Le spine d'agosto del Campo Largo, secondo me sono tutti in veri sotto gli ombrelloni, però quali sono le spine d'agosto e Campo Largo? Il programma di coalizione e i nomi per le primarie agitano le forze dell'opposizione.
0: Siete una risorsa per Giorgia.
1: Enorme. Antonello da Messina, rubate opere, clamoroso furto al museo siciliano dedicato al grande del 400, bottino da decine di milioni.
0: Ma qua uguale, guardate che bello,
1: è molto bello, signor. Il dramma in vacanza, in coma 21enne italiano aggredito, il giovane del Trevigiano era a Barcellona con un gruppo di amici. Femminicidio in Puglia, massacrata di botte dal compagno, arrestato l'uomo in fuga verso l'Albania. Ma era al porto
0: ieri,
1: di
0: perché sono in gallo i femminicidi, infatti un laione, c'estavo l'altro ieri, sono due.
1: Estate italiana, fine del caldo, arrivano le piogge, temporali e poco traffico sulle strade. Contro esodo tranquillo.
0: Che tua sorellina ieri ha emesso un'allerta gialla.
1: Mi hanno messo lei, la protezione civile, lei l'ha rilanciata.
0: La
1: fa la meteorologa.
0: Non accade nulla la volta.
1: È uguale, stavolta sarà uguale, ma ce lo dirà casa lei.
0: A casa ci pare che sia qualche pioggerellina,
1: sì,
0: passa.
1: Sì, sì.
0: E manco domani che si diceva come il giorno migliore, poi sentiremo da lui.
1: Una, se risponder chi era,
0: perché sotto ho scritto nei tuoi commenti che oppure non ne ciccate mai, non lo so.
1: Quelle arrivano, perché a te quando te ne arriva la capitaneria che te le rimanda,
0: l'ho pubblicato
1: un
0: manco uno?
1: No, manco io, ma ormai mi arrivano al giorno sul caldo,
0: anche quando
1: anche
0: per la costa,
1: ragazzi, ma sul caldo fa.
0: Siccome noi non può fare niente perché il tempo è bello, il mare è caldo, allora dice,
1: sul caldo arriva gli arrettamenti.
0: Ma secondo voi anche la capitaneria avrebbe potuto fare una segnalazione per dire che il porto è incagliato?
1: Io suppongo di sì, non lo so.
0: La capitaneria, rende porto, tutti.
1: Diciamo che un po' tutti della tenda davanti alla Lecchina se ne è accorto dopo una settimana.
0: L'hanno tolta la tenda.
1: Una settimana.
0: Dice che non ci poteva stare.
1: Non ci poteva stare il primo giorno, non ci poteva stare. No, dopo una.
0: Io ho le foto del primo giorno, non mi fa pubblicare sempre tutto, no? Te la faccio vedere.
1: Ma sai lo sfondo con le cannole da tutelare?
0: Esattamente con quello.
1: Beh, allora, io l'avrei pubblicato. È doppio, sarebbe stata una doppia notizia: cannole tutelate, spiaggia dimenticata.
0: Però non bucciava.
1: Che è lì, cagnolo la tende? Una 19enne violentata a Milano, aggredita fuori dal locale Hollywood. Si indaga con le riprese video.
0: Come qua? Cambetti, cioè, questa è tutti centri di telecamera. Vediamo.
1: Teramo. Alba Adriatica, controlli di Ferragosto, alcol davanti alla discoteca, 22 multati.
0: Ma la parola alcol va con una O o con due?
1: Ci fu scritto in tutti e due modi. Io che ero integralista l'avrei scritta sempre con due O, e ho pure ripreso qualcuno con cosa pesante, io sono pesante, l'ho ripreso su Facebook. In realtà, se vuoi poi andare a vedere, devo prima andare a vedere e poi riprendere qualcuno, si può scrivere in tutti i modi. In tutti e due i modi. Lite in un locale notturno, manda in ospedale un buttafuori e sul lungomare un giovane è stato picchiato. Indagini
0: anche
1: in corso.
0: Noi avevamo notizia di una super rissa, ma abbiamo evitato, perché poi pubblichiamo tutto.
1: Non dobbiamo pubblicare
0: tutto. Non abbiamo pubblicato tutto.
1: Le sanzioni elevate.
0: Super rissa, vabbè.
1: Le sanzioni elevate dai carabinieri sono scattate nell'ambito dell'ordinanza comunale antibivacco, entrata in vigore a inizio estate per ragioni di sicurezza.
0: Non dobbiamo pubblicare perché è una cosa personale,
1: bottiglia contro l'auto del parroco.
0: Perché è cosa che viene. Che si dice?
1: Notti di raid vandalici in città, pare che non si è. Vabbè, ma che è il parroco. A giorni l'autopsia, non sull'auto del parroco, ma su un 28enne morto a Civitella.
0: Ti prego di vedere che auto c'ha il parroco.
1: C'è scritto la Panda.
0: No, si vede, quelli che non lo vedono.
1: Una Panda bianca.
0: Perché andava troppo piano.
1: D'ordinanza.
0: Andava troppo piano e bloccava troppo.
1: L'auto di padre Solomon danneggiato.
0: Strano. Non è italiano questo. Come mai?
1: Pieno di preti di
0: storia. Ma pure i colori. Ieri il prete ha detto i colori sono qui.
1: Maltempo, scontro politico.
0: Eccolo qua.
1: Grandinata, polemica sui ristori. No, della regione a 2 milioni.
0: Leggo io. Il consiglio di dottore Gisotto Valle del Sud.

0: Sì. Il Consiglio boccia l'emendamento di Pepe per lo stanziamento di risorse ad hoc per i danni. L'Associazione dei Comuni, ALI,
1: ALI, mai sentito,
0: esprime delusione. La maggioranza spiega misura frettolosa. Vabbè, la Valle del Tubo, la CIS, si occupa solo la CIS e Boccanera della Valle del Tubo, CGL di meno. Subito area di crisi.
1: Il sindacato rilancia l'urgenza di interventi mirati e chiede alla prefettura un tavolo.
0: Poi voglio sapere se ieri.
1: Un tavolo sul caldo per il 2027.
0: No, che voglio sapere se ieri De Bernardini sera a Crogliareto.
1: Ma io sono convinto, vediamo un po'. Perché c'è lui c'è quello, c'è l'esclusiva.
0: C'è una pietra d'inciampo.
1: Nella foto non c'è, però.
0: È vero.
1: Nella foto
0: perché
1: non c'è.
0: Non l'hanno chiamata.
1: Pietra d'inciampo per Calandrelli, Crogliareto, catturato, internato dai nazifascisti. Il suo ricordo vivrà per sempre.
0: Ed è vero, però senza De Bernardini si parla tutt'altra cosa.
1: Non c'è, non c'è, c'è, non c'è, non c'è.
0: Si è fatto fregare da, dall'ambito
1: mondiale. Perdi, una volta che perdi la cosa, poi l'esclusiva, boom, li chiami chi. Allora, Giulianova, incidente a Colleranesco, ragazza investita sulle strisce pedonali, una studentessa di 18 anni travolta mentre attraversava la strada. È stata ricoverata con vari traumi, non è grave. All'inizio si pensava fosse grave, fosse.
0: Sì, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
1: Blackout elettrico a Martinsicuro e crisi idrica, il PD, priorità da affrontare. Scoppia la polemica. Pure qua, quella tutto Val Vibrato, ce n'hanno 8 di consiglieri, però manca l'acqua e la corrente pure. Non è bello.
0: E infatti il PD interviene.
1: Beh, certo, può fare.
0: No, ma sei Pepe pure te.
1: Appunto, raccolta firme per il commercio locale anche a Pineto, qui c'è il nostro Grini. Banchetto per sostenere la legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti. Roseto, nella zona di Belsito, opere contro gli allagamenti, via libera della giunta al progetto.
0: Nella foto
1: il vice sindaco Angelo Marcone. Scuola a Silvi, convocato il consiglio comunale nella seduta del 3 settembre, la sistemazione degli alunni dell'edificio del paese chiuso dopo la frana, e a Roseto sostituiranno 49 pali della luce.
0: Rotonda.
1: Che è rotonda?
0: Uguale.
1: Non so, 49.
0: Tadia Cozzo, la comicità di Brignano irrompe al festival di mezza estate, ecco, fanno più manifestazioni.
1: Ma c'è stato Giulio Novo oggi?
0: Deve venire, 28, il 29 Salerno, c'è questo accoppiato di l'eroica. L'eroica di Beethoven.
1: No, perché non devo andare. Allora, arriva a Croste Rocca, a Civitella del Tronto.
0: Va bene, ecco. Poi a Rocca San Giovanni invece nada, eccola in lei.
1: In due tour. Anni, sì, vabbè, 50 anni di musica libera.
0: Perfetto.
1: E deve avere solo questa foto in archivio, perché questo, ogni volta che c'è nada mette questa, pure il 14 agosto. Vale. Andiamo avanti.
0: Qualcosa. Eccolo.
1: Chi è?
0: Working Festival.
1: Working. Tocco da Casaurio.
0: Ma Prato e la Zidonia non
1: ma ti sono che tempo, ne fate destra. Andiamo avanti.
0: Non mi fate vedere questa foto.
1: Il pane, i cornetti.
0: I cornetti.
1: Atri, muore musicista ed ex insegnante. Tallero, maestro della banda di Casoli. L'emergenza Castrogno, carcere, l'allarme degli avvocati, celle infuocate per il gran caldo. La camera penale, dopo l'ultima visita nel penitenziario, torna a chiedere interventi urgenti. Il sovraffollamento resta con numeri da record, gli agenti penitenziari sempre sotto organico.
0: Questo non hanno messo la rispettacolo perché c'è stato già pienone per gli zero assoluto.
1: A Martinsicuro, in tantissimi per il concerto di Ferragosto, invece a Tortorelli sono state tante polemiche.
0: Su che?
1: Sul chi è che la cantante cantata che non mi viene il nome, perdonatemi, 57.000 euro è costato il cachet.
0: Aia.
1: Tante polemiche. Pescara.
0: Siamo in via Rita.
1: L'appartamento a luci rosse in via Sacco, quell'altro giorno era l'Aquila. Prostituzione al centro massaggi, in tre ore rischiano l'arresto. Si tratta.
0: Ce l'abbiamo qua, no? Una volta c'era, poi chiuse. Pure qua.
1: Una volta non lo so se c'era.
0: Stavo.
1: Si tratta di un pescarese residente a Spoltore, di una 56enne e un 23enne, entrambi di origine cinese. Avrebbero sfruttato le ragazze, agevolandone l'ingresso illegale in Italia. Ah, e spunta ecco, un'altra è casa a Silvi.
0: Questo è reale. Silvi, Pescara, l'Aquila, vai là!
1: A Teramo, manca quello c'è rimasto a Teramo, manca le case a
0: Puglia. È la legge Berlini che va rivista.
1: Quella, sì. Papà rischia di annegare con due bambini, non sa nuotare, trascinato con i figli a 150 metri dalla riva tra il Lido 186 e il Ciringuito.
0: Non va a nuotare e va con i bambini. Uno lo salva e lo mette almeno il botto per questo sì.
1: Ancora Irene, dopo Irene, Giovanotti, vedi? La città non si ferma. Irene Grandi e Ellen Alien Montesilvano si scatena. Vabbè. Che poi da me?
0: Cacci i soldi, vuole là.
1: Domani fuochi di San Francisco. Pronti 5 quintali di polvere pirica.
0: A quintalate,
1: capito? Polvere pirica. Che poi
0: a Francavilla.
1: Vabbè,
0: eh?
1: A Pineto, no, ci sono due morti.
0: Andiamo all'intorno interno, vai.
1: L'Aquila, rocca di cambio, il giallo del ritrovamento. Voglio lo scheletro di mio padre. La figlia di Benzo pretende verità. Giornata infernale in quota, 6 interventi in montagna, super lavoro per l'elisoccorso. Fuoco del Morrone ridotto per l'emergenza incendi. Dall'eremo di Sant'Onofrio scatta il cammino della perdonanza.
0: Si parte?
1: Sì,
0: e ma ci toccherà questo.
1: Lo so, una settimana. L'incidente, cade da cavallo e batte la testa, è grave. Cavallo?
0: Luigi Pallavicini si chiamava.
1: Chi è?
0: Quello che è caduto.
1: Non credo. Crolla mentre canta.
0: Non ho colto.
1: Non ho colto.
0: Chi l'ha scritto? L'ode a Luigi Pallavicini caduto da cavallo?
1: Non lo so.
0: Quello che si faceva nell'Ottocento.
1: Non me lo ricordo.
0: Foscolo. Crolla mentre canta, padre salvato in piazza. Vedi?
1: Crolla mentre canta. Padre salvato in piazza, rocca di cambio, dramma alla vigilia di Ferragosto. La catena improvvisata dei soccorsi gli ridà la vita. Malore in moto, muore un 64enne. Arrivava da Roma per un'escursione tra Rocca di Botte e Madonna dei Bisognosi. Sul Mona, 8 ville in zona non edificabile, 6 indagati tra tecnici e direttori.
0: Dopo la cronaca si passa alla giudiziaria sul monito. No, perché no.
1: Raid vandalico, sotto indagine un 51enne, sempre a Sulmone. Pescasseroli, precipita col parapendio, è grave. Castellisangro, turisti all'assalto del centro storico, primi risultati incoraggianti dall'area pedonale più estesa.
0: Il tuo amico sindaco
1: dichiarato fuori pericolo, Mastro Giovanni sta meglio, vuole tornare alla guida del paese.
0: Ha detto che lo chiamare, ma è uscito fuori pericolo, puoi chiamare.
1: Ha mandato un messaggio a un amico già. Incidente in moto del primo cittadino.
0: A Scanno.
1: Chieti, ora voglio la verità sulla mia bambina Guilmi. L'appello della mamma dopo la scomparsa di sua figlia di 2 mesi, mentre è morta. Perché è morta così piccola?
0: Dove si passa per andare a Scanno?
1: Si passa
0: strada,
1: Pescara, sì, fino all'uscita, mi pare che sia. Oddio mio. Vabbè, Auricola forse si esce. Di dove ci sta il coso di Serpari? A Cuculo. Si esce da là e poi si fa tutta la valle del Sagittario.
0: Qui ci sta Reggere, si gira.
1: Che? Chi fate cosa?
0: Niente, sta là.
1: Mazzamarilla.
0: Andiamo, forza.
1: L'ultimo saluto ad Antonella. Lei ci ha insegnato ad amare, la commerciante annegata a San Salvo. Setac incanta il pubblico nella serata alla Villa Comunale. C'era pure il concerto di Giovanotti. Orsogna, bimbo morto a 3 mesi, scatta l'inchiesta. E poi papà ucciso da un pugno, donati cuore, fegato e reni. Poi andiamo avanti.
0: Guarda che acrotiche belle sue.
1: Sport. Quadarella, cala il tris. Oro nei 400, stile libero. Pilato, Cecconne, le due staffette 4%. Pioggia d'argento per l'Italia. Capolavoro Italia, l'oro di Iapichino vale il primo posto. Atletica agli europei. La spedizione azzurra chiude in cima al medagliere. Okay. Il direttore La Torre, siamo i più forti
0: Pilato,
1: di sempre.
0: Ponzio si chiama.
1: Chi è?
0: Pilato.
1: No, non si chiama Pilato.
0: Si potrebbe.
1: Potrebbe, ma sarebbero stati crudeli i genitori, no?
0: Stefano Stefanini. La Juve spinge per Martinez.
1: Emergenza in porta per i bianconeri. L'alternativa è l'argentino Vicario, che è il portiere più antipatico del pianeta. Quindi la Juventus io eviterei, onestamente.
0: Figuraccia Lazio.
1: In Coppa Italia passa il Mantova. Quante botte Piero lo dito quest'anno? Secondo me sta attento.
0: Allo Stadio Olimpico finisce 2-0 per Lombardi.
1: Quest'anno mi sa che
0: l'avventura di Gattuso
1: non parte col piede giusto.
0: Secondo me non parte questo.
1: Ronaldo pensa al ritiro, può essere la mia ultima stagione, col santo nome di Dio, andiamo avanti. Immobile, l'addio al calcio, a Verona titolare per caso, ecco l'inizio della leggenda. È nel club dei 200 gol in Serie A, come si ricorda, perché ha giocato tanto a Pescara, li ha fatti salire in Serie A. Il vero bomber perfetto, fu amore a prima vista, diventò allenatore Pescara, il top per inizia. Diventerà allenatore.
0: Di chi parla?
1: Sempre di cose, del bomber. Delfino fuori dalla Coppa Italia, Pescara, debutto amaro, alla Samb basta un lampo. Stagione inizia con una sconfitta 0-1. Letizia non molla, ripartiamo dal secondo tempo.
0: È stato migliore del primo. Però Guccione era fuori condizione.
1: Fuori condizione. Meazzi crea pochi spunti.
0: Guccione segnò qua.
1: Sì. E l'allenatore dice: nella ripresa ci è mancato solo il gol. E tante volte se stai 0-1 perdi poi se non lo fai il gol. Pareggi. Vabbè. Teramo è fatta per Caucci, Marconato suona la carica, il play argentino, sono qui per fare grandi cose, in uscita Cenci e Costanzi. Sant verso la Coppa, che ci sarà Alfadini il 23, credo, ci sarà la partita di Coppa della Sant'Egidiese, ma è emergenza in difesa, infermeria piena, in modulo da definire, il club cerca la quadra in vista dell'esordio contro i rossoneri. E vediamolo poi se c'è la data qua, ma mi sa di no. Domenica prossima, sì. Domenica prossima ci sarà la Coppa per la Sant'Egidiese Alfadini. 26 agosto, squadra attesa ad Atri, il notaresco, intanto si cerca un attaccante. L'Aquila scalda i motori, ora il filotto di amichevoli. Giulianova, Martiniello cerca il riscatto, l'attaccante fa mea culpa e promette: voglio essere l'idolo dei nostri tifosi.
0: Manciano.
1: Arriva Turella dalla Ternana, chiuso l'undicesimo colpo estivo, Pierantoni punta forte su 4-3-3. Chieti in costruzione, tra campo e società Vagnoni può firmare. Vagnoni, via,
0: ricordo che l'ex allenatore del Notaresco.
1: Del Notaresco, sì.
0: E partono dall'eccellenza, con calma. Si deve sempre fare la società, eh.
1: Vabbè. Che siamo qua? Allora, siamo al basket a 2. Marra già pazzo di Roseto, per me occasione unica. Il tecnico leccese, 36 anni, scelto come vice di Gramenzi. Torniamo la nostra qua. Grande amicacci, due stelle, Borges e Downey. Basket in carrozzina, i giuliesi puntano al massimo tra conferme e nuovi arrivi. E questo è quanto sul centro. Il direttore vi legge la prima pagina dell'Abruzzo, come mi sa non c'è più niente, dell'Abruzzo del Messaggero. Prego, direttore.
0: Muore il bambino di 3 mesi. Beh, aperta l'indagine. Poi, infarto in moto, 64enne trovato morto per strada, brucia ancora la montagna, paura per turisti e abitazioni. Poi ecco qua, Teramo, danneggiata nella notte la macchina di padre Solomon. Eccolo là. Poi c'è la si dà contezza della sconfitta del Pescara, poi Movida, alcol e furto, un arresto a 7 denunce a Pescara. E quelli di Alba?
1: Ma vabbè, non l'avrà messa la pagina di Terra, credo.
0: Ma questa è la pagina dei richiami, eh.
1: Capito, ma...
0: Pescara sotto qua... Rischiano di annegare, salvati 11enne e padre con 2 figli che non sapevano nuotare.
1: Pescara cappò in coppa.
0: Ho detto questo, sopra.
1: Prego.
0: Pescasseroli, precipita con il deltaplano, grave un pilota 50enne. Giorno e notte, a Tagliacozzo in piazza Duca, c'è la comicità di Brignano, poi Malavovira, ecco. Ma là...
1: Sì, faceva un'altra cosa, ma c'è il buco sopra, su, dai. Non so perché ci dà la morte, spezzato. Ma la movida, Ferragosto, la Costa Teramana, teatro di risse, alcol e violenze.
0: Aveva messo là dove si parlava lo stesso.
1: Ovviamente sì, però ecco, Pescara.
0: Controlli a Ferragosto, Bovida, alcol e furti, un arresto e 7 denunce, pare pare il titolo. Poi bimbo di 11 anni e padre con 2 figli, rischio di anni uguale, ma proprio cagnere qualcosina. Addio però a Osvaldo Barbacane, fu ex assessore e anche sindacalista. Poi in 3 diversi incidenti, 9 feriti in ospedale, 3 per 3, 9. L'Aquila, montagna ancora a fuoco, paura rocca di cambio per residenze e turisti. Poi San Lorenzo in Davud, 4.000 presenze, controlli dei carabinieri, patenti ritirate. Rapina al centro scommesse, il tunisino doveva pagare i debiti per venire in Italia. Poi col deltaplano cade in fase di atterraggio, è un po' più veloce. Grave pilota cinquantenne ricordato a Pescara, colpito da infarto in moto, trovato morto per strada. C'è un indagato per il raid del 10 agosto tra le frazioni di Marana e Bagnaturo. Poi incendi, qua ha fatto 2 cose degli incendi. Bisegna, 6 abitazioni evacuate, la festa di San Rocco, con tutte le fiamme,
1: ieri,
0: è stata
1: ieri,
0: annullata.
1: San Rocco,
0: Sul Morrone avanza il fuoco tra vento e guasti ai mezzi, quindi si rompono i mezzi quando devono fare il soccorso. A Ortona non abbiamo notizie di Legnini, no, ce l'abbiamo, eccolo qua, qua sotto, qua sotto. Dramma Orsogna, ha morto bimbo di 3 mesi, aperta un'indagine. Vediamo che ha fatto Legnini.
1: Anche Legnini visita i musei a Ferragosto, Setac ricorda Diomede, deceduto a 50 anni.
0: È nei musei, sì.
1: Ucciso da un pugno, fiacchietti a Ferragosto. Ucciso da un pugno per difendere il figlio, donati gli organi, la verità dall'autopsia. Teramo, Ferragosto, ad alba, alcol e ris, 20 ragazzi soccorsi in spiaggia. E poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico a Silvi Marina, la tragedia a Civitella del Tronto, lo scontro e l'autofuoco, 28enne muore intrappolato.
0: Sopra.
1: Ho fatto già.
0: Piccolino.
1: Spettacolo pirotecnico a Silvi Marina. Spettacolo pirotecnico. A Tagliacozzo c'è la comicità di Brignano. Allora, lo sport, Pescara, è una coppa amara, la Sammettese spugna l'Adriatico 0-1 ed elimina i biancazzurri, gol decisivo di Nicoli al 37esimo, traversa di Merola.
0: Mario.
1: No, Immobile a 30... No, l'hai fatto questa battuta oggi, non la puoi fare più fino a quando non finisce il campionato?
0: No, fino a quando non c'è da Merola, perché non ormai 10 squadre, ogni giorno sta qua... Sta...
1: No, quella di Nardo.
0: Pure Merola.
1: Immobile a 36 anni ha detto stop dai biancazzurri al tetto d'Europa, va bene. L'Aquila, l'idea di Chiarella, tornare in alto, 24enne alla destra, nata a Penne, in prestito dal Catania, qui programmi importanti che fanno gola a tutti i giocatori. Teramo, arriva Caucci via Cenci e Costanzi. Giulianova mette il mirino su 2 under. E poi Francavilla, ecco Pavone e Mastronardi. San Giovanni Teatino si assicura Arboleda.
0: Ancora Arboleda, per quel piacere a te.
1: Lanciano si prepara all'esordio in coppa domenica nel turno preliminare di scena. La Sant'Egidiese,
0: c'è pure qui Sante qua.
1: Sant'Egidiese va contro il Lanciano domenica al Fadini. Credo, in casa, sai, sì. Leggi, non scrivo che, però vabbè, io penso che stia così. Mi scrivo, ma anche te, per carità, però.
0: Sempre.
1: Roseto, aspettando Lucas Gramenzi, attendiamo l'arrivo di Auxticalnis.
0: Beh, si chiama così.
1: Consapevole di quanto sarà importante imparare il suo cognome, questo ha dichiarato l'allenatore. Dopo una settimana di allenamenti, il team adriatico si prepara al secondo step.
0: Addio.
1: È un primo nazionale. Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci è il caso della scorta, quelle 2 ore coperte al telefono con la vitola. 1, 2. Statali in ferie obbligate, stretta sugli smaltimenti per evitare gli indennizzi.
0: Antonello da Messina, furto da film al museo.
1: Non, Sgarbi dice non sono professionisti, intanto però se la piace. Aggredito da spagnoli, massacrato a calcio a Barcellona, in coma ragazzo di 21 anni. Ma non la facciamo più la richiamo, il richiamo in prima pagina dell'Abruzzese, cambiata pure l'impaginazione, ma cambiata dallo direttore che...
0: Ma no, ieri
1: è cambiato l'immaginazione.
0: Ma oggi non c'è. Fino a ieri c'era.
1: No, ieri non c'era il giornale, quindi. Lazio, tracollo col Mantova.
0: Fino a sabato c'era.
1: Gattuso saluta la coppa.
0: Col Mantova. della Serie C, no?
1: Roma, svolta Mora, Friedkin alza l'offerta al Porto.
0: Mora
1: gli piace più i lamponi a me, però gli piace Mora.
0: Banane e lamponi. Vabbè, detto cosa, siete pure banane e lamponi, eh? Vediamo, salutiamo i nostri amici,
1: salutiamo tutti
0: prima
1: i
0: di Casalera,
1: amici,
0: che ci deve dare con esattezza che tempo fa.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, poi Valentina D'Ascenzo, buongiorno, buongiorno e buon lavoro. Gaetano Paolini,
0: buon lavoro.
1: Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana, buongiorno tutto grande da Valentina Campeti. Andrea Serafini, come dice il direttore, questo avevamo, questa
0: Ivo
1: Falà dice buongiorno, Giulianova è sporca, pronta qualche giorno, lo dica qualcun altro.
0: A te Ivo.
1: Adriana Tondo, buongiornissimo. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana. Ma a tutti. Direttore Gabriele, direttore.
0: Ivo, uno che ti sembra male in continuazione, pure sulle cose belle, beh, fa un bozzo.
1: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Luigi Anni, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Andrea Serafini, primo settembre per i lavori giù al...
0: Ah, che hai detto, grande.
1: Se lo segna lui.
0: Se segna, lo
1: Bruno Ruggeri, buongiorno.
0: Andrea, se mi scordo, ma non mi scordo, ricordamelo, eh.
1: Sandro Magnoni, Gaia, ci ricorda Gaia, era la cantante, grazie Sandro, 57.000 euro a Tortoreto, dice non ci credi, invece tanto l'ha pagato, 57.000 euro.
0: Se lui dice che non ci crede, non ci crede.
1: Lo so, però quello è stato scritto sul Balbo Pedorio, che... Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti, e Silvana Gianvittorio, buongiorno a tutti. Beh, è il momento di fare qualche stacco, ma poi
0: sigaretta, quando è brutta sta foto, che si può andare,
1: è una conformazione qui geologica tipica.
0: Bene,
1: di non so dove
0: andiamo, poi tu fumi e poi
1: io
0: torni
1: fumo,
0: con Casalena, che ci
1: poi Casalena che
0: piove,
1: speriamo
0: piove,
1: ci risponda
0: se te ragione la tua sorellina oppure no.
1: Vedremo.
0: Quello che abbiamo il centro passaggio, noi abbiamo il centro udito.
2: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Meraviglioso!
3: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, tra poco ci colleghiamo con Casalena. Intanto ricordiamo se avete convocato un tavolo per risolvere il problema di Collera Nesco. Te l'hanno fatto già?
2: Secondo me no. Non ho notizie,
1: Stanno seduto, si può fare?
2: Subito, via il telefono.
1: Ieri non ha risposto.
2: Chi è?
1: Casalena.
2: Ma oggi risponderà, ma... Prima l'ha richiamato, può andare a finire il giornale però. Eccolo. Buongiorno. Allora, dici questa settimana come andrà?
3: Allora, gli spaghi si sono mossi ormai, quindi significa che la situazione di stasi è finita per l'Italia. Questo non significa che non farà ancora caldo, assolutamente. Però già oggi e domani ci sarà un'infiltrazione di aria più fresca proveniente dal nord Europa, un'infiltrazione abbastanza debole. Ieri ha portato dei temporali soprattutto sulla Pianura Padana, in nottata, uno c'è stato anche su Milano, e oggi insomma questa infiltrazione di aria più fresca farà sì che nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sulle aree interne, ma questi temporali viaggeranno anche verso la costa, quindi a metà pomeriggio potremmo avere dei temporali di debole barra moderata intensità.
2: Oggi
3: esatto,
1: moderata intensità potremmo averli? Dobbiamo fare con le macchine, dobbiamo coprirci, può stare la grandine?
3: No, non credo, perché oggi è una situazione più da interno piuttosto che da costa. La costa arriverà qualcosa, però arriva un po' di pioggia, ma l'interno è un po' pochino più a rischio, ecco, questo è sicuro.
1: Domani?
3: Quindi avremo delle piogge che con l'abbassamento delle temperature, dalla serata insomma le temperature si abbasseranno, seguendo appunto il viatico temporalesco che c'è stato intanto nel pomeriggio. Domani sarà una ventilazione settentrionale, quindi farà più fresco, l'umidità diminuirà in maniera radicale, le temperature scenderanno sotto ai 30 gradi e quindi ci sarà una temperatura più fresca, e nel pomeriggio si risvilupperanno ancora dei temporali sulle aree interne che viaggeranno ancora verso la costa. Domani però è meno probabile che arrivano i temporali sulla costa, è più facile che ci saranno oggi pomeriggio. Poi da mercoledì il tempo rimigliora, le temperature risalgono perché ci saranno 2-3 giorni ancora di caldo, e poi nel fine settimana probabilmente riscenderanno perché passeranno.
1: Ci risentiremo per quello, ci risentiremo per il fine settimana.
3: Sì, esatto, quindi diciamo che cominciamo a movimentarci, più che altro. Niente di eccezionale, perché non c'è una vera e propria saccatura, non c'è una depressione, non c'è una perturbazione, però inizia l'instabilità e la stagione ovviamente va piano piano diciamo scemando,
1: pullover,
3: scemando, soprattutto nel perché stiamo per uscire dal Solleone, insomma, quindi
1: piano,
2: ti prego. Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo domattina.
3: Grazie, buona giornata
2: a te.
1: Ciao. Quindi praticamente arriva qualcosina.
2: Io non
1: però il vantaggio è che cala la temperatura,
2: soprattutto quello.
1: Mi metto un gelato, possibilmente un gelato.
2: No, dobbiamo fare il caffè perché è il momento della pagina degli auguri, no? Poi dopo rifacciamo gli stacchi,
1: sì.
2: Dopo
1: agli auguri,
4: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, sì, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nel miglior bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Sì. Ma segnaliamo adesso, vabbè. Ielo, sono passato ieri sera, mi sono accorto, vabbè. E l'ho preso l'altro. Allora dice che tutti i cestini sono pieni. Chi si fa? L'Arieco?
2: L'Arieco.
1: Ma la chiamo.
2: La chiamo
1: l'Arieco e noi facciamo gli auguri.
2: Dai.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara da Montefeltro.
2: Da Montefalco. La conoscevo, per quanto ho corretto.
1: Nata a Montefalco di Perugia nel 1268. Conoscevi?
2: Sì.
1: Nel 2268.
2: Ho fatto l'asilo insieme.
1: Lì trascorse tutta la sua vita. A 6 anni entrò nell'erebo in cui viveva sua sorella Giovanna, la famiglia Allegra. Dopo la morte di questa, Chiara venne eletta superiore, ufficio che conservò fino alla morte. Nella sua vita si comportò sempre in modo esemplare, come dovremmo fare tutti, pure tu.
2: Immagino
1: e io.
2: Di sì.
1: Con spirito di sacrificio e impegno personale nella realizzazione di una solida esistenza spirituale, con un tavolo per evitare i morti a coleranesco. Diceva sempre di portare impresso nel suo cuore la croce del Signore e le consorelle alla sua morte avvenuta il 17 agosto 1308. Le estrassero il cuore.
2: Ma me che non me l'aspettavo che arrivava a questo punto, guarda.
1: Cioè loro come chirurghi,
2: siccome gli aveva detto che c'aveva la croce sul cuore,
1: estrassero il cuore e vi trovarono impressi i segni della passione. Allora, oggi dice vabbè, era un miracolo, ma se aprivo un'inchiesta che non chirurga avevo l'estratto di qua, ci voleva il permesso, tutto con tranquillità lo fecero. Secondo me fecero estrarre
2: 40 anni dentro un eremo.
1: E vabbè, quindi auguri, che si chiama Chiara.
2: Una
1: va bene,
2: cosa.
1: Chiara? Chiara, sì.
2: No, Chiara, c'è quell'altra Chiara, credo.
1: Chiara, fresca e dolce.
2: Clarissima.
1: Oggi è lunedì 17 agosto, facciamo gli auguri a Giuseppe Di Marco.
2: Auguri.
1: Un'ascoltatrice degli anni di piombo, cioè, anche sì, questo sono gli anni di piombo.
2: 60-70.
1: Lei c'era, noi ci stavamo, lei c'era. Clara Di Filippo.
2: Auguri.
1: Poi a Mara Recinelli, tale quale. Elena D'Ambrosio, Luca Evangelisti che ha giocato con noi.
2: Auguri.
1: E Marisa Di Berardino.
2: Auguri.
1: Che salutiamo perché è stata coerente nella sua vita.
2: Tanti auguri. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
1: Non è finito, devo fare degli auguri anche. Oggi facciamo gli auguri anche a Davide e Lorenzo Maraessa. Di buon compleanno dei genitori, da Alessandro e dalla nonna Giuseppina, la famosissima
2: Giuseppina.
1: Tanti auguri a tutti voi, naturalmente anche da parte di Radio G, ai gemelli Davide e Lorenzo Maraessa.
2: Per ricevere gli auguri, dai, come i gemelli Davide e Lorenzo, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Intanto buongiorno anche a Rossella Mattiucci.
1: Senti un po', ti dispiace se io...
2: E ad Anna Maria Ruggeri, dimmi.
1: Per far vedere che lo faccio.
2: Chiama la Rieco,
1: sì, perché se no quelli dicono poi che non l'ho chiamato. Tutti i cestini pieni. Ieri davanti alla ieri.
2: Ieri era festa, ma poi si devono rimettere a pari oggi. Ma
1: ti mando gli articoli dei giornali delle cose.
2: Sì,
1: poi
2: andando
1: grazie
2: a
1: Camillo,
2: la... grazie Camillo.
1: Sì, alla ieri pure. Non mi ho fatto caso che. Buongiorno Bernardo. Dillo un nome, no? Buongiorno, scusa, sai perché nell'ambito della nostra ormai famosa collaborazione. I cestini che sono pieni un po' ovunque ci segnalano. Già stanno facendo, mi raccomando, soprattutto in via. Vai via. C'è le persone in ferie. Allora, sì. Sì, ha ragione, lo può fare lui, a corpo, chirurgia, ortopedia, giustamente. Va bene. Comunque mi hanno segnalato via Orsini e via Town di Revel, che sono le più famose ormai. Stiamo andando, convidiamo su di te, grazie, buongiorno. A posto, stiamo andando. Abbiamo del personale in ferie.
2: Vabbè. Andiamo avanti.
1: Perché non si può?
2: Sì, come no? Dobbiamo fare qualche stacco pubblicitario.
1: No, arriva Camillo che ci manda le marchigiane. Allora, poi c'è la Coppa Italia. C'è la foto di Bergolizzi. Ma c'è la testa, l'ultimo test, ma non è Pergolisi, Sarsovia, sì.
2: Somiglia, ma non è.
1: Ma non è, no. È l'allenatore della Samp. Mm. Ha detto c'è la Coppa Italia. Poi, ma com'è andato però?
2: La Coppa Italia? Non lo so.
1: Fossombrone! E quello si legge male. Fa vedere Fossombrone. Camini, devi rimandare quello di Fossombrone. Recanatesi in affanno, servono subito rimborsi.
2: Ecco.
1: Qua è dove è andato Boccanera, eh? Posso leggere?
2: Puoi fare quello che vuoi.
1: Dice che ci sono giocatori acciaccati, altri che però non stanno rendendo. Parla del nostro portiere. No. Comunque ti fa la Coppa Italia, no? Perché non sono stati bravi come noi, vabbè. Mi raccomando, vedete di poter fare. Poi Fossombrone, ha vinto però. Ha vinto un torneo, eccolo qua, il Memorial Tomassini. Camillo, grazie, ma ci manca il pezzo del Fossombrone, perché sarà il nostro primo avversario. Che ha detto? Che è successo? Ci stai chiamando? Vabbè. Qualche stacco, poi sentiamo Camillo se ci parla del Fossombrone. Ubaldo.
6: Ubaldo e Forlini, dal 1965.
7: Continua la super rottamazione Opel?
8: Yes, of course.
7: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: O tra poco andremo con gli ultimi biglietti per il Luna Park, eh?
9: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
10: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
11: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: C'è il quiz, oggi vediamo due blocchetti, quindi 12 corse, dico bene, gratis, eccole qua, 12 corse gratis, in Luna Park. 6 più 6 fa 12, diamo due problemi. Quali sono? Che è? Quali sono? 6 più 6 fa 12. Quali sono i due comici che verranno a Giulianova a fine agosto?
12: 085 870 10.
1: Solo quello, 870 10.
12: Mi raccomando.
1: Quali sono i due comici che saranno ospiti di Giulianova a fine agosto? 870 10.
12: Mi raccomando.
1: Vi diamo un blocchetto per ogni comico, quindi fate 12 corse gratis, non ridotte, gratis. Telefonare all'870-10, nonni per nipoti e genitori per figli, va bene?
12: Le nonne non possono telefonare?
1: Chi?
12: Le nonne.
1: Beh sì, nonni e nonne uguali, forse di genere. Allora, nonni e nonne per nipoti e nipote.
12: È e più, poi, più carino dire nonne e nonne.
1: Moglie
12: e marito.
1: Marito per mamma figlio e figlia.
12: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a correre.
1: Se chiamano, noi interrompiamo. 870 10 12 biglietti gratis per andare a Luna Park, alla Grimito.
12: In disfoce stentoria. L'almanacco nel dettaglio, subito, alle 7.43 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità al 65%, il clima caldo. Il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice 25 è considerata buona. Il sole è sotto alle 6.11 e tramonta alle 20.05, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 54 minuti. La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, eccoli! Prego, direttore.
1: Pronto?
13: Francesco, buongiorno, sono Isa.
1: Sì?
13: Posso ripartecipare?
1: Sì, beh, è passato tanto tempo.
13: Allora, ascolta, Brignani e Salemme.
1: Ripeti, che potrei essere anche Pignola, attendo
13: Enrico
1: al cognome.
13: Ecco,
1: corretto, dalla chiesa, che i nomi fanno le contestazioni. E ho saputo che il tuo coggio è ancora attivo in farmacia.
13: Tu sì, andava,
1: e l'ha trovato là, l'ha trovato. Va bene, grazie,
13: grazie,
1: buona giornata.
13: Grazie mille.
1: Ciao.
13: Ha vinto
1: Isa.
12: Bene.
1: Brignani, corretta, eh?
12: Grignani, Grignani
1: per sicurezza, eccolo. A posto.
12: La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, crescente, visibile al 33%. Nati oggi, 17 agosto 1936, 90 anni fa, Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, paroliere, produttore discografico italiano, autore di tanti brani interpretati da Lucio Battisti. Il brano che critica e pubblico riconoscono come più bello scritto da Mogol e interpretato da Battisti è Emozioni. Non è un'opinione personale, il titolo che ricorre con più costanza nelle classifiche dei critici, nelle interviste di Mogol, nelle rassegne storiche RAI e nelle antologie dedicate alla coppia. Ascolteremo poi Battisti con
1: Io Emozioni. Ho sempre sostenuto, per sbagliare, che molti dei testi sono anche di Battisti. Comunque, vabbè. Il fatto che hanno litigato.
12: 17 agosto 1941, 85 anni fa, Gabriella Farinon, annunciatrice TV e attrice. 17 agosto 1946, 80 anni fa, Martha Coolidge, regista. Tra le sue opere, Rosa Scompiglio e i suoi amanti e Un principe tutto mio. Infatti nella storia, 17 agosto 1831, 195 anni fa, Re Ferdinando II, per favore, per cortesia, smettila. Vabbè, Re Ferdinando II di Borbone rivendica la sovranità del regno delle due Sicilie su un'isola emersa fra Pantelleria e la Sicilia, della quale gli inglesi avevano reclamato il possesso.
1: E quindi come si chiamò?
12: L'isola Ferdinandè, così la disputa per l'isola di
1: grande
12: di
1: fantasia.
12: Ferdinandè. 17 agosto 1876 si svolge al Festival di Bayreuth.
1: Sembrava già allora più probabile.
12: La prima dell'opera lirica Il crepuscolo degli dei di Richard Wagner. 17 agosto 1976, 50 anni fa, un terremoto dell'ottavo grado della scala Richter colpisce l'isola meridionale delle Filippine. Pesante il bilancio, i morti sarebbero 1800.
1: Perché non
12: 17 agosto 1991, 35 anni fa, il gruppo rock statunitense, meno male, non Battisti almeno. Il gruppo rock statunitense Nirvana gira ai sono 100 anni. Ma che basta, basta, 60 anni fa, basta, basta, a un certo punto si deve fermare.
1: È la storia, contadini, è la storia. Ancora si cantano, cantano pure.
12: Programmi di storia, programmi di storia.
1: È la storia.
12: Gira ai gemiti.
1: Prima che erano le cose, Massimo Ranieri, Morandi, pure Battisti.
12: Gemiti Studios di Culver City in California. Il videoclip per la canzone Smell Like Teen Spirit. Ma durante le riprese le comparse vengono trascinate dalla musica e distruggono il set. Il regista Samuel Bayer decide di usare di usare comunque le riprese realizzando un videoclip assurdo a emblema generazionale. Ascolteremo poi Nirvana con Smell Like Teen Spirit.
1: Come fa a sentire quelle cose rotte? Come lo sentiremo?
12: Lo sentiremo bene.
1: Hanno detto
12: questo ultimo gol. Vai tranquillo.
1: Un po' di video però. Vai. Lucio era un genio timido, ma con un coraggio artistico enorme. Mogol sintetizza così la... ci spiego pure. Sì. Mogol sintetizza così la natura di Battisti, riservata, ma capace di scelte musicali radicali. Con Lucio si lavorava, si creava, ogni giorno era una scoperta. Posso evitare la spiegazione?
12: Come vuoi, tu, se l'amore tuo.
1: No, quello si arrabbia lui.
12: Una
1: delle definizioni più citate del loro metodo di lavoro. Battisti aveva una sensibilità melodica che non ho più ritrovato in nessuno. Poi Magori riconosce l'unicità assoluta. Poi Lucio non voleva imitare nessuno, cercava sempre una strada nuova. Eravamo complementari, io raccontavo le emozioni, lui le faceva sentire. Una delle frasi più celebri sul loro equilibrio creativo. Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, è nato, ma è famoso anche mo, non per le canzoni, per l'aereo, ti ricordi? Mi metto a disposizione aereo per tornare a Roma dopo Sanremo. È un paroliere e produttore discografico italiano, tra i più rappresentativi paroliere italiani. Mogol è conosciuto soprattutto per il lungo sodalizio artistico con Battisti, sebbene il suo contributo alla musica leggera italiana sia respiro molto più ampio e sia iniziato nei primi anni 60. E infatti di sera, nel ricordare i 90 anni di Battisti, la RAI non ha messo solo le canzoni di Battisti, ha messo quelli che lui ha inciso per tanti anni, tanti cantanti. All'inconfessione uno dei festival di Sanremo addirittura nel 61 con il brano Al di là.
12: Allora, salutiamo a questo punto i nostri...
1: Gabriella Farinon, perché
12: anche, sì, salutiamo,
1: vivo, ancora
12: salutiamo anche Gabriella Farinon e salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domattina alla solita ora e adesso in radio andiamo ad ascoltare Emozioni. Iniziamo con Emozioni di Battisti e Mogolla.

questo era Lucio Battisti con Emozioni, scritto appunto insieme a Mogol. Adesso andiamo a chiudere le notizie di oggi con il Nirvana con Smell Like a Teen Spirit.

0: Questi erano i Nirvana con Smell Like Teen Spirits e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Se siete in ferie ancora, buone ferie, e noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali online, radio, digitali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

tutti, buona giornata. C'è l'appuntamento con la nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigi 9, anche su, in streaming su radiogenova.net. Apriamo con il brano intitolato Emozioni, canta Toto Cutugno, che ne è un altro, arriva secondo al Festival di Sanremo, fregato da Ranieri con Perdere l'amore.

Qualcosa inseguito da sempre dall'umanità, il brano Felicità, scritto da Dalla, riproposto da Damiano dei Maneskin nel Sanremo del 2025. Felicità.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

negli anni 60 lo facciamo con una canzone di Enrico, bellissima, e la rende molto bene anche Laura Civiello. Il brano si intitola Io che amo solo te.

una coppia, hanno una canzone inedita, hanno cantato insieme solo qui, Cossetto e Lisiano, e con lui naturalmente Fabio Concato in M'innamoro davvero.

finalone della nostra mattinata italiana dedicata agli anni 60, Sanremo. Quando mi innamoro, nella versione dei Sgt. Pepper's.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 62 56 696.

Lasciami il tuo silenzio, spegni la voce, le luci accese.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Siamo liberati anche di Ferragosto. Poi vediamo che viene.
2: 17 agosto.
1: Oh, vediamo che viene, che dice il giorno che tra poco, che dobbiamo parlare di qualche cosa, dobbiamo dire stamattina.
2: Che dobbiamo dire?
1: Allora, leggi, adesso che ci arrivi, leggi.
2: Vabbè.
1: Oh, buongiorno a tutti, avete passato su un buon Ferragosto. Martiniello prenoti il riscatto, lo vedi, ma invece Teramo dopo Culli ha preso Caucci. Che non è Caucci il vecchio libro di Giovanova, anche no. Se è un cognome teramano. Chissà se è un ragazzo. Oh, invece a te che piace dal divano ai vistituti gli europei di atletica.
2: Super Iapichino e l'Italia chiude al primo posto del medagliere.
1: Bravo.
2: Un mazzo così a tutti quanti.
1: Quindi ragiona Meloni, quindi quando sta al centro-destra, come vedi, si hanno questi risultati.
2: Non il pallone, però. Quaderella, tripletta d'oro, Italia da urlo, a Parigi anche nel nuoto. Alcol fuori dal locale, 22 i multati, Alba Adriatica, controlli davanti a una discoteca. I giovani hanno violato l'ordinanza antibivacco, a Teramo vandali contro l'automobile del parroco, danneggiata di notte con una bottiglia.
1: Ha fatto parroco?
2: Chissà.
1: Non lo so, chiedo. E cosa ci disegna l'Ulisse di Noi? Ci insegna l'Ulisse di Noi, perché questo filmone, hai visto tu? Fattici portare.
2: Sì, l'ho visto.
1: Hai visto? Quello
2: sì.
1: Nuovo.
2: Sì,
1: e com'è? Dura 3 ore.
2: Sì, mi è piaciuto. Odisseo, un eroe normalizzato.
1: Bene.
2: E ci spiega perché Carmine Catenacci, notissimo.
1: Sì, beh, Catenacci Omerico. È un cognome del periodo, lo sai?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Non lo sai.
2: Chi è del periodo? Fascista,
1: sì, vabbè, okay. È un cognome tipico dell'epoca.
2: Beh, ma non credo che sei nato col fascismo, c'era.
1: No, ma sarà un figlio, una cosa. Che...
2: La più pacifista delle Odissee è il reduce di tutte le guerre, ce lo dice invece Telese.
1: Ma guarda che un po' lo dice anche Dante Alighieri, che non voleva assolutamente fare le guerre, voleva soltanto andare bene.
2: Ma al centro non c'aveva la notizia a centro pagina e ci hanno zaccato Nolan, che
1: vabbè.
2: È uscito 3 mesi fa.
1: Vabbè,
2: luce, gas.
1: Fa critichi tu.
2: Dico, posso criticare, poi sono un lettore, il lettore critico, che fa?
1: Beh, lettore.
2: Ho capito io.
1: Giustamente.
2: Non sono d'accordo con Catenacci, ma che te ne fa?
1: 800... Ma no, sei d'accordo con Catenacci, non sei d'accordo sulla posizione sul
2: giornale. E 877 euro.
1: Richiama.
2: No, fermi.
1: Tu mi dai dei numeri, a questo richiamo tu.
2: No, no, non va niente. 877.
1: E dico, guarda, c'è tale Albania che non è d'accordo. E voi dici, sì, mica sarai. Me lo passi.
2: 877 euro in più a famiglia e il caro vita non è
1: questa,
2: che ce li
1: perché sta qua questa notizia?
2: Luce, gas, allora sta qua,
1: sì, sì,
2: luce,
1: là,
2: gas, là gasolio
1: con tutte le pompe di benzina il disegno
2: esatto, luce, gas, gasolio e a settembre si teme un'altra impennata
1: che cos'è mo? È detto una continua impennata
2: ma poi a settembre si gente
1: oh, grazie vacanza. A Trump, tutti quelli che li vogliono bene che li hanno voluto bene so che
2: e Netanyahu pure, perché non ce lo scordiamo
1: dietro la porta è Putin con l'Ucraina.
2: Allarme caldo, la mucillagine colora di rosso tratti
1: se
2: di mare
1: niente,
2: a Giulianova è stato bellissimo tutta la stagione fino adesso toccando ferro è stato meraviglioso il mare trasparente fatto pure dopo 5 anni ho rifatto il bagno io, 2 volte stretto di Messina lo so un po' puzzato però vabbè dai. Stretto di Messina altro mattone per il ponte firmato Proger
1: perché lo mettiamo qua va bene
2: che non è vero niente brutto, che brutto, brutto. Messini, Messini.
1: Una targa sulle Alpi per il finanziere
2: è stata sistemata nel punto in cui 3 anni fa precipitò e morì il 28enne di Silvi. Giulianova non è grave, ragazza investita sulle strisce, la 18enne stava attraversando la statale a Colleranesco.
1: Io qua devo parlare
2: prego prego direttore,
1: allora, ci sono stati in quest'estate 7 incidenti stradali, 2 gravi, 1 morto, questa ragazziera per fortuna se l'è salvata. Cioè c'è una situazione della nostra città dove si può morire. Si può morire semplicemente attraversando le strisce pedonali, cioè facendo il proprio dovere, aiutando se stesso ad attraversare e mettendo in condizioni chi dà sull'auto di fermarsi. Accade però che può non fermarsi perché c'è un rettilineo che va dal bivio della rotonda di Mociano fino a Giulianova. Il famoso bivio ormai abbiamo fatto l'acido, non lo. Però qui no. La domanda è, ma veramente il problema più grosso di Giulianova era il doppio senso di via Town di Revel, come direbbe Forresi? No. Oppure questo qua, dove muore la gente? Allora la domanda è, voi che avete fatto la battaglia ma quello manco vi votano per non è cambiato nulla per fare nella pratica,
2: no,
1: e, a me da un po' fastidio, perché prima quando venivo da via Gorizia dovevo guardare solo del sottopasso, ma devo guardare pure la parte là, quella è l'unica cosa che mi ha cambiato la vita.
2: Via Marconi non puoi girare più serenamente a destra perché c'avevi la precedenza, ma non ce l'hai più, ti devi fermare.
1: Beh, apposta, quindi quello era il problema. Invece qua muore la gente, e tu che cosa hai fatto in questo periodo in cui muore la gente? I dossi basta che uno chiede, Giovenale diceva di Roma, a Roma tutto a un prezzo.
2: Uh-huh.
1: Allora basta che tu chiedi una cosa e questi ti mettono una, come si chiama? Un dossone.
2: Però dipende chi lo chiede.
1: Vabbè, anche questo. Bravo, perché hai fatto questo? Poi, allora, ora i comunistoni, quelli che ci attaccano pure perché dice che siamo stampa di regime, voi non sentite il notiziario, ma stiamo facendo la stampa di regime
2: ed è un bene che non lo sentiate, apri parentesi,
1: poi io farò un buono, io perché sai come ti risponde oggi, auguri, pronta guarigione e tu sai quale sarai, no, vabbè, fate i bravi, no? Allora, là bisogna intervenire, fare qualcosa, non so, ma poi allora lo chiedo umilmente al comandante dei vigili e all'assessore preposto di fare qualcosa, perché là si muore, là la gente muore. Il problema di Genova era là e là, e i parcheggi che non ci sono, sono i poveri motociclisti che si devono intaccare in tutte le parti, perché in piazza Roma mantenete i posti per due moto e ce ne sono 6.000 a Giulianova. Poi non ci sono più parcheggi e la gente la mattina alle 7:30 già Roma occupata in piazza. Poi dovete al solo, se no che fate? È molto più comodo, sta bello toro seduto, quello che fa tutte le manifestazioni, e qua muore la gente, Auguri alla ragazza. Tra l'altro una brava ragazza, 18 anni, e si salverà.
2: Teramo, Grandinata, la regione nega due.
1: Salinde?
2: Teramo, Grandinata, la regione nega 2 milioni per i ristori.
1: Ecco.
2: Atri, Tallero, Trallallero. Ma no, non ha zerbiditi. Atri, Tallero o Tallero? Sarà Tallero però secondo me. Addio al maestro della banda di Casoli.
1: Vedi che la banda.
2: Sì, Trallero, Trallallà, però secondo me è Tallero, non è Tallero, ma. Però vabbè. Questa sera Brignano, bello di mamma, a Tagliacozzo, tutto.
1: Non è un'esclusiva nostra.
2: È tutto esaurito. Chi è?
1: Brignano.
2: Non mi sono mai tenuto di esclusive, no, perché il mondo è mondo.
1: 28:29, Brignano e Salemme.
2: Festival Jazz, Rocca San Giovanni, Nada, una voce straordinaria nel duo tour.
1: Nada, ancora quelle di anni 60, ancora di Che Freddo Fa, Festival di Sanremo.
2: Tu fai un'affermazione del genere dopo che mi fai sentire Morandi e
1: Diciano, che è passata al jazz, quando il mondo non mi vuole più,
2: quando non ce la fai più a sparare
1: basta, non ci sta le cose alte del jazz,
2: no, tutto jazz session. Spunta la mucillagine, il mare è rosso, Arpa via il monitoraggio da oggi in alcuni tratti del litorale abruzzese, fenomeno legato alle elevate temperature, quindi mo finisce.
1: Vabbè, ammesso che però non vi preoccupate, perché è legato alle, non è inquinato, non è niente, non credete all'allarme, non fate i post soprattutto.
2: Turismo estivo. C'è l'intervista.
1: Oh, a chi è?
2: Al nostro amico Padovano.
1: Di tutto, sì.
2: Mare e borghi, numeri record, ma si spende sempre meno. Cioè, Padovano, presidente del sindacato dei balneari di Confcommercio.
1: Avete crime qua, un mese fa,
2: traccia un primissimo. Ma perché non c'è nessuno? Ha senso rispondere.
1: Spiagge per la
2: traccia un primissimo bilancio. Spiagge con presenze pre-Covid, ma tante persone fanno i conti con l'impennata dei prezzi.
1: Quindi è una cosa normalissima quello che ha detto.
2: Sì, più o meno diciamo che quello che succede. Da 10 anni a sta parte, quindi, diciamo.
1: Cosa che ciclicamente fanno dire a Grimi e a Giovannelli.
2: Ok,
1: e quello dice,
2: va bene. Caro Vita, le spese continuano ad aumentare, bollette, salasso a settembre, salgono gas, luce e benzina fino a 877 euro in più a famiglia.
1: Non è tanto,
2: ah?
1: È tanto,
2: è una frega, sì, all'anno. Secondo le stime di Nomisma Energia, per il Sole 24 Ore si va incontro a rincari e con la, qua un po' come l'intervista di Padovana, e con l'avvicinarsi dei mesi freddi questo conto potrebbe cambiare ancora.
1: È chiaro, dovrei più.
3: il freddo.
2: Però qua è acceso pure con
3: bollo auto, vediamo un po'.
2: Le novità con la riforma: dalle scadenze al fermo amministrativo fino al noleggio, cosa cambia e da quando?
3: Dai, questo lo dovete leggere. L'unico problema che c'è qua.
2: Solo questo è il problema, per questo, come un dietro a un D-Revel, uguale.
3: Esattamente.
2: Nuove regole per i pagamenti.
3: Mi raccomando, D-Revel.
2: D-Revel. Nuove regole per i pagamenti del bollo auto. La mini riforma del governo, che ha avuto l'ok il 5 agosto scorso, non taglia i costi.
3: Allora.
2: Panini.
3: Vabbè, non leggere più.
2: Famose riforme
3: non
2: a taglio.
3: Non leggere più.
2: A costo niente, zero. Costo zero. Tassi invariati. Boschi in fiamme in Abruzzo, brucia il Morrone, emergenza nella Marsica, case sgomberate. In Valle Peligna la situazione più critica, peggiorata dalla mancanza di mezzi aerei colpiti da avarie. A Bisegna, popolazione trasferita in palestra. Si sospetta l'azione di piromani, in corso indagini. E Rocca di Cambio anche è ostaggio degli incendi. Montecagno continua ad ardere in più punti. E qui c'è tutto l'approfondimento sul film di Nolan, perché l'Ulisse di Nolan è un eroe normalizzato.
3: È piaciuto anche a te, lei, guarda un po', hai fatto un fondo.
2: Sì, là. Questa è la più pacifista delle Odissee. Ulisse è reduce di tutte le guerre.
3: E che fa? Se non fa, dimmelo tu, siccome non combatte, che fa?
2: Te torna a casa.
3: Ecco, Penelope.
2: Beh, c'è, guarda, tutte le Odissee, tutte su quelle.
3: Beh, no, sono Odissee, tutti nuova. Il viaggio per il ritorno là, tutte. Cira, Magacirse, Polifemo. Non ci stanno più?
2: Sì. Non ci sta, non c'è la guerra secondo Telesa. Oh, Ferragosto, magnate,
3: vabbè, tu li vesti il film.
2: Finora ha incassato 1,2 miliardi
3: tra
2: di
3: cui,
2: dollari.
3: Tra cui tuoi, i miei, una parte sì. Contribuita a quella cifra.
2: 12 euro.
3: Beh, 12 euro. Dove l'hai visto?
2: A Teramo.
3: E perché non qui?
2: Perché non ce l'abbiamo il cinema.
3: Potevi andare al teatro.
2: Non ce l'ho il teatro.
3: Non ce l'abbiamo manco il teatro.
2: No. Però mi sono fatto una bella passeggiata a terra, non mi importava niente.
3: Però vieta, non direi.
2: In doppio senso. La grande opera tra Calabria e Sicilia, ponte sullo stretto, altro mattone, sia alla progettazione esecutiva. E vabbè.
3: Il ponte sta alla Sicilia come piazza di Revola.
2: A Giulia no, tale qua. Tanto l'Etna che ha bloccato 8 aeroporti di strade, una corsia per andare da aeroporto a aeroporto.
3: Oh, Marcinelli, siamo ancora lì. Oh,
2: mannaggia la maglia.
3: Entra in campo lui.
2: Sigismondi
3: dice che manca una netta censura dei parlamentari del PD. Aspetta, perché quello ha girato di spalle.
2: E che le fa quello che gli pare? È Belgi. È sindacato, che ti da fa?
3: Non si poteva.
2: Giratoci, parlamentari italiani, no. Come si devono muovere?
3: No. Sempre, ma fa bene a dire così, perché secondo me se lui dice manca una netta censura, vuol dire che il PD avrà fatto una cosa di mezzo.
2: Può essere.
3: E quindi gli tocca.
2: Può essere. Però magari se si.
3: Forse c'è. Marsiglio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità.
2: Sulla protesta massiva.
3: Vabbè, noi abbiamo bisogno di altre cose in Abruzzo.
2: Magari si poteva occupare di 2 milioni per i danni della grandine a Bellante e San Nicolò.
3: Esattamente.
2: Invece di Marsinelli.
3: Dare un'assettata alla frana di Silvia.
2: E poi magari due cose al porto. E una dragata al porto Giuliano.
3: Una dragata al porto
2: Giuliano. Piuttosto che preoccuparsi.
3: Non ho voluto fare polemica, ma.
2: Che preoccuparsi del PD.
3: Nella replica di D'Annunzio non c'è niente, cioè io ripensavo. Lui ha ridetto tutti i soldi
2: 18
3: che
2: milioni.
3: E noi lo ringraziamo per questo, anche se è una cosa normale. Cioè, tra l'altro è l'unico porto regionale.
2: No, noi siamo come i porti di Rosseto e Martinsicuro, quindi vabbè, noi siamo gli unici.
3: Vabbè, no, però quelli importanti sono già volati via, c'è cioè Ortona, Vasto, perché Vasto potrebbe essere come noi. Beh, vabbè. E Ortona e Pescara. E quindi dovete fare qualcosa qua. Mo ci si ingaglia, la Madonna vi ha dato un segnale con qualche battuta anche bella che voleva entrare e non tornare. Potete fare mettere in sicurezza le persone quando escono in mare? Tutto qua. Quindi la domanda era: alla luce di quello che è successo, quando lo dragate il porto di Giulianova? Nessuna risposta. Che risposta?
2: La tragedia in montagna, una targa sulle Alpi per ricordare il finanziere di Silvi, cerimonia a 3 anni dalla morte del 28enne Pacchione, precipitato con un collega in una scalata da addestramento. E poi torna il nostro Dom Serafini, ho visto la finale del mondiale grazie a mio zio Victor. Matteo Montagliani racconta il suo campionato del mondo, fa l'economista in Canada, di recente è tornato a Celano. Matteo Montagliani, questo è lo zio Victor. Non già hanno fatto la foto del biglietto della finale, però.
3: Ti prego.
2: Andiamo avanti.
3: Però ha fatto un appello, mi ha chiamato, mi ha detto non potete fare qualcosa
2: perché?
3: Per il giornalaio che chiude. Noi siamo andati a parlare con lui. ha detto lo chiudo, gli do fuoco.
2: Quello non ce la pensa per
3: non
2: niente.
3: Non ce la pensa per niente a restare aperto. Gliela fa più tra la gente che va a cacciare i soldi per i parcheggi
2: e che le domande quando passa la linea 4.
3: Tram, è una città che si può raccontare tranquillamente. E gli altri sono tutti fuori, sono allocati, sono lontani dalla realtà.
2: Crisi internazionale, un jet della NATO abbatte un drone russo in Romania. Nella notte di Ferragosto, raid incrociati, dura offensiva di Kiev.
3: In realtà anche quelli che criticano i cariceni, l'ho detto, dai cariceni a criticare la manifestazione, veramente un nonsense. È la migliore delle manifestazioni che si fanno al giorno,
2: secondo me, nonostante non la frequenti una volta.
3: Però quindi con quelli si dovete solo andare a dire potete fare qualcosa, ci possiamo mettere d'accordo, non che per la guerra è brutti cose passeranno nella storia, ha fatto secondo la concessione di Rifi, non ha fatto nessuno.
2: Ma poi là ci viene, cioè progetto definitivo, là ci viene una piazza d'armi là del Molosun, non è che dopo vi svegliate oddio quanto è grande quest'area, oddio quanto è brutto, oddio quanto è... Là ci sta, è 20 anni che sta previsto la rotonda alla fine, sì, lo sapete. Scade la tregua con l'Iran, una taglia sui soldati americani. Basta violenze sui palestinesi. Papa Leone chiede la soluzione.
3: L'opposizione mostrava una lista civica che era ogni mattina. Quando fate qualcosa per collerare tutte le mattine. Vi avverto fin d'ora che dal 1 settembre. Perché i lavori partiranno a settembre.
4: Che succede? Presidente?
3: Vi chiederemo ogni giorno quando partono i lavori del bivio.
4: Ah sì.
3: Dove avete? Sì, sì, a settembre.
4: E che fa?
3: Allarga là. Allarga. E mettere i semafori intelligenti, non quelli che hanno succhiato i soldi finora, ma quelli che si poteva fare anche adesso toccando una levetta, che capiscono dove sta più traffico e da più verde. La gente chiede una rotonda, ma lo si può fare perché ci sono fatte le case.
2: La soluzione a due stati e Pizza Balla va in visita a Taipei.
3: La Balla sarà detto che fare la rotonda, lo sai, il primo progetto del
2: Inferno all'alba, il terremoto scuote l'Indonesia, decine di vittime, si scava ancora. Una forte scossa sull'isola di Flores, piena di turisti, tutti salvi, i 700 italiani che si trovavano in vacanza.
3: Però ci posso dire, possibile che non vi va bene niente il giorno, dici un po' una cosa che va bene? Ah, il turismo è andato bene, hanno lavorato bene tutti gli albergatori, sì, tutti i balneari,
2: sì, sì, sì.
3: Ognuno fa il suo dovere, sì. I lavoratori fanno tutti il loro dovere. Anche senza essere aiutati, vedete in che condizioni sta il commercio.
2: Turisti bolognesi bloccati.
3: Non puoi essere in giubbenda a comandare, tu litighi il giorno dopo a palazzo.
4: Vado in galera.
2: Turisti bolognesi bloccati, poi imbarco sul volo per Bali. E ancora Ceuta, niente assalto di Ferragosto, vabbè, ve l'abbiamo detto ieri. Rabar blocca centinaia di migranti, sono in Marocco questa volta a fermarli. Qua si parla di centinaia, qualche decina, erano pochi chilometri dal confine. Alta tensione, nuova escalation in Libano, 11 morti per i raid israeliani. Si vota in Israele e Netanyahu sta cercando di raccogliere le carte. Allora, l'attentato a Ranucci, che finalmente è sceso in 14esima, il legale di Lavito la tira in ballo Ranucci.
3: No, ma su questo giornale qua,
2: chiese più scorte. Le spine d'agosto del Campo Largo, secondo me sono tutti in ferie sotto gli ombrelloni, però quali sono le spine d'agosto e Campo Largo? Il programma di coalizione e i nomi per le primarie agitano le forze dell'opposizione.
3: Siete una risorsa per Giorgia.
2: Enorme. Antonello da Messina, rubate opere, clamoroso furto al Museo Siciliano dedicato al grande del 400. Bottino da decine di milioni.
3: Ma qua uguale. Guardate che bello.
2: È molto bello. Un dramma in vacanza, in coma, 21enne italiano aggredito, il giovane del Trevigiano era a Barcellona con un gruppo di amici. Femminicidio in Puglia, massacrata di botte dal compagno, arrestato l'uomo in fuga verso l'Albania. Era al porto
3: ieri,
2: di
3: perché sono in galo i femminicidi. Sì. Infatti un leone, ecco, c'è stato un altro ieri, sono due.
2: Estate italiana, fine del caldo, arrivano le piogge, temporali e poco traffico sulle strade. Controesodo tranquillo.
3: Che tua sorellina ieri ha emesso un'allerta gialla.
2: La mia non l'ha messo lei, la protezione civile lei l'ha rilanciata.
3: La
2: la meteorologa.
3: Non accade nulla una volta.
2: È uguale, stavolta sarà uguale. Ma ce lo dirà a casa lei.
3: A casa ci pare che sia qualche pioggerellina, sì, passa. Sì, sì. E manco domani che si diceva come il giorno migliore, poi sentiremo da lui.
2: una, se rispondere chi eri,
3: perché sotto ho scritto nei tuoi commenti che poi non ne cercate mai, non lo so.
2: Allora, quelle arrivano, perché a te quando te ne arriva la capitaneria che te le rimanda?
3: Ne ho pubblicato manco uno?
2: No, manco io, ma ormai mi arrivano al giorno su caldo.
3: Anche quando
2: ma su
3: anche
2: caldo
3: se posto,
2: ma su caldo fa.
3: Siccome noi non può fare niente perché il tempo è bello, il mare è caldo, allora dice.
2: Su caldo arriva gli arrestamenti.
3: Ma tu vuoi, ma secondo voi anche la capitaneria avrebbe potuto fare una segnalazione per dire che il porto è incagliato?
2: Io suppongo di sì, non lo so.
3: La capitaneria, l'endeporto, tutti.
2: Diciamo che un po' tutti della tenda davanti alla lecchina se ne è accorto dopo una settimana.
3: L'hanno tolta la tenda.
2: Una settimana.
3: Dice che non ci poteva stare.
2: Non ci poteva stare il primo giorno, non ci poteva stare. No, dopo una.
3: Io ho le foto del primo giorno, che non mi fa pubblicare sempre tutto, no? Te la faccio vedere.
2: Ma sai lo sfondo con le cagnole da tutelare?
3: Esattamente con quello.
2: Beh, allora, io l'avrei pubblicato. Un doppio, sarebbe stato un doppio, una doppia notizia. Cagnole tutelate, spiaggia dimenticata.
3: Però non puzzava.
2: Che è lì, cagnolo la tende?
3: Ah.
2: Una 19enne violentata a Milano aggredita fuori dal locale Hollywood. Si indaga con le riprese video.
3: Come qua? Campetti, cioè, questa è tutto dicendo di telecamera, vediamo.
2: Teramo. Alba Adriatica, controlli di Ferragosto, alcol davanti alla discoteca, 22 multati.
3: Ma la parola alcol va con una O o con due?
2: Ci fu scritto in tutti e due modi. Io che ero integralista l'avrei scritta sempre con due O, e ho pure ripreso qualcuno con cosa pesante, io sono pesante, l'ho ripreso su Facebook. In realtà, se vuoi leggi, poi andare a vedere, devo prima andare a vedere e poi riprendere qualcuno, si può scrivere in tutti i modi. In tutti e due i modi. Lite in un locale notturno, manda in ospedale un buttafuori e sul lungomare un giovane è stato picchiato. Indagini
3: anche
2: in corso.
3: Noi avevamo notizia di una super rissa, ma abbiamo evitato, perché poi pubblichiamo tutto.
2: Non dobbiamo pubblicare tutto.
3: Non abbiamo pubblicato tutto.
2: Le sanzioni elevate.
3: Super rissa, vabbè.
2: Le sanzioni elevate dai carabinieri sono scattate nell'ambito dell'ordinanza comunale antibivacco, entrata in vigore a inizio estate per ragioni di sicurezza.
3: Non dobbiamo pubblicare perché è una cosa personale,
2: bottiglia contro l'auto del parroco.
3: Perché? Perché cosa che viene, che si dice?
2: Notti di raid vandalici in città, pare che non sia, sapeva che era il parroco. A giorni l'autopsia non sull'auto del parroco, ma su un 28enne morto a Civitella.
3: Ti prego di vedere che auto c'ha il parroco.
2: C'è scritto la Panda.
3: No, si vede, quelli che non lo vedono.
2: Una panda bianca.
3: Perché andava troppo piano.
2: D'ordinanza.
3: Andava troppo piano e bloccava
2: l'auto. L'auto di padre Solomon,

0: Mirati chiede alla prefettura un tavolo.
1: Poi voglio sapere se ieri.
0: Un tavolo sul caldo per il 2027.
1: No, voglio sapere se ieri De Bernardini sera a Crogliareto.
0: Ma io sono convinto, vediamo un po'.
1: Perché
0: lui c'è quello,
1: c'è
0: l'esclusiva.
1: C'è una pietra d'inciampo.
0: Nella foto non c'è, però, eh.
1: Non è vero.
0: Nella foto
1: ma
0: non
1: che
0: c'è.
1: Fa? Non l'hanno chiamato.
0: Pietra d'inciampo per Calandrelli, Crogliareto, catturato, internato dai nazifascisti. Il suo ricordo vivrà per sempre.
1: Ed è vero, però senza De Bernardini si pare tutt'altra cosa.
0: Non c'è, non c'è, c'è, non c'è.
1: Si è fatto fregare da, dall'ambito mondiale.
0: Allora, perdi, una volta che perdi la cosa, poi l'esclusiva, li chiami chi. Allora, Giulianova, incidente a Colleranesco, ragazza investita sulle strisce pedonali, una studentessa di 18 anni travolta mentre attraversava la strada. È stata ricoverata con vari traumi, non è grave. All'inizio si pensava fosse grave, fosse.
1: Sì, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
0: Blackout elettrico a Martinsicuro e crisi idrica, il PD, priorità da affrontare, scoppia la polemica. Pure qua, quella tutto Val Vibrato, ce n'hanno 8 di consiglieri, però manca l'acqua e la corrente, non è bello.
1: E infatti il PD interviene.
0: Beh, certo, come fare.
1: No, ma sei Pepe pure te.
0: Appunto, te genere. Raccolta firme per il commercio locale anche a Pineto, qui c'è il nostro Grini. Banchetto per sostenere la legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti. Roseto, nella zona di Belsito, opere contro gli allagamenti, via libera della giunta al progetto.
1: Nella foto
0: il vice sindaco Angelo Marcone. Scuola a Silvi, convocato il consiglio comunale nella seduta del 3 settembre, la sistemazione degli alunni dell'edificio del paese chiuso dopo la frana, e a Roseto sostituiranno 49 pali della luce.
1: Rotonda.
0: Che è rotonda? Non so, 49.
1: Dalia Cozzo, la comicità di Brignano irrompe al festival di mezza estate, ecco, fanno più manifestazioni.
0: Ma c'è stato Giulio Novo?
1: Deve venire, 28, il 29 Salerno, c'è questo accoppiato di eroica. L'eroica di Beethoven.
0: No, devo andare, no. Allora, arriva a Croste Rocca a Civitella del Tronto.
1: Vabbè, ecco. Poi a Rocca San Giovanni invece nada, eccola lei.
0: In due tour. Anni, sì, vabbè, 50 anni di musica libera.
1: Perfetto.
0: E deve avere solo questa foto in archivio, perché questo, ogni volta che c'è nada mette questa, pure il 14 agosto. Vale. Andiamo avanti.
1: Qualcosa. Eccolo.
0: Chi è?
1: Walking Festival.
0: Walking.
1: Cioè, tocco da Casaurio.
0: A Tocco da Casaurio.
1: Ma Prate la Zidonia non
0: ho niente. Ti sono che te, ma non è partito strano. Andiamo avanti.
1: Non mi fate vedere questa foto.
0: Il pane, i cornetti.
1: I cornetti.
0: Atri, muore musicista ed ex insegnante. Tallero, maestro della banda di Casoli. L'emergenza Castrogno, carcere, l'allarme degli avvocati, celle infuocate per il gran caldo. La camera penale, dopo l'ultima visita nel penitenziario, torna a chiedere interventi urgenti. Il sovraffollamento resta con numeri da record, gli agenti penitenziari sempre sotto organico.
1: Forse non hanno messo la rispettacolo perché c'è stato già pienone per gli zero assoluto.
0: A Martinsicuro, in tantissimi per il concerto di Ferragosto, invece al Badriati sono state a Tortorelli sono state tante polemiche.
1: Su che?
0: Sul chi è? La cantante che è andata, che non mi viene il nome, perdonatemi, 57.000 euro è costato il cachet.
1: Aia.
0: Tante polemiche. Pescara.
1: Siamo in via Rita.
0: L'appartamento a luci rosse in via Sacco, quell'altro giorno era l'Aquila. Prostituzione al centro massaggi, in tre ore rischiano l'arresto. Si tratta.
1: Ce l'abbiamo qua, no? Una volta c'era, poi chiuse. Pure qua.
0: Una volta non lo so se c'era.
1: Stavo.
0: Si tratta di un pescarese residente a Spoltore, di una 56enne e un 23enne, entrambi di origine cinese. Avrebbero sfruttato le ragazze, agevolandone l'ingresso illegale in Italia. Ma e spunta
1: ecco,
0: un'altra casa a Silvi.
1: Questo è reale. Silvi, Pescara, l'acqua, là, quella.
0: A Teramo, ma anche quello è rimasto a Teramo, ma anche le case appuntate.
1: È la legge Berlini che va rivista.
0: Quella, sì. Papa sarebbe stata una notizione.
1: Sì.
0: Papà rischia di annegare con due bambini, non sa nuotare, trascinato con i figli a 150 metri dalla riva tra il Lido 186 e il Ciringhito.
1: Non va a nuotare e va con i bambini. Uno lo salva e lo mette almeno in riboto.
0: Questo
1: sì.
0: Gli altri.

0: Allora,
1: dopo Jovanotti, vedi? La città non si ferma, Irene Grandi e Ellen Alien, Montesilvano si scatena.
0: Che poi da me? Cacci soldi pure là,
1: domani fuochi di San Francisco,
0: dai.
1: Pronti 5 quintali di polvere pirica.
0: A quintalate,
1: capito? Polvere pirica. Che poi
0: a Francavilla,
1: vabbè,
0: eh?
1: A Pineto, no, ci sono due morti qui.
0: Parliamo di zone interne, vai.
1: L'Aquila, rocca di cambio, il giallo del ritrovamento. Voglio lo scheletro di mio padre. La figlia di Benzo pretende verità. Giornata infernale in quota, 6 interventi in montagna, super lavoro per l'elisoccorso. Fuoco del Morrone ridotto per l'emergenza incendi. Dall'eremo di Sant'Onofrio scatta il cammino della perdonanza.
0: Ti parte?
1: Sì,
0: e ma oggi toccherà questo.
1: Lo so, una settimana a me. Incidente, cade da cavallo e batte la testa, è grave. Cavallo?
0: Luigio Pallavicini si chiamava.
1: Chi è?
0: Quello che è caduto.
1: Non credo. Crolla mentre canta.
0: Non ho colto. Chi l'ha scritto? Lode a Luigi Pallavicini caduto da cavallo.
1: Non lo so.
0: Pure che si faceva nell'Ottocento.
1: Non me lo ricordo.
0: Foscolo. Crolla mentre canta, padre salvato in piazza. Vedi?
1: Crolla mentre canta. Padre salvato in piazza, rocca di cambio, dramma alla vigilia di Ferragosto. La catena improvvisata dei soccorsi gli ridà la vita. Malore in moto, muore un 64enne, arrivava da Roma per un'escursione tra Rocca di Botte e Madonna dei Bisognosi. Sul Mona, 8 ville in zona non edificabile, 6 indagati tra tecnici e direttori.
0: Dopo la cronaca si passa alla giudiziaria, sul Mona, No, perché no.
1: Raid vandalico, sotto indagine un 51enne, sempre a Sulmone. Pescasseroli, precipita col parapendio, è grave. Castellisangro, turisti all'assalto del centro storico, primi risultati incoraggianti dall'area pedonale più estesa.
0: Il tuo amico sindaco
1: fuori... dichiarato fuori pericolo, Mastro Giovanni sta meglio, vuole tornare alla guida del paese.
0: Ha detto che lo chiamavi, ma è uscito da fuori pericolo, puoi chiamare.
1: Ho mandato un messaggio a un amico già. Incidente in moto del primo cittadino.
0: A Scanno.
1: Chieti, ora voglio la verità sulla mia bambina Guilmi. L'appello della mamma dopo la scomparsa di sua figlia di 2 mesi, mentre è morta. Perché è morta così piccola?
0: Dove si passa per andare a Scanno?
1: Si passa
0: strada,
1: Pescara, sì, fino all'uscita, mi pare che sia. Oddio mio. Vabbè, Auricola forse si esce. Di dove ci sta il coso di Serpari? A Cuculo. Si esce da là e poi si fa tutta la valle del Sagittario.
0: Qui ci sta leggero, si gira.
1: Che è? Chi fatto cosa?
0: Niente, sta là.
1: Mazzamarilla.
0: Andiamo, forza.
1: L'ultimo saluto ad Antonella. Lei ci ha insegnato ad amare. La commerciante annegata a San Salvo. Setac incanta il pubblico nella serata alla Villa Comunale. C'era pure il concerto di Jovanotti. Orsogna, bimbo morto a 3 mesi, scatta l'inchiesta. E poi papà ucciso da un pugno, donati cuore, fegato e reni. Poi andiamo avanti.
0: Dalle cacchioti che belle sue.
1: Sport. Quadarella, cala il tris, oro nei 400, stile libero. Pilato, Cecconne, le due staffette 4%, pioggia d'argento per l'Italia. Capolavoro Italia, l'oro di Iapichino vale il primo posto. Atletica agli europei, la spedizione azzurra chiude in cima al medagliere. Il direttore La Torre, siamo i più forti
0: Pilato
1: di sempre.
0: Il Ponzio si chiama?
1: Chi è?
0: Pilato.
1: No, non si chiama Pilato.
0: Si potrebbe.
1: Potrebbe, ma sarebbero stati crudeli i genitori, no?
0: Stefano Stefanini. La Juve spinge per Martinez.
1: Emergenza in porta per i bianconeri. L'alternativa è l'argentino Vicario, che è il portiere più antipatico del pianeta. Quindi la Juventus io eviterei, onestamente.
0: Figuraccia Lazio.
1: In Coppa Italia passa il Mantova. Quante botte piano lo dito quest'anno, secondo me, se non sta attento.
0: Allo Stadio Olimpico finisce 2-0 per Lombardi.
1: Quest'anno mi sa che...
0: L'avventura di Gattuso...
1: Non parte col piede giusto.
0: Secondo me non parte questo.
1: Ronaldo pensa al ritiro, può essere la mia ultima stagione, col santo nome di Dio. Andiamo avanti. Immobile, l'addio al calcio, a Verona titolare per caso, ecco l'inizio della leggenda. è nel club dei 200 gol in Serie A, come si ricorda, perché ha giocato tanto a Pescara, l'ha fatti salire in Serie A, il vero bomber perfetto, fu amore a prima vista, diventò allenatore, Pescara il top per iniziare, diventerà allenatore.
0: Di chi parla?
1: Sempre di cose, del bomber. Delfino fuori dalla Coppa Italia, Pescara, debutto amaro, alla Samb basta un lampo. Stagione inizia con una sconfitta 0-1. Letizia non molla, ripartiamo dal secondo tempo.
0: È stato migliore del primo. Però Guccione era fuori condizione.
1: Fuori condizione. Meazzi crea pochi spunti.
0: Guccione segnò qua.
1: Sì. E l'allenatore dice: nella ripresa ci è mancato solo il gol. E tante volte se stai 0-1 perdi poi se non lo fai il gol. Però pareggi. Vabbè. Teramo è fatta per Caucci, Marconato suona la carica, il play argentino, sono qui per fare grandi cose, in uscita Cenci e Costanzi. Sant verso la Coppa, che ci sarà al Fadini il 23, credo, ci sarà la partita di Coppa della Sant'Egidiese, ma è emergenza in difesa, infermeria piena e modulo da definire, il club cerca la quadra in vista dell'esordio contro i rossoneri. Vediamolo poi se c'è la data qua, ma mi sa di no. Domenica prossima, sì. Domenica prossima ci sarà la Coppa per la Sant'Egidiese al Fadini. 26 agosto, squadra attesa ad Atri, il Notaresco, intanto si cerca un attaccante. L'Aquila scalda i motori, ora il filotto di amichevoli. Giulianova, Martiniello cerca il riscatto, l'attaccante fa mea culpa e promette: voglio essere l'idolo dei nostri tifosi.
0: Manciano.
1: Arriva Turella dalla Ternana, chiuso l'undicesimo colpo estivo, Pierantoni punta forte su 4-3-3. Andiamo avanti. Chieti in costruzione, tra campo e società, Vagnoni può firmare.
0: Vagnoni, via, ricordo che l'ex allenatore del Notaresco.
1: Del Notaresco, sì.
0: E partono dall'eccellenza, con calma. Si deve sempre fare la società, eh.
1: Vabbè. Che siamo qua? Siamo al basket a 2, Marra già pazzo di Roseto, per me occasione unica, il tecnico leccese 36 anni scelto come vice di Gramenzi. Torniamo la nostra grande amicacci, due stelle, Borge e Downey, basket in carrozzina, i giulesi puntano al massimo tra conferme e nuovi arrivi. E questo è quanto sul centro. Il direttore vi legge la prima pagina dell'Abruzzo, come mi sa, non c'è più niente, dell'Abruzzo del Messaggero. Prego, direttore.
0: Muore il bambino di 3 mesi. Aperta l'indagine. Poi, infarto in moto, 64enne trovato morto per strada, brucia ancora la montagna, paura per turisti e abitazioni. Poi ecco qua, Teramo, danneggiata nella notte la macchina di padre Solomon. Eccolo là. Poi c'è la, si dà contezza della sconfitta del Pescara, poi Movida, alcol e furto, un arresto a 7 denunce a Pescara. E quelli di Alba?
1: Ma vabbè, non l'avrà messa la pagina di terra,
0: ma questa è la pagina dei richiami, eh.
1: Capito,
0: Pescara sotto qua. Rischiano di annegare, salvati 11enne e padre con 2 figli che non sapevano nuotare.
1: Pescare KO in coppa.
0: Ho detto questo. Sopra.
1: Prego.
0: Pescasseroli, precipita con il deltaplano, grave un pilota 50enne. Giorno e notte, a Tagliacozzo in piazza Duca, c'è la comicità di Brignano, poi Malavovida. Ma là.
1: Sì, faceva un articolo, perché c'è il buco sopra, su, dai. Non so perché ci dà la morte, spezzato. Ma la movida, Ferragosto, la Costa Teramana, teatro di risse, alcol e violenza.
0: Aveva messo all'altro che si parlava lo stesso.
1: Ovviamente sì, però ecco, Pescara.
0: Controlli a Ferragosto, movida, alcol e furti, un arresto e 7 denunce, pare il titolo. Poi bimbo di 11 anni e padre con 2 figli, rischio di anni uguale, fa proprio cagnere qualcosina. Addio però a Osvaldo Barbacane, fu ex assessore e anche sindacalista. Poi in 3 diversi incidenti, 9 feriti in ospedale, 3 per 3, 9. L'Aquila, montagna ancora a fuoco, paura rocca di cambio per residenze e turisti. Poi San Lorenzo in Davud, 4.000 presenze, controlli dei carabinieri, patenti ritirate. Rapina al centro scommesse, il tunisino doveva pagare i debiti per venire in Italia. Poi col deltaplano cade in fase di atterraggio, è un po' più veloce. Grave pilota cinquantenne ricoverato a Pescara, colpito da infarto in moto, trovato morto per strada. C'è un indagato per il raid del 10 agosto tra le frazioni di Marana e Bagnaturo. Poi incendi, qua ha fatto due cose degli incendi. Bisegna, 6 abitazioni evacuate, la festa di San Rocco con tutte le fiamme
1: ieri,
0: è stata annullata.
1: Sul
0: Morrone avanza il fuoco tra vento e guasti ai mezzi, quindi si rompono i mezzi quando devono fare il soccorso. A Ortona non abbiamo notizie di Legnini, no, ce l'abbiamo, eccolo qua, qua sotto, qua sotto. Dramma Orsogna, morto bimbo di 3 mesi, aperta un'indagine. Vediamo che ha fatto Legnini.
1: Anche Legnini visita i musei a Ferragosto, Setac ricorda Diomede, deceduto a 50 anni.
0: È nei musei, sì.
1: Ucciso da un ucciso da un pugno per difendere il figlio, donati gli organi, la verità dall'autopsia. Teramo, Ferragosto, ad alba, alcol e risse, 20 ragazzi soccorsi in spiaggia. E poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico a Silvi Marina, la tragedia a Civitella del Tronto, lo scontro e l'auto a fuoco, 28enne muore intrappolato.
0: Sopra.
1: Ho fatto già.
0: Piccolino.
1: Spettacolo pirotecnico a Silvi Marina. Spettacolo pirotecnico. A Tagliacozzo c'è la comicità di Brignano. Allora, lo sport, Pescara, è una coppa amara, la Sammettese spugna l'Adriatico 0-1 ed elimina i biancazzurri, gol decisivo di Nicoli al 37esimo, traversa di Merola.
0: Mario.
1: No, Immobile a 30... No, l'hai fatto questa battuta oggi, non la puoi fare più fino a quando non finisce il campionato?
0: No, fino a quando non c'è da Romero, che non hanno mai 10 squadre, ogni giorno sta qua... Sta
1: no, quella di Nardo.
0: Pure Merola.
1: Immobile a 36 anni ha detto stop dai biancazzurri al tetto d'Europa, va bene. L'Aquila, l'idea di Chiarella, tornare in alto, 24enne alla destra, nata a Penne, in prestito dal Catania, qui programmi importanti che fanno gola a tutti i giocatori. Teramo, arriva a Caucci, via Cenci e Costanzi, Giulia Nova mette il mirino su 2 under. E poi Francavilla, ecco Pavone e Mastronardi, San Giovanni di Latino si assicura Arboleda.
0: Ancora Arboleda? Arboleda, per quel piacere a te.
1: Lanciano si prepara all'esordio in Coppa, domenica nel turno preliminare di scena, la Sant'Egidiese.
0: C'è pure qui Sande qua.
1: Sant'Egidiese va contro il Lanciano, domenica al Fadini. Credo, in casa, sai, sì. Legge, non scrivo che, però vabbè, io penso che stia così. Mi scrivo, ma anche te, per carità, però.
0: Sempre.
1: Roseto, aspettando Lucas Gramenzi, attendiamo l'arrivo di Auksticalnis.
0: Beh, si chiama così.
1: Consapevole di quanto sarà importante imparare il suo cognome, questo ha dichiarato l'allenatore. Dopo una settimana di allenamenti, il team adriatico si prepara al secondo step.
0: Addio.
1: È un primo nazionale. Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci è il caso della scorta, quelle 2 ore coperte al telefono con la vitola. 1-2. Statali in ferie obbligate stretta sugli smaltimenti per evitare gli indennizzi.
0: Antonello da Messina, furto da film al museo.
1: Non, Sgarbi dice non sono professionisti, intanto però sulla piade. Aggredito da spagnoli, massacrato a calci a Barcellona in coma, ragazzo di 21 anni. Ma non la facciamo più la richiamo in prima pagina dell'Abruzzese, cambiata pure l'impaginazione, ma cambiata dallo direttore che...
0: Ma no, ieri
1: è cambiato l'immaginazione.
0: Ma oggi non c'è. Fino a ieri c'era.
1: No, ieri non c'era il giornale, quindi. Lazio, tracollo col Mantova.
0: Fino a sabato c'era.
1: Gattuso saluta la Coppa.
0: Col Mantova.
1: Roma, svolta Mora, Friedkin alza l'offerta al Porto.
0: Mora.
1: Gli piace. Più i lamponi a me, però. Gli piace Mora.
0: Banane e lamponi.
1: Vabbè.
0: Tu cosa sei pure banane e lamponi? Salutiamo i nostri amici.
1: Salutiamo tutti
0: prima
1: i
0: di
1: Casalera, nostri amici.
0: Che ci deve dare con esattezza che tempo fa.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, Poi Lorentina D'Ascenzo, buongiorno, buongiorno e buon lavoro. Gaetano Paolini,
0: buon lavoro.
1: Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno tutto grande da Valentina Campeti. Andrea Serafini, come dice il direttore, questo avevamo, questa
0: Ivo Falà
1: dice buongiorno. Giulianova è sporca, pronta quale giorno, lo dica qualcun altro.
0: A te Ivo.
1: Adriana Tondo, buongiornissimo. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Direttore Gabriele, direttore.
0: Ivo, uno che ti sembra male in continuazione pure sulle cose belle, beh, fallo un po', insomma.
1: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Luigi Anni, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Andrea Serafini, primo settembre per i lavori giù al
0: che hai detto, grande,
1: se lo segna lui.
0: Se segna,
1: Bruno Ruggeri, buongiorno.
0: Andrea, se mi scordo, ma non mi scordo, ricordamelo, eh.
1: Sandro Vagnoni, Gaia, ci ricorda Gaia, era la cantante, grazie Sandro. 57.000 euro a Tortoreto, dice non ci credi, invece tanto l'ha pagato, 57.000 euro.
0: Se lui dice che non ci crede, non ci crede.
1: Lo so, però quello è scritto sul Albo Pedorio, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. E Silvana Gianvittorio, buongiorno a tutti. Beh, è il momento di fare qualche stacco, ma poi
0: sigaretta, quando è brutta sta foto, che si
1: è una conformazione geologica tipica.
0: Bene,
1: di non so dove
0: andiamo, poi tu fumi e poi
1: io
0: torni
1: fumo,
0: con Casalena, che
1: poi Casalena che
0: piove,
1: speriamo ci risponda
0: se te ragione la tua sorellina oppure no.
1: Vedremo.
0: Quello che abbiamo il centro massaggio, noi abbiamo il centro udito.
2: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
3: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, tra poco ci colleghiamo con Casalena. Intanto ricordiamo se avete convocato un tavolo per risolvere il problema di Colleranesco. Te l'hanno fatto già?
2: Secondo me no. Non ho notizie, non ho notizie.
1: Stanno seduto, si può fare?
2: Subito, via il telefono.
1: Ieri non ha risposto.
2: Chi è?
1: Casalena.
2: Ma oggi risponderà. Ma prima l'ha richiamato, può andare a finire il giornale però. Eccolo. Buongiorno. Allora, dici questa settimana come andrà?
3: Allora, gli spaghi si sono mossi ormai, quindi significa che la situazione di stasi è finita per l'Italia. Questo non significa che non farà ancora caldo, assolutamente. Però già oggi e domani ci sarà un'infiltrazione di aria più fresca proveniente dal nord Europa, un'infiltrazione abbastanza debole. Ieri ha portato dei temporali soprattutto sulla Pianura Padana, in nottata, uno c'è stato anche su Milano, e oggi insomma questa infiltrazione di aria più fresca farà sì che nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sulle aree interne, ma questi temporali viaggeranno anche verso la costa, quindi a metà pomeriggio potremmo avere dei temporali di debole barra moderata intensità.
2: Oggi
3: esatto,
1: moderata intensità, potremmo averli? Dobbiamo fare con le macchine, dobbiamo coprirci, portare la grandine?
3: No, non credo, perché oggi è una situazione più da interno piuttosto che da costa. La costa arriverà qualcosa, ma arriva un po' di pioggia, ma l'interno è un po' pichino più a rischio, ecco, questo è sicuro.
1: Domani?
3: Quindi avremo delle piogge che con l'abbassamento delle temperature, dalla serata insomma le temperature si abbasseranno, seguendo appunto il viatico temporalesco che c'è stato intanto nel pomeriggio. Domani sarà una ventilazione settentrionale, quindi farà più fresco, l'umidità diminuirà in maniera radicale, le temperature scenderanno sotto ai 30 gradi e quindi ci sarà una temperatura più fresca, e nel pomeriggio si risvilupperanno ancora dei temporali sulle aree interne che viaggeranno ancora verso la costa. Domani però è meno probabile che arrivano i temporali sulla costa, è più facile che ci saranno oggi pomeriggio. Poi da mercoledì il tempo rimigliora, le temperature risalgono perché ci saranno 2-3 giorni ancora di caldo, e poi nel fine settimana probabilmente riscenderanno perché passerà
1: ci risentiremo per quello, ci risentiremo per il fine settimana.
3: Sì, esatto, quindi diciamo che cominciamo a movimentarci, più che altro. Niente di eccezionale, perché non c'è una vera e propria saccatura, non c'è una depressione, non c'è una perturbazione, però inizia l'instabilità e la stagione ovviamente va piano piano scemando, soprattutto perché stiamo per uscire dal Solleone, insomma, quindi
1: piano,
2: ti prego. Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo domattina.
3: Grazie,
2: buona giornata a te.
1: Ciao. Quindi praticamente arriva qualcosina.
2: Però
1: il vantaggio è che cala la temperatura,
2: soprattutto quello.
1: Un gelato, ma si mette il gelato,
2: dobbiamo fare il caffè perché è il momento della pagina degli auguri, no? Poi dopo rifacciamo gli stacchi,
1: sì.
2: Dopo
1: agli auguri,
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, sì, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Sì. Ma segnaliamo adesso, vabbè. Ielo, sono passato ieri sera, mi sono accorto, vabbè, vabbè. Ero preso l'altro. Allora dice che tutti i cestini sono pieni. Che si sa fare? L'Arieco?
2: L'Arieco.
1: Ma la chiamo. La chiamo l'Arieco e noi facciamo gli auguri.
2: Dai.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara da Montefeltro.
2: Da Montefalco. La conoscevo, per quello ho corretto.
1: Nata a Montefalco di Perugia nel 1268. Conoscevi?
2: Sì.
1: Nel 1268.
2: Ho fatto l'asilo insieme.
1: Lì trascorse tutta la sua vita. A 6 anni entrò nell'eremo in cui viveva sua sorella Giovanna, la famiglia Allegra. Dopo la morte di questa, Chiara venne eletta superiore, ufficio che conservò fino alla morte. Nella sua vita si comportò sempre in modo esemplare, come dovremmo fare tutti, pure tu.
2: Immagino
1: e io.
2: Di sì.
1: Con spirito di sacrificio e impegno personale nella realizzazione di una solida esistenza spirituale, con un tavolo per evitare i morti a Coleranesco. Diceva sempre di portare impresso nel suo cuore la croce del Signore e le consorelle alla sua morte, avvenuta il 17 agosto 1308, le estrassero il cuore.
2: Non me l'aspettavo che arrivava a questo punto, guarda.
1: Cioè loro come chirurghi,
2: siccome gli aveva detto che c'aveva la croce sul cuore, estrassero
1: il cuore e vi trovarono impressi i segni della passione. Allora oggi dice vabbè, era un miracolo, ma se apriva un'inchiesta che non chirurghi aveva l'estratto il cuore, ci voleva il permesso, tutto con tranquillità lo fecero. Secondo me fecero estrarre
2: 40 anni dentro un eremo.
1: E vabbè, quindi auguri a chi si chiama Chiara.
2: Va
1: bene,
2: cosa.
1: Chiara? Chiara, sì.
2: No, Chiara, c'è quell'altra Chiara, credo.
1: Chiara, fresca e dolce.
2: Clarissima.
1: Oggi è lunedì 17 agosto, facciamo gli auguri a Giuseppe Di Marco.
2: Auguri.
1: Un'ascoltatrice degli anni di piombo, cioè, anche sì, questo sono gli anni di piombo.
2: 60-70.
1: Lei c'era, noi ci stavamo, lei c'era. Clara Di Filippo.
2: Auguri.
1: Poi a Mara Recinelli, tale quale. Elena D'Ambrosio, Luce Evangelisti che ha giocato con noi.
2: Auguri.
1: E Marisa Di Berardino.
2: Auguri.
1: Che salutiamo perché è stata coerente nella sua vita.
2: Tanti auguri.
1: Coerente ancora.
2: Tanti auguri. Buon compleanno a tutti voi.
1: Non è finito, devo fare degli auguri anche. Oggi facciamo gli auguri anche a Davide e Lorenzo Maraessa. Di buon compleanno dei genitori, da Alessandro e dalla nonna Giuseppina, la famosissima
2: Giuseppina.
1: Tanti auguri a tutti voi, naturalmente anche da parte di Radio G, ai gemelli Davide e Lorenzo Maraessa.
2: Per ricevere gli auguri, come i gemelli Davide e Lorenzo, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Intanto buongiorno anche a Rossella Mattiucci.
1: Senti un po', ti dispiace se io...
2: E ad Anna Maria Ruggeri, dimmi.
1: Per far vedere che lo faccio.
2: Chiama la Rieco.
1: La Rieco davanti,
2: sì, sì,
1: perché
2: sì,
1: sennò
2: sì.
1: Quelli dicono poi che non l'ho chiamato. Tutti i cestini pieni. Ieri davanti alla Ieri.
2: Ieri era festa, ma poi si devono rimettere a pari oggi. Ma
1: ti mando gli articoli dei giornali delle cose.
2: Sì,
1: poi andando
2: grazie
1: Camillo.
2: Grazie
1: Camillo. Sì, alla Ieri pure. Non ci ho fatto caso che. Buongiorno Bernardo. Dillo un nome. No? Buongiorno, scusa, sai perché nell'ambito della nostra ormai famosa collaborazione i cestini che sono pieni un po' ovunque ci segnalano. Già stanno facendo, mi raccomando, soprattutto in via. Vai via. C'è le persone in ferie. Allora, sì. Sì, sì, ha ragione, lo può fare lui a corpo, chirurgia, ortopedia, giustamente. Va bene. Comunque mi hanno segnalato via Orsini e via Town di Revel, che sono le più famose ormai. Stiamo andando, convidiamo su di te, grazie, buongiorno. A posto, stiamo andando. Abbiamo del personale in ferie.
2: Vabbè, andiamo avanti.
1: Perché non si può?
2: Sì, come no? Dobbiamo fare qualche stacco pubblicitario.
1: No, arriva Camillo che ci manda le marchigiane. Allora, poi c'è la Coppa Italia, c'è la foto di Pergolizzi, ma c'è la tesi, l'ultimo test, ma non è Pergolizzi, Sarsomiglia, sì.
2: Somiglia, ma non è.
1: Ma non è, no. È l'allenatore della Samp. Ha detto c'è la Coppa Italia. Poi, ma com'è andato però?
2: La Coppa Italia? Non lo so.
1: Fossombrone. E poi si legge male. Fa vedere Fossombrone. Camini, devi rimandare quello di Fossombrone. Le canadesi in affanno servono subito rimborsi.
2: Ecco.
1: Qua è dove è andato Boccanera, eh? Posso leggere?
2: Puoi fare quello che vuoi.
1: Dice che ci sono giocatori acciaccati, altri che però non stanno rendendo. Parla del nostro portiere. No. Comunque ti fa la Coppa Italia, no? Perché non sono stati bravi come noi, vabbè. Mi raccomando, vedete di poter fare. Poi Fossombrone, ha vinto però. Ha vinto un torneo, eccolo qua, il Memorial Tomassini. Camillo, grazie, ma ci manca il pezzo del Fossombrone, perché sarà il nostro primo avversario. Caretto, che è successo? Ci stai chiamando? Vabbè. Qualche stacco, poi sentiamo Camillo se ci parla del Fossombrone. Ubaldo.
0: Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Tra poco andremo con gli ultimi biglietti per il Luna Park, eh?
0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: C'è il quiz, oggi vediamo due blocchetti, quindi 12 corse, dico bene, gratis, eccole qua, 12 corse gratis in Luna Park. 6 più 6 fa 12, diamo due problemi. Quali sono? Che? Quali sono?
2: Sì.
1: Quali sono i due comici che verranno a Giulianova a fine agosto?
2: 0858 70 10.
1: Solo quello, 870 10.
2: Mi raccomando.
1: Quali sono i due comici che saranno ospiti di Giulianova a fine agosto? 870 10.
2: Mi raccomando.
1: Vi diamo un blocchetto per ogni comico, quindi fate 12 corse gratis, non ridotte, gratis. Telefonare all'870 10. Nonni per nipoti e genitori per figli. Va bene?
2: Le nonne non possono telefonare?
1: Chi?
2: Le nonne.
1: Beh sì, nonni e nonni uguali, forse di genere. Allora, nonni e nonne per nipoti e nipote.
2: È più, e poi, più carino dire nonne e nonne.
1: Moglie
2: e marito.
1: Il marito per mamma figlio e figlia.
2: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura
1: di... Se chiamano, noi interrompiamo. 870 10, 12 biglietti gratis per andare a Luna Park. Alla Grimito,
2: fate. In voce stentoria. L'almanacco nel dettaglio, subito, alle 7.43 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità al 65%, il clima caldo. Il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice 25 è considerata buona. Il sole è sotto alle 6.11 e tramonta alle 20.05, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 54 minuti. La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, eccoli! Prego, direttore.
1: Pronto?
7: Francesco, buongiorno, sono Isa.
1: Sì?
7: Posso ripartecipare?
1: Sì, beh, è passato tanto tempo.
7: Allora, ascolta, Brignani e Salemme.
1: Ripeti, che potrei essere anche Pignola, attendo al cognome.
7: Ecco,
1: corretto, dalla che mi fanno le contestazioni. Ho saputo che il tuo coniuge è ancora attivo in farmacia.
7: Tu sì, l'ha trovato.
1: Va bene, grazie,
7: grazie,
1: buona
7: grazie,
1: giornata.
7: Grazie mille.
1: Ciao.
7: Ha
1: vinto Isa. Bene. Brignani, corretta, Brignani.
2: Grignani
1: per sicurezza, eccolo. A posto.
2: La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, crescente, visibile al 33%. Nati oggi, 17 agosto 1936, 90 anni fa, Mogol, pseudonimo.
1: Battisti.
2: No, solo Mogol. Vabbè. Pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, paroliere, produttore discografico italiano, autore di tanti brani interpretati da Lucio Battisti. Il brano che critica e pubblico riconoscono come più bello, scritto da Mogol e interpretato da Battisti, è Emozioni. Non è un'opinione personale, il titolo che ricorre con più costanza nelle classifiche dei critici, nelle interviste di Mogol, nelle rassegne storiche RAI e nelle antologie dedicate alla coppia. Ascolteremo poi Battisti con Emozioni.
1: Ho sempre sostenuto, per sbagliare, che molti dei testi sono anche di Battisti. Comunque, vabbè.
2: Il
1: fatto che hanno litigato.
2: 17 agosto 1941, 85 anni fa, Gabriella Farinon, annunciatrice TV e attrice. 17 agosto 1946, 80 anni fa, Martha Coolidge, regista. Tra le sue opere, Rosa Scompiglio e i suoi amanti e Un principe tutto mio. I fatti nella storia. 17 agosto 1831, 195 anni fa, Re Ferdinando II, per favore, per cortesia, si mette là. Vabbè. Re Ferdinando II di Borbone rivendica la sovranità del regno delle due Sicilie su un'isola emersa fra Pantelleria e la Sicilia, della quale gli inglesi avevano reclamato il possesso.
1: E quindi come si chiamò?
2: L'isola Ferdinandea. Così la disputa per l'isola di
1: grande
2: di
1: fantasia. Ferdinand.
2: 17 agosto 1876 si svolge al Festival di Bayreuth.
1: Sembrava già allora più probabile.
2: La prima dell'opera lirica Il crepuscolo degli dei di Richard Wagner. 17 agosto 1976, 50 anni fa, un terremoto dell'ottavo grado della scala Richter colpisce le isole meridionali delle Filippine. Pesante il bilancio, i morti sarebbero 1800. 17 agosto 1991, 35 anni fa, il gruppo rock statunitense, meno male, dopo Battisti almeno, il gruppo rock statunitense Nirvana gira ai Se non è 100 anni. Ma che basta? Basta, basta, 60 anni fa, basta, basta, giusto quando si deve fermare.
1: È la storia, con Davide, è la storia, Battista, è la storia. Ora si cantano, cantano pure.
2: Programmi di storia, programmi di storia.
1: È la storia.
2: Gira ai gemti.
1: Prima che erano le cose, Massimo Ranieri, Morandi, pure Battisti.
2: Gemti Studios di Culver City in California. Il videoclip per la canzone Smell Like Teen Spirit. Ma durante le riprese le comparse vengono trascinate dalla musica e distruggono il set. Il regista Samuel Bayer decide di usare di usare comunque le riprese realizzando un videoclip assurdo a emblema generazionale. Ascolteremo poi Nirvana con Smell Like Teen Spirit.
1: Come fa a sentire quelle cose rotte? Come lo sentiremo?
2: Lo sentiremo bene.
1: Hanno detto
2: questo ultimo gol. Vai tranquillo.
1: Un po' di video però. Lucio era un genio timido, ma con un coraggio artistico enorme. Mogol sintetizza così la... ci spiego pure. Mogol sintetizza così la natura di Battisti, riservata, ma capace di scelte musicali radicali. Con Lucio si lavorava, si creava, ogni giorno era una scoperta. Posso evitare la spiegazione?
2: Come vuoi, tu, se l'amore tuo.
1: No, quello si arrabbia lui.
2: Una
1: delle definizioni più citate del loro metodo di lavoro. Battisti aveva una sensibilità melodica che non ho più ritrovato in nessuno. Poi Mago riconosce l'unicità assoluta. Poi Lucio non voleva imitare nessuno, cercava sempre una strada nuova. Eravamo complementari, io raccontavo le emozioni, lui le faceva sentire. Una delle frasi più celebri sul loro equilibrio creativo. Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, è nato, ma è famoso anche mo, non per le canzoni, per l'aereo, ti ricordi? Mi mette a disposizione un aereo per tornare a Roma dopo Sanremo. È un paroliere e produttore discografico italiano. Tra i più rappresentativi parolieri italiani, Mogol è conosciuto soprattutto per il lungo sodalizio artistico con Battisti, sebbene il suo contributo alla musica leggera italiana sia respiro molto più ampio e sia iniziato nei primi anni 60. E infatti di sera, nel ricordare i 90 anni di Battisti, la RAI non ha messo solo le canzoni di Battisti, ha messo quelli che lui ha inciso per tanti anni, tanti cantanti. Allora, uno dei festival di Sanremo addirittura nel 61 con il brano Al di là.
2: Allora, salutiamo a questo punto i nostri...
1: Gabriella Farinon, perché
2: anche se
1: salutiamo,
2: salutiamo anche Gabriella Farinon e salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domattina alla solita ora e adesso in radio andiamo ad ascoltare Emozioni, iniziamo con Emozioni di Battisti e Mogolla.

questo era Lucio Battisti con Emozioni, scritto appunto insieme a Mogol. Adesso andiamo a chiudere le notizie di oggi con il Nirvana con Smell Like a Teen Spirit.

0: Questi erano i Nirvana con Smell Like Teen Spirits, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Se siete in ferie ancora, buone ferie, e noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali online, in radio, digitali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: talking that.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Buongiorno amici, eccoci tornati in diretta, nuovo appuntamento di Love is in the Air. Vi abbiamo fatto un po' aspettare, ma magari l'attesa vale naturalmente, perché oggi con Moreno andremo a scoprire tutte le colorazioni ovviamente moda di questo periodo con un tocco particolare che arriva proprio da Air Morenz. Intanto saluto il nostro stylist Moreno Falà. Buongiorno Moreno.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti quanti.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: l'estate come procede?
1: Alla grande, si lavora tantissimo e si suda tantissimo, ma penso che questa è una cosa globale perché siamo a temperature veramente quasi da forno.
0: Ecco, come facciamo? Ti volevo chiedere questa cosa, visto che è un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo e che non siamo qui in radio, magari vogliamo fare, prima di dedicarci alle colorazioni, un piccolo focus generale su come curare i capelli d'estate?
1: Sì, ecco, diciamo, la cura dei capelli d'estate è molto importante perché innanzitutto ci esponiamo molto di più al sole, anche non volendo, quindi il capello ne soffre di più perché è la nostra protezione principale per la testa, per chi ha i capelli ovviamente. E soprattutto dobbiamo lavare i capelli con shampoo adeguati a secondo di come è il capello, se è un capello tendenzialmente al grasso, se è un capello colorato, se è secco, se è con problemi di forfora, se ho il capello con molte schiarature di decolorazione, quindi c'è bisogno di uno shampoo specifico che va a curare bene e idratare bene il capello. E poi soprattutto bisogna far uso di maschere post shampoo perché aiuta a idratare tantissimo, a dare quell'idratazione giusta con oli essenziali che tutte le maschere hanno, e quindi il capello deve restare molto morbido, molto lucido, ma deve essere curato di più rispetto magari a un inverno, perché in estate poi si va al mare, chi va in piscina, il cloro, e quindi è sottoposto a stress molto superiore rispetto all'inverno.
0: I lavaggi devono essere
1: più frequenti. I lavaggi possono essere più frequenti, sicuramente lo saranno più frequenti, perché giustamente le persone, chi fa sport, chi va al mare, chi giustamente il sudore naturale che si crea, quindi il capello viene stressato di più, si sporca di più, e quindi bisogna lavarlo anche più frequentemente durante la settimana. E quindi io consiglio di usare sempre dei prodotti più specifici possibili, senza magari guardare troppo al fatto dello shampoo che costa poco, costa tanto, perché uno shampoo che ha un costo superiore, poi quando si va all'uso sicuramente ne va messo molto meno rispetto ad uno shampoo con un costo molto interessante, però poi a livello di lavaggio, idratazione è molto pesante, andiamo incontro a elettricità dei capelli e a perdere luminosità ed elasticità.
0: Questa cosa che hai detto è una cosa tipicamente femminile, perché noi donne crediamo che più prodotto mettiamo più i capelli sono puliti, e invece
1: no,
0: otteniamo il risultato contrario.
1: Sì, lo shampoo deve essere innanzitutto specifico per il tipo di cute, per il tipo di capello a cui deve lavare in modo perfetto. E soprattutto la donna deve mettere lo shampoo in una quantità giusta, distribuito in le tre zone della testa, 3/4 zone, in modo da poter distribuire bene e fare una bella emulsione. Va ben emulsionata la testa in tutte le zone più particolari dove il sudore, il sebo si va a appoggiare, quindi lo shampoo è importante, ma non deve essere buttato nella doccia o nel lavandino, perché tanto magari lo shampoo è lo shampoo e quindi deve lavare più il piatto doccia
0: che la testa.
1: No, quindi è giusto che si usano delle giuste maniere e si impari meglio a lavare bene la testa, che non è una cosa facile, specialmente quando lo si fa da solo. E soprattutto io consiglio sempre di mettere il balsamo o una maschera che è molto idratante, specialmente nei periodi estivi, e soprattutto per chi ha i capelli decolorati e colorati.
0: Bene Moreno, grazie, abbiamo fatto questa piccola panoramica iniziale perché era un po' che non ci sentivamo, e quindi qualche consiglio magari andava bene dato. Adesso ci dedichiamo alle nuove colorazioni.
1: Sì, noi, come ti dicevo qualche giorno fa, il negozio a grande richiesta di persone che magari con gli anni hanno visto che nella propria cute, facendo sempre ricorso alle varie colorazioni per coprire i capelli bianchi, perché la tinta, si sa, è nata per coprire i capelli bianchi, poi ci sono tutte le sfaccettature perché è diventata moda, è diventata una compagna di viaggio mensile di ogni persona che fa il colore. Quindi noi in negozio, a secondo dei test che facciamo durante i passaggi degli anni, vediamo delle persone che hanno bisogno di richieste specifiche, perché magari la cute tende a prudere, oppure problemi con allergie varie, di allergie come sono cresciute tutte le altre allergie, no? In qualsiasi, mm-hmm. anche nell'alimentazione.
0: Sì.
1: E quindi quando andiamo ad affrontare il tema capelli, molte persone chiedono di voler una colorazione più delicata, meno carica di ammoniaca e di, diciamo, ingredienti più pesanti per il nostro, per la nostra cute, e quindi noi abbiamo, diciamo, un po' rivoltato il nostro modo di colorare e di colorare soprattutto con colori con una bassissima dose di ammoniaca, quindi quando coloriamo dentro al negozio non si respira più quell'odore sgradevole che quando viene preparata una miscela di colorazione che va ad unire attivazione e crema colore, va ad esplodere, e quindi c'è questo forte odore, e soprattutto la cliente non ha più quella sensazione di prurito anche quando si va a mettere sotto fonte di calore, perché a volte la fonte di calore aiuta a coprire meglio il capello. Quindi
0: mi ricordo anche il tonalizzante, no? Era
1: sì, il tonalizzante quando vai a tonalizzare le decolorazioni, invece i colori adesso a lavaggio tende a pure a impattare forte, l'olfatto ne risente moltissimo. Quindi noi stiamo facendo delle colorazioni nuove, completamente nuove, molto molto buone per la salute del cliente, perché non si accorge di niente, nemmeno di che si sta facendo il colore, perché non si sente quasi nulla.
0: Vero.
1: Lo prepariamo anche lì davanti in modo che la cliente può anche vedere di cosa stiamo parlando, e poi soprattutto anche per chi ha un'allergia al 100% sulla cute, stiamo adottando il metodo senza proprio l'ammoniaca, zero totale, NOAM, in modo da poter dare la massima tranquillità al cliente che sta ricevendo questo servizio di colorazione, e abbiamo la copertura dei capelli bianchi o di qualsiasi copertura uno vuole fare al 100%. Stiamo veramente avendo un riscontro molto interessante, perché poi il prodotto lo fa il cliente, io lo posso usare, lo posso far pagare tanto, lo posso far pagare poco, ma il prodotto lo fa il cliente, perché se il cliente si trova bene riusciamo a fare un buon servizio, e il prodotto ci dà quella giusta dose di qualità, perché il prodotto è buono e il cliente è soddisfatto. Quindi ecco, diciamo che il quadro generale della nuova colorazione riguarda al fatto di avere una colorazione con una piccola parte di ammoniaca dove non macchia cute e dove non dà pruriti, e addirittura un'altra colorazione completamente senza ammoniaca per le persone che vogliono completamente avere la tranquillità di non avere allergie imminenti, oppure chi è già allergico non rischia assolutamente niente. Quindi io voglio consigliare ai clienti interessati a questa cosa di venirci a trovare, di chiamarci, e proviamo a fare queste nuove colorazioni, perché sono veramente interessanti.
0: Bene, nella seconda parte invece ci occuperemo proprio di una colorazione in particolare.
1: Sì, di un'altra specialità che noi in negozio stiamo facendo delle ottime cose.
0: Bene, lo facciamo tra poco, che dire, rimanete con noi.
1: Direttore, che dici?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: Love is in the air, in the whisper of the tree. Bene amici, eccoci tornati in diretta e come preannunciato nella prima parte del nostro Love is in the Air, adesso ci occuperemo di una colorazione particolare, ce la fa scoprire Moreno.
1: Sì, come dicevamo prima, nell'anteprima, stiamo puntando molto sulla nostra specialità e tecnica di colorazione, che sicuramente il nome lo conosceranno già in molti, però siamo puntando al massimo su questo tipo di colorazione perché ci dà delle soddisfazioni che tutti gli altri metodi di colorazione attuali sono inferiori a questo tipo di metodo, che si chiama l'air touch. L'air touch è praticamente dalla parola stessa, è un tocco volante, un tocco al volo, e come dico io, per spiegare molto facilmente, spolveriamo i capelli con un tocco di aria. E i capelli che sono in mezzo ad altri capelli nella ciocca pulita viene fatta, diciamo, volare, e si crea questo effetto nuvola di separazione di ciocche, e quindi andiamo ad inserire il colore nel rimanente. Si toglie il capello che va a volare fuori dalla ciocca lunga, ve lo spiego un po' tecnicamente, così
0: faccio capire meglio.
1: E quindi poi si inserisce il colore all'interno e crea degli effetti molto belli, molto naturali. Si possono fare sia i colori tono su tono, oppure dei colori molto più performanti su delle mesh chiarissime di biondo o di rosso o di qualsiasi altro colore, però ecco, sul biondo, su chi magari vuole approcciare per le prime volte le colorazioni su capelli naturali, andiamo a creare queste sfumature di biondo che sono veramente belle. E praticamente qual è l'effetto bello di questo colore? Che non si vede assolutamente da dove nasce la ciocca colorata rispetto a quella naturale della cliente che riceve il colore. Quindi abbiamo un mix all'interno del capello, che si vedono questi due o tre colori che si vuole fare, e non si vede da dove va a nascere questo colore, quindi c'è una sfumatura perfetta in simbiosi con la parte scura, e quindi viene un lavoro finale dove lo potete vedere anche sulle immagini di internet dell'Air Touch, che è qualcosa di molto bello da fare. E stiamo veramente facendo dei grandi lavori su questo tipo di metodo di colorazione, dove per un po' di tempo ci siamo specializzati con corsi molto particolari per darci questa giusta informazione e preparazione per creare questi effetti di colori, che secondo me da qui nei prossimi anni avrà il suo successo, perché esce fuori totalmente dagli schemi delle mesh classiche che si conoscono da anni, e si vedevano quelle strisce che io chiamo le strisce pedonali, perché sono tutte disconnesse, chi più grandi, chi più piccoli, quindi c'è un lavoro molto impreciso, li fanno tutti, ma dopo la precisione dei lavori dei mesh sono molto particolari, dove su 10 parrucchieri uno o due riescono a farli proprio perfetti.
0: Certo.
1: Quindi noi con l'Air Touch vogliamo dare un tocco di naturalezza, perché nell'anteprima moda autunno-inverno il capello è sempre di più lasciato al naturale. Il capello deve essere più naturale possibile, niente di costruito, e quindi anche la colorazione deve accompagnare la naturalezza del capello, perché la moda e l'ispirazione delle tendenze va per questo verso qua, e lo scopriremo magari nella prossima puntata, quando magari faremo una puntata sull'autunno-inverno.
0: Assolutamente sì, assolutamente, molto interessante. Vabbè, devi fare pure a me, scusa,
1: te lo devo fare anche a te.
0: La dobbiamo provare.
1: Sì, la prossima
0: faccio da cambio volentieri.
1: La prossima situazione la possiamo fare anche ad azzurra, inserendo un colore nuovo in mezzo al colore che hai.
0: Quali sono i punti di forza di questa colorazione? Al di là dell'impatto visivo, magari.
1: I punti di forza della colorazione, innanzitutto nel farlo è la massima difficoltà per chi lo realizza, perché non hai margine d'errore. Perché quando vai a separare le ciocche che volano via e quelle che devi colorare, devono essere perfettamente colorati al punto giusto, ma non sto dicendo per fare audience o così, deve essere veramente molto, cioè un'attenzione massima, perché non si può sbagliare. Noi lo facciamo sempre in due, perché la pellicola che si va a inserire non si deve muovere di un millimetro. E poi nel finale, quando si vanno a pettinare, ad asciugare i capelli, praticamente non vedi da dove nasce il colore, quello artificiale rispetto a quello già esistente della cliente. La bellezza del colore è che muovi i capelli in qualsiasi modo, non ci sono macchie, non ci sono ciocche grandi, ciocche piccole, non ci sono punti di dove vai a dare la pennellata, che tante volte si vedono quelle barrature bruttissime che magari la persona si guarda allo specchio e vede quella barratura, certo, che è veramente non bella da vedere. Quindi c'è una precisione al 100% e lo si può rifare in qualsiasi momento rispetto a tante anche colorazioni tipo il degradé che viene esposto come diciamo la cosa migliore in assoluto, ma il degradé è bello la prima volta che lo fai su un capello naturale ed è perfetto, e poi ti dicono che si possa riprendere perfettamente senza problemi, poi invece non lo è,
0: non è così,
1: perché non puoi assolutamente riprendere le ciocche che tu hai colorato perfettamente nella maniera più assoluta. E quindi questo qui è completamente un altro metodo dove non ci si può sbagliare nel rifarlo, ma devi essere solamente una perfezione e una conoscenza molto approfondita nella tecnica.
0: Bene, noi ti ringraziamo Moreno e vogliamo intanto ricordare ai nostri ascoltatori, anche per provare questa nuova tecnica, no? Ci incuriosisce molto, dove ti possono trovare i contatti e quant'altro.
1: Siamo sulla Statale 80 a Corleanesco, frazione di Giulianova. Noi lavoriamo per appuntamento tutti i giorni, facciamo 2 giorni a settimana di orario continuato, quindi il mercoledì e il sabato. Quindi ci potete chiamare in qualsiasi momento per prendere un appuntamento ai numeri 085 800 3152, oppure al cellulare 346 97 14 409, e quando volete siamo a disposizione.
0: Perfetto, grazie Moreno. Allora io volevo farti annunciare a te il pezzo finale, vai.
1: Vediamo qual è.
0: Fai un po' di speaker.
1: Questo è un classico degli anni 80, Klein Fischer, Love Change, veramente bello, ascoltatelo con molta voglia perché fa ritornare indietro.
0: Bravo Moreno, grazie e buona giornata.

0: Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Italiana, dalle frequenze di Radio G Giulianova, anche in streaming, su radiogiulianova.net. Apriamo con il brano intitolato Emozioni. canta Toto Cutugno, che ne è un altro, arrivò secondo al Festival di Sanremo, fregato da Ranieri con Perdere l'amore.

0: Finale italiana, continuiamo con Renato Zero. Il suo primo successo fu questo che ascoltiamo adesso, Il cielo.
1: Quante volte ho guardato al cielo

Qualcosa inseguito da sempre dall'umanità, il brano Felicità, scritto da Dalla, riproposto da Damiano dei Maneskin nel Sanremo del 2025. Felicità.

Tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Voglia di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni

negli anni 60 lo facciamo con una canzone di Enrico, bellissima, e la rende molto bene anche Laura Civiello. Il brano si intitola Io che amo solo te.

una coppia, una canzone inedita, hanno cantato insieme solo qui, con Sé Feliciano e con lui naturalmente Fabio Concato in M'innamoro davvero.

Finalone della nostra mattinata italiana dedicata agli anni 60, Sanremo. Quando mi innamoro. Nella versione dei St. Pepper's.

0: Chiudiamo con Ornella Vanoni, il brano di Gabbani, Un sorriso dentro al pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così siamo.

0: vorrei dimenticare.
1: Nella regia abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
2: Sta per partire Radio G Flashback.
3: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
2: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per
Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione. Dai,
1: buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ci siamo liberati anche di Ferragosto, poi vediamo che viene.
2: 17 agosto.
1: Oh, vediamo che viene, che dice il giorno che ci tra poco, che devo parlare qualche cosa, dobbiamo dire stamattina.
2: Che dobbiamo dire?
1: Allora, leggi, adesso che ci arrivi, leggo.
2: Vabbè.
1: Oh, buongiorno a tutti, avete passato un buon Ferragosto. Martiniello prenoti il riscattolo, vedi, ma invece Teramo dopo Culi ha preso Caucci. Che non è Caucci il vecchio libro di Giulianova, anche se è un cognome teramano. Chissà se è un ragazzo. Oh, invece a te che piace dal divano ai visti tutti gli europei di atletica.
2: Super Iapichino e l'Italia chiude al primo posto del medagliere. Un mazzo così a tutti quanti.
1: Quindi era Giulia Meloni, vedi, quando sta al centro-destra, come vedi si hanno questi risultati.
2: Non il pallone, però. Quadarella, tripletta d'oro, Italia da urlo, a Parigi anche nel nuoto. Alcol fuori dal locale, 22 i multati, Alba Adriatica, controlli davanti a una discoteca. I giovani hanno violato l'ordinanza antibivacco, a Teramo vandali contro l'automobile del parroco, danneggiata di notte con una bottiglia.
1: Ha fatto parroco?
2: Chissà.
1: Non lo so, chiedo. E cosa ci disegna l'Ulisse di Nove? Ci insegna l'Ulisse di Nove, perché questo filmone l'hai visto tu? Fattici portare.
2: Sì, l'ho visto.
1: Hai visto? Quello nuovo.
2: Sì.
1: E com'è? Dura 3 ore.
2: Sì, mi è piaciuto. Odisseo, un eroe normalizzato.
1: Bene.
2: E ci spiega perché Carmine Catenacci, notissimo.
1: Sì, beh, Catenacci è un cognome del periodo, lo sai?
2: Sì.
1: Non lo sai.
2: Chi è del periodo? Fascista,
1: è un cognome tipico dell'epoca.
2: Beh, ma non credo che sia nato col fascismo. Sarà
1: un figlio, una cosa. Che...
2: La più pacifista delle Odissee è il reduce di tutte le guerre, ce lo dice invece Telese.
1: Ma guarda che un po' lo dice anche Dante Alighieri, che non voleva assolutamente fare le guerre, voleva soltanto andare bene.
2: Ma al centro non c'aveva la notizia a centro pagina e ci hanno zaccato Nolan, che è uscito 3 mesi fa.
1: Vabbè,
2: Luce, Gas.
1: Fa critichi tu.
2: Dico, posso criticare, poi sono un lettore. Il lettore critico, che fa?
1: Beh, lettore.
2: Ho capito io. Non sono d'accordo con Catenacci, ma che te ne fa?
1: 800... Ma no, sei d'accordo con Catenacci, non sei d'accordo sulla posizione sul
2: genere. E 877 euro.
1: Richiama.
2: No, fermi.
1: Mi date i numeri, a questo richiamo tu.
2: No, va niente. 877.
1: Che c'è tale Albani che non è d'accordo. E poi dici, sì, mica sarai. Me lo passi.
2: Sì. 877 euro in più a famiglia e il caro vita, non è
1: questa,
2: che
1: perché sta qua questa notizia?
2: Luce, gas, allora sta qua.
1: Sì,
2: luce,
1: là,
2: gas, là gasolio.
1: Con tutte le pompe di benzina il disegno.
2: Esatto, luce, gas, gasolio e a settembre si teme un'altra impennata.
1: Che cos'è, mo? È tutta una continua impennata.
2: Ma poi a settembre si la gente.
1: Oh, grazie vacanze. A Trump, tutti quelli che li vogliono bene, che li hanno voluto bene. So che
2: e Netanyahu pure, perché non ce lo scordiamo.
1: Netanyahu non ce lo scordiamo, dietro la porta è Putin con l'Ucraina.
2: Allarme caldo, la mucillagine colora di rosso tratti di mare a Giulianova, è stato bellissimo tutta la stagione fino adesso, toccando ferro, è stato meraviglioso il mare, trasparente. Fatto pure dopo 5 anni ho rifatto il bagno io, 2 volte. Stretto di Messina, lo so, un po' puzzava, però vabbè, dai. Stretto di Messina, altro mattone per il ponte firmato Proger.
1: Perché lo mettiamo qua? Va bene.
2: Perché non è vero niente, che
1: una targa sulle Alpi per il finanziere.
2: È stata sistemata nel punto in cui 3 anni fa precipitò e morì il 28enne di Silvi. Giulianova non è grave, ragazza investita sulle strisce, la 18enne stava attraversando la statale a Colleranesco.
1: Io qua devo parlare.
2: Prego,
1: allora, ci sono stati in quest'estate 7 incidenti stradali, 2 gravi, 1 morto. Questa ragazziera per fortuna se l'è salvata. Cioè, c'è una situazione della nostra città dove si può morire. Si può morire semplicemente attraversando le strisce pedonali, cioè facendo il proprio dovere, aiutando se stesso ad attraversare e mettendo in condizioni chi è sull'auto di fermarsi. Accade però che può non fermarsi perché c'è un rettilineo che va dal bivio della rotonda di Mociano fino a Giulianova. Il famoso bivio ormai abbiamo fatto l'acido, non lo. Però qui no. La domanda è, ma veramente il problema più grosso di Giulianova era il doppio senso di via Town di Revel, come direbbe Forresi? No? Oppure questo qua, dove muore la gente? Allora la domanda è, voi che avete fatto la battaglia ma quello manco vi votano per le cose che non è cambiato nulla per fare nella pratica,
2: no,
1: a me dà un po' fastidio perché prima quando venivo da via Gorizia dovevo guardare solo del sottopasso, ma devo guardare pure la parte là, quella è l'unica cosa che mi ha cambiato la vita.
2: Via Marconi non puoi girare più serenamente a destra perché c'avevi la precedenza, ma non ce l'hai più, ti devi fermare.
1: Vabbè, apposta, quindi quello era il problema. Invece qua muore la gente e tu che cosa hai fatto in questo periodo in cui muore la gente? Nudos, i DOS, allora, i DOS basta che uno chiede, oh, qua Giovenale diceva di Roma, a Roma tutto a un prezzo.
2: Mm-hmm.
1: Allora basta che tu chiedi una cosa e questi ti mettono una, come si chiama?
2: Il DOS,
1: un dossone.
2: Però dipende chi lo chiede.
1: Vabbè, anche questo. Poi, bravo, perché hai fatto questo?
2: Beh, vabbè.
1: Poi, allora, ora. I comunistoni quelli che ci attaccano pure perché dice che siamo stampa di regime, voi non sentite il notiziario, ma stiamo facendo la stampa di regime
2: ed è un bene che non lo sentiate, apri parentesi,
1: poi io lo farò, fallo buono, perché sai come ti rispondo oggi, buono, auguri, pronto guarigione, e tu sai quello sarai, no, vabbè, fate i bravi, no? Allora, là bisogna intervenire, fare qualcosa, non so, ma poi allora lo chiedo umilmente al comandante dei vigili e all'assessore preposto di fare qualcosa perché là si muore, là la gente muore. Il problema di Genova era là e là, e i parcheggi che non ci sono, sono i poveri motociclisti che si devono intaccare in tutte le parti perché in piazza Roma mantenete i posti per due moto e ce ne sono 6.000 a Giulianova. Poi non ci sono più i parcheggi e la gente la mattina alle 7:30 già Roma occupata in piazza. Poi dovete dar solo, se no che fate? È molto più comodo stare bello toro seduto, quello che fa tutte le manifestazioni, e qua muore la gente, qua muore la gente. Auguri alla ragazza. Salve, una brava ragazza, 18 anni, e si salverà.
2: Teramo, Grandinata, la regione nega
1: due. Salinde?
2: Teramo, Grandinata, la regione nega 2 milioni per i ristori.
1: Ecco.
2: Atri, Tallero, tra l'allero. Ma no, non ha zerbito. Atri, Tallero o Tallero. Sarà Tallero però secondo me. Addio al maestro della banda di Casoli.
1: Vedi che la banda.
2: Sì, Tallero, tra l'allà, però secondo me è Tallero, non è Tallero, ma. Però vabbè. Questa sera Brignano, bello di mamma, a Tagliacozzo, tutto.
1: Non è un'esclusiva nostra.
2: È tutto esaurito. Chi è?
1: Brignano.
2: Non mi sono mai tenuto di esclusive, no, perché mondo è mondo.
1: 28:29, Brignano e Salem.
2: Festival Jazz, Rocca San Giovanni, Nada, una voce straordinaria nel duo tour.
1: Nada, ancora quello degli anni 60, ancora di Che Freddo Fa, Festival di Sanremo.
2: Tu fai una affermazione del genere dopo che mi fai sentire Morandi e
1: ho capito,
2: e
1: ma questa è passata al jazz, quando il mondo non mi vuole più,
2: quando non ce la fai più a sparare
1: non ci sta le cose alte del jazz,
2: no, tutto jazz session. Spunta la mucillagine, il mare è rosso, arpa via il monitoraggio da oggi in alcuni tratti del litorale abruzzese, fenomeno legato alle elevate temperature, quindi mo finisce.
1: Vabbè, ammesso che però non vi preoccupate perché è legato alle. Non è inquinato, non è niente, non credete all'allarme, non fate i post soprattutto.
2: Turismo estivo. C'è l'intervista.
1: Oh, a chi è?
2: Al nostro amico
1: Stefanino.
2: Padovano.
1: Ah, di tutto.
2: So. Mare e borghi, numeri record, ma si spende sempre meno. Cioè, Padovano, presidente del sindacato dei balneari di Confcommercio.
1: Avete crime qua. Uguale, un mese fa. Guarda, la gente
2: traccia un primissimo. Ma perché te non gira nessuno? Ha senso rispondere.
1: Spiagge per la
2: traccia un primissimo bilancio. Spiagge con presenze pre-Covid, ma tante persone fanno i conti con l'impennata dei prezzi.
1: Quindi è una cosa normalissima quello che ha detto.
2: Sì. Più o meno diciamo, che quello che succede da 10 anni a questa parte. Diciamo.
1: Cosa che ciclicamente fanno dire a Grimi e a Giovannelli.
2: Ok.
1: E quello dice.
2: Va bene. Caro Vita, le spese continuano ad aumentare. Bollette.
1: Pagine.
2: Bollette. Salasso a settembre salgono gas, luce e benzina. Fino a 877 euro in più a famiglia.
1: Non è tanto.
2: Ah?
1: È tanto.
2: È una frega, sì, all'anno. Secondo le stime di Nomisma Energia, per il Sole 24 Ore si va incontro a rincari e con la. Qua un po' come l'intervista di Padovano, E con l'avvicinarsi dei mesi freddi, questo conto potrebbe cambiare ancora.
1: È chiaro, dovrei più. freddo.
2: Però qua è acceso pure con
1: bollo auto, vediamo un po'.
2: Le novità con la riforma: dalle scadenze al fermo amministrativo fino al noleggio, cosa cambia e da quando?
1: Dai, questo ve lo dovete leggere. L'unico problema che c'è qua.
2: Solo questo è il problema, solo questo, come lo dieta un D-Revel, uguale.
1: Sì, esattamente.
2: Nuove regole per i pagamenti.
1: Mi raccomando, D-Revel.
2: Nuove regole per i pagamenti del bollo auto. La mini riforma del governo, che ha avuto l'ok il 5 agosto scorso, non taglia i costi.
1: Allora,
2: vabbè, non leggere più. Famose riforme
1: non
2: a taglio.
1: Non leggere più.
2: A costo zero. Grazie. Tassi invariati. Boschi in fiamme in Abruzzo, brucia il Morrone, emergenza nella Marsica, case sgomberate. In Valle Peligna la situazione è più critica, peggiorata dalla mancanza di mezzi aerei colpiti da avarie. A Bisegna, popolazione trasferita in palestra. Si sospetta l'azione di piromani, in corso indagini. E Rocca di Cambio anche è ostaggio degli incendi. Montecagno continua ad ardere in più punti. E qui c'è tutto l'approfondimento sul film di Nolan, perché l'Ulisse di Nolan è un eroe normalizzato.
1: È piaciuta anche a te, lei, guarda un po', hai fatto un fondo.
2: Sì, là. Questa è la più pacifista delle Odissee, Ulisse è reduce di tutte le guerre.
1: E che fa? Se non fa, dimmelo tu, siccome non combatte, che fa?
2: Te torna a casa.
1: E col Penelope?
2: Beh sì, tutte le Odissee, tutte su quelle.
1: Beh no, sono Odissee, tutto il viaggio per il ritorno là, tutte, Cira, Magacirca, Polifemo, non ci stanno più?
2: Sì. Non, ci sta, non c'è la guerra secondo Telesa. Oh, Ferragosto, mangiate,
1: vabbè, tu li vesti il film.
2: Finora ha incassato 1,2 miliardi
1: tra
2: di
1: cui,
2: dollari.
1: Tra cui i tuoi, i miei, una parte contribuita a quella cifra.
2: 12 euro.
1: Beh, 12 euro. Dove l'hai visto?
2: A Teramo.
1: E perché non qui?
2: Perché non ce l'abbiamo il cinema.
1: Potevi andare al teatro.
2: Non ce l'ho al teatro.
1: Non ce l'abbiamo manco il teatro.
2: No. Però mi sono fatto una bella passeggiata a terra, non mi portava niente.
1: Però vieta, non
2: direi. Senso. La grande opera tra Calabria e Sicilia, ponte sullo stretto, altro mattone, sia alla progettazione esecutiva. E vabbè.
1: Il ponte sta alla Sicilia come piazza di Revola.
2: A Giulia no, tale e quale. L'Etna che ha bloccato otto aeroporti di strade, hanno una corsia per andare da aeroporto a aeroporto.
1: Oh, Martinelli, siamo ancora lì. Oh,
2: mannaggia la maniera.
1: Entra in campo lui.
2: Sigismondi
1: dice che manca una netta censura dei parlamentari del PD. Aspetta, perché quello ha girato di spalle
2: e non che le fa quello che gli pare, è belgi, è sindacato, che ti da fa?
1: Non si poteva.
2: Giratoci, parlamentari italiani come si devono muovere?
1: No, sempre, ma fa bene a dire così, perché secondo me se lui dice manca una netta censura, vuol dire il PD avrà fatto una cosa di mezzo.
2: Può essere.
1: E quindi gli tocca.
2: Può essere. Però magari se si.
1: Forse c'è. Marsiglio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità.
2: Sulla protesta a Marsiglia.
1: Vabbè, noi abbiamo bisogno di altre cose in Abruzzo.
2: Magari si poteva occupare di 2 milioni per i danni della grandine a Bellante e San Nicolò.
1: Esattamente.
2: Invece di Marsiglia.
1: Dare un'assettata alla frana di Silvia.
2: E poi magari due cose al porto. Una dragata al porto Giuliano.
1: Una dragata al porto
2: Giuliano. Piuttosto che preoccuparsi.
1: Non ho voluto fare polemica, ma.
2: Che preoccuparsi del PD.
1: Nella replica di D'Annunzio non c'è niente, cioè io ripensavo. Lui ha ridetto tutti i soldi
2: 18
1: che
2: milioni.
1: E noi lo ringraziamo per questo, anche se è una cosa normale. Cioè, tra l'altro è l'unico posto regionale.
2: No, noi siamo come i porti di Rosseto e Martinsicuro, quindi noi siamo gli unici.
1: Vabbè, no, però quelli importanti sono già volati via, cioè Ortona, Vasto, perché Vasto poteva essere come noi. Beh, no, vabbè, è Ortone e Pescara. E quindi dovevate fare qualcosa qua. Ma ci si ingaglia, la Madonna vi ha dato un segnale con qualche battuta anche bella che voleva entrare e non tornare. Potete fare mettere in sicurezza le persone quando escono in mare? Sto qua. Quindi la domanda era: alla luce di quello che è successo, quando lo dragate il porto di Giuliano? Nessuno risponde. Che risposta?
2: La tragedia in montagna, una targa sulle Alpi per ricordare il finanziere di Silvi, cerimonia a 3 anni dalla morte del 28enne Pacchione, precipitato con un collega in una scalata da addestramento. E poi torna il nostro Dom Serafini, ho visto la finale del mondiale grazie a mio zio Victor. Matteo Montagliani racconta il suo campionato del mondo, fa l'economista in Canada, di recente è tornato a Celano. Matteo Montagliani, questo è lo zio Victor. Non ci hanno fatto la foto del biglietto della finale, però.
1: Ti prego.
2: Andiamo avanti.
1: Però ha fatto un appello, mi ha chiamato, mi ha detto non potete fare qualcosa
2: perché?
1: Per il giornalaio che chiude. Noi siamo andati a parlare con lui. ha detto lo chiudo, gli do fuoco.
2: Quello non gliela pensa per
1: niente. Non gliela pensa per niente a restare aperto. Gliela fa più tra la gente che va a cacciare i soldi per i parcheggi
2: e che le domande quando passa la linea 4.
1: È una città che si può raccontare tranquillamente.
2: Addio,
1: e gli altri sono tutti fuori, sono allocati, sono lontani dalla realtà.
2: Crisi internazionali, un jet della NATO abbatte un drone russo in Romania. Nella notte di Ferragosto, raid incrociati, dura offensiva di Kiev su Mosca.
1: Anche quelli che criticano i cariscenti, io ho detto, dai cariscenti, a criticare la manifestazione veramente un nonsense, è la migliore delle manifestazioni che si fanno al giorno,
2: secondo me, nonostante non la frequenti una volta,
1: però quindi con quelli si dovete solo andare a dire potete fare qualcosa, ci possiamo mettere d'accordo, non che per la guerra brutti cose passeranno la storia ha fatto secondo la concessione di visi, non ha fatto nessuno, no.
2: Ma poi là ci viene, cioè progetto definitivo, là ci viene una piazza d'armi là, non è che dopo vi svegliate, oddio quanto è grande quest'area, oddio quanto è brutto, oddio quanto è... là ci sta, è 20 anni che sta previsto la rotonda alla fine, sì, lo sapete. Scade la tregua con l'Iran, una taglia sui soldati americani. Basta violenze sui palestinesi. Papa Leone chiede la soluzione. Sì,
1: l'opposizione mostrava una lista civica che ha ogni mattina. Quando fate qualcosa per Colerane? Tutte le mattine. Vi avverto sin d'ora che dal 1 settembre. Perché i lavori partiranno a settembre.
3: Che succede? Settembre?
1: Vi chiederemo ogni giorno quando partono i lavori del bivio.
3: Ah sì.
1: Dove avete il bivio? Sì, sì, a settembre.
3: E che fa?
1: Allarga là. Allarga. E mettere i semafori intelligenti, non quelli che hanno succhiato i soldi finora, ma quelli che si poteva fare anche adesso toccando una levetta, che capiscono dov'è che sta più traffico e da più verde. La gente chiede una rotonda, ma non si può farlo perché ci sono fatte le case.
2: La soluzione a due stati e Pizza Balla va in visita a Taipei.
1: Ma l'altra avrete detto che fare la rotonda, lo sai, il primo progetto del.
2: Inferno all'alba, il terremoto scuote l'Indonesia, decine di vittime, si scava ancora una forte scossa sull'isola di Flores, piena di turisti, tutti salvi i 700 italiani che si trovavano in vacanza.
1: Però ci posso dire, possibile che non vi va bene niente, Gio, no, dice un po' una cosa che va bene. Ah? Il turismo è andato bene, la gente hanno lavorato bene tutti gli albergatori,
2: sì.
1: Tutti i balneari,
2: sì, sì.
1: Ognuno per il suo dovere, sì. I lavoratori fanno tutti il loro dovere. Anche senza essere aiutati. Vedete in che condizioni sta il commercio.
2: Turisti bolognesi bloccati.
1: Tu non vuoi essere in giubbenda a comandare, tu litighi il giorno dopo a palazzo.
3: Vado in galera.
2: Turisti bolognesi bloccati, poi imbarco sul volo per Bali. E ancora Ceuta, niente assalto di Ferragosto, vabbè, ve l'abbiamo detto ieri, Rabar blocca centinaia di migranti sul Marocco, questa volta a fermarli, qua si parla di centinaia, qualche decina, erano pochi chilometri dal confine. Alta tensione, nuova escalation in Libano, 11 morti per i raid israeliani. Si vota in Israele e Netanyahu sta cercando di raccogliere le carte. Allora, l'attentato a Ranucci, che finalmente è sceso in 14esima, il legale di Lavito la tira in ballo Ranucci.
1: No, ma su questo giornale qua,
2: chiese più scorte le spine d'agosto del Campo Largo, secondo me sono tutti in ferie sotto gli ombrelloni, però quali sono le spine d'agosto e Campo Largo? Certo. Il programma di coalizione e i nomi per le primarie agitano le forze dell'opposizione.
1: Siete una risorsa per Giorgia
2: enorme. Antonello da Messina, rubate opere, clamoroso furto al Museo Siciliano dedicato al grande del 400. Bottino da decine di milioni.
1: Ma qua uguale. Guarda che bello.
2: È molto bello. Il dramma in vacanza, in coma, 21enne italiano aggredito, il giovane del Trevigiano era a Barcellona con un gruppo di amici. Femminicidio in Puglia, massacrata di botte dal compagno, arrestato l'uomo in fuga verso l'Albania, era al porto
1: ieri,
2: di
1: che sono in calo i femminicidi. Sì. Infatti un laione, c'è stato un altro ieri, sono due.
2: Estate italiana, fine del caldo, arrivano le piogge, temporali e poco traffico sulle strade. Contro esodo tranquillo.
1: Che tua sorellina ieri ha emesso un'allerta gialla.
2: Non l'ha messo lei, la protezione civile lei l'ha rilanciata.
1: La rivolgeva
2: la meteorologa.
1: Non accade nulla la volta.
2: È uguale, stavolta sarà uguale. Ma ce lo dirà a casa lei.
1: Casa ci pare che sia qualche pioggerellina. Sì, sì. E manco domani che si diceva come il giorno migliore, poi sentiremo da lui.
2: Una, se rispondere chi eri,
1: perché sotto ho scritto nei tuoi commenti che poi non ne cercate mai, non lo so.
2: Allora, quelle arrivano, perché a te quando te ne arriva la capitaneria che te le rimanda?
1: Le ho pubblicato
2: un
1: manco uno?
2: No, manco io, ma ormai mi arriva uno al giorno sul caldo.
1: Anche quando
2: la, sul
1: anche
2: caldo
1: se una volta, ragazzi.
2: Ma sul caldo, caldo fa.
1: Siccome noi non può fare niente perché il tempo è bello, il mare è caldo, allora dice.
2: Se sul caldo arriva gli arrettamenti.
1: Ma secondo voi anche la capitaneria avrebbe potuto fare una segnalazione per dire che il porto è incagliato?
2: Io suppongo di sì, non lo so.
1: La capitaneria, il deporto, tutti.
2: Diciamo che un po' tutti della tenda davanti alla Lecchina se ne è accorto una settimana.
1: L'hanno tolta la tenda.
2: Sì, una settimana.
1: Dice che non ci poteva stare.
2: Non ci poteva stare il primo giorno, non ci poteva stare. No, dopo una.
1: Io ho le foto del primo giorno, non mi fa pubblicare sempre tutto, no? Te la faccio.
2: Ma c'hai lo sfondo con le canniole da tutelare?
1: Esattamente con quello.
2: Beh, allora, io l'avrei pubblicato. È doppio, sarebbe stato un doppio, una doppia notizia. Cagnole tutelate, spiaggia dimenticata.
1: Però non puzzava.
2: Che è lì, cagnola?
1: No,
2: ah. Una 19enne violentata a Milano a grida fuori dal locale Hollywood. Si indaga con le riprese video.
1: Come qua? Cambetti, cioè, questa è tutto il centro di telecamera. Lo vediamo. Se...
2: Teramo. Alba Adriatica, controlli di Ferragosto, alcol davanti alla discoteca, 22 puntati.
1: Ma la parola alcol va con una O o con due?
2: Ci fu scritto in tutti e due modi. Beh. Io che ero integralista l'avrei scritta sempre con due O e ho pure ripreso qualcuno con cosa pesante, io sono pesante, l'ho ripreso su Facebook. In realtà se lo leggi, poi andare a vedere, devo prima andare a vedere e poi riprendere qualcuno, si può scrivere in tutti i modi. In tutti e due i modi. Lite in un locale notturno, manda in ospedale un buttafuori e sul lungomare un giovane è stato picchiato. Indagini
1: anche
2: in corso.
1: Noi avevamo notizia di una super rissa, ma abbiamo evitato, perché poi pubblichiamo tutto.
2: Non dobbiamo pubblicare tutto.
1: Non abbiamo pubblicato tutto.
2: Le sanzioni elevate.
1: Super rissa, vabbè.
2: Le sanzioni elevate dai carabinieri sono scattate nell'ambito dell'ordinanza comunale anti-bivacco, entrata in vigore a inizio estate per ragioni di sicurezza.
1: Non dobbiamo pubblicare perché è una cosa personale, non è
2: un buon genere. Bottiglia contro l'auto del parroco.
1: Perché cosa che viene, che si dice?
2: Notti di raid vandalici in città, pare che magari il parroco ha tirato una. Aggiorni l'autopsia non sull'auto del parroco, ma su un 28enne morto a Civitella.
1: Ti prego di vedere che auto c'ha il parroco.
2: C'è scritto la Panda.
1: No, si vede, quelli che non lo vedono.
2: Una Panda bianca.
1: Perché andava troppo piano.
2: D'ordinanza.
1: Andava troppo piano e bloccava il traffico.
2: L'auto di padre Solomon danneggiata.
1: Strano, non è italiano questo. Come mai?
2: Pieno di preti di
1: storia. Ma pure di colore. Ieri il prete ha detto di colore.
2: Ma il tempo, scontro politico.
1: Eccolo qua.
2: Grandinata, polemica sui ristori. No, della regione a 2 milioni.
1: Leggo io. Il consiglio, dottore Gisotto, Valle del Tubo.
2: Sì.
1: Il consiglio boccia l'emendamento di Pepe per lo stanziamento di risorse ad hoc per i danni. L'associazione dei comuni, Ali.
2: Ali. Mai sentito.
1: Esprime delusione, la maggioranza spiega misura frettolosa. Vabbè, la Valle del Tubo, la CIS, io occupo solo la CIS, è Boccanera Valle del Tubo, ci gira di meno. Subito area di crisi.
2: Il sindacato rilancia l'urgenza di interventi mirati e chiede alla prefettura un tavolo.
1: Poi voglio sapere se ieri.
2: Un tavolo sul caldo per il 2027.
1: No, voglio sapere se ieri De Bernardini si era a
2: Crogliareto. Ma io sono convinto, vediamo un

0: fosse.
1: Sì, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
0: Blackout elettrico a Martinsicuro e crisi idrica, il PD priorità da affrontare, scoppia la polemica. Pure qua, quella tutto Val Vibrato, ce n'hanno 8 di consiglieri, però manca l'acqua e la corrente pure. Non è bello.
1: E infatti il PD interviene.
0: Beh, certo, come fare.
1: No, ma sei Pepe pure te.
0: Appunto, raccolta firme per il commercio locale anche a Pineto, qui c'è il nostro Grini. Banchetto per sostenere la legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti. Roseto, nella zona di Belsito, opere contro gli allagamenti, via libera della giunta al progetto.
1: Nella foto
0: il vice sindaco Angelo Marcone. Scuola a Silvi, convocato il consiglio comunale nella seduta del 3 settembre, la sistemazione degli alunni dell'edificio del paese chiuso dopo la frana, e a Roseto sostituiranno 49 pali della luce.
1: Rotonda.
0: Che è rotonda? Vabbè, 49.
1: Taglia Cozzo, la comicità di Brignano irrompe al festival di mezza estate, ecco, fanno più manifestazioni.
0: Ma c'è stato Giulio Novo oggi?
1: Deve venire, 28, il 29 Salerno, c'è questo accoppiato di eroica. L'eroica di Beethoven.
0: No, perché? Non devo andare, no? Allora, arriva a Cross the Rock a Civitella del Tronto.
1: Vabbè, ecco. Poi a Rocca San Giovanni invece è nata, ecco lei.
0: In duo tour. Anni, sì, vabbè, 50 anni di musica libera.
1: Perfetto.
0: E deve avere solo questa foto in archivio, perché questo, ogni volta che c'è nata mette questa, pure il 14 agosto. Andiamo avanti.
1: Qualcosa. Eccolo.
0: Chi è?
1: Walking Festival.
0: Walking.
1: Tocco
0: da Casaurio.
1: Ma Prate Lanzidonia non
0: va niente. Ti ho saluto che te, ma non è partito. Andiamo avanti.
1: Non mi fate vedere questa foto.
0: Il pane, i cornetti. Atri, muore musicista ed ex insegnante. Tallero, maestro della banda di Casoli. L'emergenza Castrogno, carcere, l'allarme degli avvocati, celle infuocate per il gran caldo. La camera penale, dopo l'ultima visita nel penitenziario, torna a chiedere interventi urgenti. Il sovraffollamento resta con numeri da record, gli agenti penitenziari sempre sotto organico.
1: Questo non hanno messo la rispettacolo perché c'è stato già pienone per gli zero assoluto.
0: A Martinsicuro, in tantissimi per il concerto di Ferragosto, invece al Patriati sono state a Tortoreti sono state tante polemiche.
1: Su che?
0: La cantante che è andata, che non mi viene il nome, perdonatemi, 57.000 euro è costato il cachet.
1: Aia.
0: Tante polemiche. Pescara.
1: Dai, siamo in via Rita.
0: L'appartamento a luci rosse in via Sacco, quell'altro giorno era l'Aquila. Prostituzione al centro massaggi, in tre ore rischiano l'arresto. Si tratta.
1: Ce l'abbiamo qua, no? Una volta c'era, poi chiuse. Pure qua.
0: Una volta non lo so se c'era.
1: Stavo.
0: Si tratta di un pescarese residente a Spoltore, di una 56enne e un 23enne, entrambi di origine cinese. Avrebbero sfruttato le ragazze, agevolandone l'ingresso illegale in Italia. E spunta
1: ecco,
0: un'altra casa a Silvi.
1: Questo è reale. Silvi, Pescara, l'Aquila, vuoi là?
0: A Teramo, ma anche quello c'è rimasto a Teramo, anche le case appuntate.
1: È la legge Berlini che va rivista.
0: Quella, sì. Papa sarebbe stata una notizione.
1: Sì.
0: Papà rischia di annegare con due bambini, non sa nuotare, trascinato con i figli a 150 metri dalla riva tra il Lido 186 e il Ciringuito.
1: Non sa nuotare e va con i bambini. Uno lo salva e lo mette al botto. Questo sì.
0: Dopo Giovanotti, vedi? La città non si ferma. Irene Grandi e Ellen Alien Montesilvano si scatena.
1: Vabbè.
0: Che poi
1: cacci soldi pure là.
0: Domani fuochi di San Francisco,
1: dai.
0: Pronti 5 quintali di polvere pirica.
1: A quintalate,
0: capito? Polvere pirica. Che poi,
1: a Francavilla.
0: Vabbè, a Pineto, ci sono due morti.
1: Andiamo all'interno interno, vai.
0: L'Aquila, rocca di cambio, il giallo del ritrovamento. Voglio lo scheletro di mio padre. La figlia di Benzo pretende verità. Giornata infernale in quota, 6 interventi in montagna, super lavoro per l'elisoccorso. Fuoco del Morrone ridotto per l'emergenza incendi. Dall'eremo di Sant'Onofrio scatta il cammino della perdonanza.

0: Vi parte?
1: Sicuramente.
0: E ora ci toccherà questo.
1: Lo so, ma settimana almeno. Incidente, cade da cavallo e batte la testa, è grave. Il cavallo?
0: Luigi Pallavicini si chiamava.
1: Chi è?
0: Quello che è caduto.
1: Non credo. Crolla mentre canta.
2: Non l'ho colto.
1: Non l'ho colto.
2: Chi l'ha scritto? Lode a Luigi Pallavicini caduto da cavallo?
1: Perché non lo so.
2: Quello che si faceva nell'Ottocento.
1: Non me lo ricordo.
2: Foscolo. Crolla mentre canta, padre salvato in piazza. Vedi?
1: Crolla mentre canta. Padre salvato in piazza, rocca di cambio, dramma alla vigilia di Ferragosto. La catena improvvisata dei soccorsi gli ridà la vita. Malore in moto, muore un 64enne. Arrivava da Roma per un'escursione tra Rocca di Botte e Madonna dei Bisognosi. Sulmona. 8 ville in zona non edificabile, 6 indagati tra tecnici e direttori.
2: Dopo la cronaca si passa alla giudiziaria sul monito, vedete. No, perché no.
1: Raid vandalico, sotto indagine un 51enne, sempre a Sulmone. Pescasseroli, precipita col parapendio, è grave. Castellisangro, turisti all'assalto del centro storico, primi risultati incoraggianti dall'area pedonale più estesa.
0: Il tuo amico sindaco
1: dichiarato fuori pericolo, Mastro Giovanni sta meglio, vuole tornare alla guida del paese.
0: Hai detto che lo chiamavi, ma è uscito da fuori pericolo, puoi chiamare.
1: Ho mandato un messaggio a un amico già. Incidente in moto del primo cittadino.
0: A Scanno.
1: Chieti, ora voglio la verità sulla mia bambina Guilmi. L'appello della mamma dopo la scomparsa di sua figlia di 2 mesi, mentre è morta. Perché è morta così piccola?
0: Dove si passa per andare a Scanno?
1: Si passa
0: l'autostrada
1: per Scara, sì, fino all'uscita, mi pare che sia. Oddio mio. Vabbè, Auricola forse si esce. Di dove ci sta il coso di Serpari? A Cuculo.
0: Cuculo
1: si esce da là e poi si fa tutta la valle del Sagittario.
2: Qui ci sta leggeri, si gira.
1: Che è?
2: Chi fatto cascare?
0: Andiamo, niente, sta là.
1: Mazzamarilla.
2: Andiamo, forza.
1: L'ultimo saluto ad Antonella. Lei ci ha insegnato ad amare. La commerciante annegata a San Salvo. Setac incanta il pubblico nella serata alla Villa Comunale. C'era pure il concerto di Giovanotti. Orsogna, bimbo morto a 3 mesi, scatta l'inchiesta. E poi papà ucciso da un pugno, donati cuore, fegato e reni. Poi andiamo avanti.
2: Dalle cacche notizie belle su
1: Sport. Quadarella, cala il tris, oro nei 400 stile libero. Pilato, Ceccone, le due staffette 4%, pioggia d'argento per l'Italia. Capolavoro Italia, l'oro di Iapichino vale il primo posto. Atletica agli europei, la spedizione azzurra chiude in cima al medagliere. Il direttore La Torre, siamo i più forti
2: Pilato
1: di sempre.
2: Il Ponzio si chiama?
1: Chi è?
2: Pilato.
1: No, non si chiama. Non
2: si potrebbe.
1: Potrebbe, ma sarebbero stati crudeli i genitori, no?
2: Stefano Stefanini. La Juve spinge per Martinez.
1: Emergenza in porta per i bianconeri. L'alternativa è l'argentino Vicario, che è il portiere più antipatico del pianeta. Quindi la Juventus io eviterei, onestamente. Però
2: figuraccia Lazio.
1: In Coppa Italia passa il Mantova. Quante botte Piera lo dito quest'anno, secondo me, se giusto a tempo.
2: Allo Stadio Olimpico finisce 2-0 per Lombardi.
1: Quest'anno mi sa che
2: l'avventura di Gattuso
1: non parte col piede giusto.
2: Secondo me non parte questo.
1: Ronaldo pensa al ritiro, può essere la mia ultima stagione, col santo nome di Dio. Andiamo avanti. Immobile, l'addio al calcio, a Verona titolare per caso, ecco l'inizio della leggenda. E nel club dei 200 gol in Serie A, non si ricorda perché ha giocato tanto a Pescara, l'ha fatti salire in Serie A, il vero bomber perfetto, fu amore a prima vista, diventò allenatore, Pescara il top per inizia, diventerà allenatore.
2: Di chi parla?
1: Sempre di cose, del bomber. Delfino fuori dalla Coppa Italia, Pescara debutto amaro, alla Samb basta un lampo. Stagione inizia con una sconfitta 0-1. Letizia non molla, ripartiamo dal secondo tempo.
2: È stato migliore del primo. Però Guccione era fuori condizione.
1: Fuori condizione. Meazzi crea pochi spunti.
2: Guccione segnò qua.
1: Sì. E l'allenatore dice: nella ripresa ci è mancato solo il gol. E tante volte se stai 0-1 perdi poi se non lo fai il gol. Pareggi. Vabbè. Teramo è fatta per Caucci, Marconato suona la carica, il play argentino, sono qui per fare grandi cose, in uscita Cenci e Costanzi. Sant verso la Coppa, che ci sarà al Fadini il 23, credo, ci sarà la partita di Coppa della Sant'Egidiese, ma è emergenza in difesa, infermeria piena e modulo da definire, il club cerca la quadra in vista dell'esordio contro i rossoneri. E vediamolo poi se c'è la data qua, ma mi sa di no. Domenica prossima, sì, domenica prossima ci sarà la Coppa per la Sant'Egidiese al Fadini. 26 agosto, squadra attesa ad Atri, il notaresco, intanto si cerca un attaccante. L'Aquila scalda i motori, ora il filotto di amichevoli. Giulianova, Martignello cerca il riscatto, l'attaccante fa mea culpa e promette: voglio essere l'idolo dei nostri tifosi.
2: Manciano.
1: Arriva Turella dalla Ternana, chiuso l'undicesimo colpo estivo, Pier Antoni punta forte su 4-3-3. Andiamo. Chieti in costruzione, tra campo e società, Bagnoni può firmare.
2: Bagnoni, via, ricordo che l'ex allenatore del Notaresco.
1: Del Notaresco, sì.
2: E partono dall'eccellenza, con calma. Si deve sempre fare la società, eh.
1: Vabbè. Che siamo qua? Siamo al basket a 2. Marra già pazzo di Roseto, per me occasione unica. Il tecnico leccese, 36 anni, scelto come vice di Gramenzi. La nostra grande amicacci, due stelle, Borges e Downey. Basket in carrozzina, i giulesi puntano al massimo tra conferme e nuovi arrivi. E questo è quanto sul centro. Il direttore vi legge la prima pagina dell'Abruzzo, come mi sa, non c'è più niente, dell'Abruzzo, del Messaggero. Prego, direttore.
2: Muore il bambino di 3 mesi. Aperta l'indagine. Poi, infarto in moto, 64enne trovato morto per strada, brucia ancora la montagna, paura per turisti e abitazioni. Poi ecco qua, Teramo, danneggiata nella notte la macchina di padre Solomon. Eccolo là. Poi c'è si dà contezza della sconfitta del Pescara, poi Movida, alcol e furto, un arresto a 7 denunce a Pescara. E quelli di Alba?
1: Ma vabbè, non l'avrà messa la pagina di terra, credo.
2: Ma questa è una pagina di richiami, eh.
1: Capito, molto.
2: Pescara sotto qua. Rischiano di annegare, salvati undicenne e padre con due figli che non sapevano usare.
1: Pescare KO in coppa.
2: Ho detto questo, sopra.
1: Prego.
2: Pescasseroli, precipita con il deltaplano, grave un pilota cinquantenne. Giorno e notte, a Tagliacozzo in piazza Duca c'è la comicità di Brignano, poi Malavovira, ecco. E va là.
1: Sì, ma c'è un articolo sopra, si vede che c'è il buco sopra, su, dai. Non so perché ci dà la morte, spezzato. Ma la Movida, Ferragosto, la Costa Teramana, teatro di risse, alcol e violenza.
2: Andava messo al lato così parlava lo stesso.
1: Ovviamente sì, però ecco. Pescato.
2: Controlli a Ferragosto, Movida, alcol e furti, un arresto e 7 denunce, pare il titolo. Poi bimbo di 11 anni e padre con due figli, rischio di anni uguale? Fa proprio cagnere qualcosina. Addio però a Osvaldo Barbacane, fu ex assessore e anche sindacalista. Poi in 3 diversi incidenti, 9 feriti in ospedale. 3x3, 9. L'Aquila, montagna ancora a fuoco, paura a Rocca di Cambio per residenze e turisti. Poi San Lorenzo in Davud, 4.000 presenze, controlli dei carabinieri, patenti ritirate. Rapina al centro scommesse, il tunisino doveva pagare i debiti per venire in Italia. Poi col deltaplano cade in fase di atterraggio, è un po' più veloce. Grave pilota cinquantenne ricordato a Pescara, colpito da infarto in moto, trovato morto per strada. C'è un indagato per il raid del 10 agosto tra le frazioni di Marana e Bagnaturo. Poi incendi, qua l'ha fatto due cose degli incendi. Bisegna, 6 abitazioni evacuate, la festa di San Rocco con tutte le fiamme.
1: Ieri, San Rocco.
2: Sul Morrone avanza il fuoco tra vento e guasti ai mezzi, quindi si rompono i mezzi quando devono fare il soccorso. A Ortona non abbiamo notizie di Legnini, no, ce l'abbiamo, eccolo qua, cosa. Dramma Orsogni, ha morto bimbo di 3 mesi, aperta un'indagine. Vediamo che ha fatto Legnini.
1: Anche Legnini visita i musei a Ferragosto, Setac ricorda Diomede, deceduto a 50 anni.
2: È andato ai musei, sì.
1: Ucciso da un pugno per difendere il figlio, donati gli organi, la verità dall'autopsia. Teramo, Ferragosto, ad Alba, alcol e risse, 20 ragazzi soccorsi in spiaggia. e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico a Silvi Marina, la tragedia Civitella del Tronto, lo scontro e l'auto a fuoco, 28enne muore intrappolato.
2: Sopra.
1: Ho fatto già.
2: Piccolino.
1: Spettacolo pirotecnico a Silvi Marina. Spettacolo pirotecnico. A Tagliacozzo c'è la comicità di Brignano. Allora, lo sport, Pescara, è una coppa amara, la sammettese spugna l'Adriatico 0-1 ed elimina i biancazzurri, gol decisivo di Nicoli al 37esimo, traversa di Merola.
2: Mario.
1: No, Immobile a 30, mo l'hai fatta questa battuta oggi, non la puoi fare più fino a quando non finisce il campionato?
2: No, fino a quando non cedono Merola, perché non hanno mai 10 squadre, ogni giorno sta qua, sta
1: là. No, quella di Nardo.
2: Pure Merola.
1: Immobile a 36 anni ha detto stop dai biancazzurri al tetto d'Europa, va bene. L'Aquila, l'idea di Chiarella, tornare in alto, 24enne alla destra, nata a Penne in prestito dal Catania, qui programmi importanti che fanno gola a tutti i giocatori. Teramo, arriva Caucci, via Cenci e Costanzi, Giulianova mette il mirino su due under. E poi Francavilla, ecco Pavone e Mastronardi, San Giovanni, Teatino, si assicura Arboleda.
2: Arboleda, per quel piacere a te.
1: Lanciano si prepara all'esordio in Coppa, domenica nel turno preliminare di scena, la Sant'Egidiese.
2: C'è pure qui Sante qua.
1: Sant'Egidiese va contro il Lanciano, domenica al Fadini. Credo, in casa, sai, sì. Non scrivo che, però vabbè, io penso che stia così. Ma anche te, per carità, però.
2: Sempre.
1: Roseto, aspettando Lucas Gramenzi, attendiamo l'arrivo di Auksticalnis.
2: Beh, si chiama così.
1: Consapevole di quanto sarà importante imparare il suo cognome, questo ha dichiarato l'allenatore. Dopo una settimana di allenamenti, il team adriatico si prepara al secondo step.
2: Addio.
1: È un primo nazionale. Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci è il caso della scorta, quelle due ore coperte al telefono con la vitola. 1-2. Statali in ferie obbligate stretta sugli smaltimenti per evitare gli indennizzi.
2: Antonello da Messina, furto da film al museo.
1: Non, Sgarbi dice non sono professionisti, intanto però se la piade. Aggredito da spagnoli, massacrato a calci a Barcellona in coma, ragazzo di 21 anni. Ma non la facciamo più la richiamo, il richiamo in prima pagina dell'Abruzzese. Cambiata pure l'impaginazione, ma cambiata dallo direttore che...
2: Ma no, ieri
1: ha cambiato l'impaginazione.
2: Ma oggi non c'è. Fino a ieri c'era.
1: No, ieri non c'era il giornale, quindi. Lazio, tracollo col Mantova.
2: Fino a sabato c'era.
1: Gattuso saluta la Coppa.
2: Col Mantova.
1: Roma, svolta Mora, Friedkin alza l'offerta al Porto.
2: Mora.
1: Gli piace. Più i lamponi a me, però. Gli piace Mora.
2: Banale lamponi.
1: Vabbè.
2: Tu cosa sei pure banale lamponi? Salutiamo i nostri amici.
1: Salutiamo
2: prima
1: tutti
2: di Casalera,
1: amici.
2: Che ci deve dare con esattezza che tempo fa.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, poi Lorentina D'Ascenzo, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini.
2: Buon lavoro.
1: Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana, buongiorno tutto grande da Valentina Campeti, Andrea Serafini, come dice il direttore, questa avemo.
2: Ivo Falà
1: dice buongiorno, Giulianova è sporca, pronta quale giorno lo dica qualcun altro.
2: A te Ivo.
1: Adriana Tondo, buongiornissimo, Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Direttore Gabriele,
2: Ivo, uno che ti sembra male in continuazione, pure sulle cose belle, beh, fallo un po'.
1: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Luigi Anni, buongiorno a tutti, buona settimana. Andrea Serafini, il primo settembre per i lavori giù al.
2: Ah, che ha detto? Grande!
1: Se lo segna lui.
2: Se segna,
1: Bruno Ruggeri, buongiorno.
2: Andrea, se mi scordo, ma non mi scordo, ricordamelo,
1: Sandro Magnoni, Gaia, ci ricorda Gaia, era la cantante, grazie Sandro, 57.000 euro a Tortoreto, dice non ci credi, invece tanto l'ha pagato, 57.000 euro.
2: Se lui dice che non ci crede, non ci crede.
1: Lo so, però quello è scritto sul Balbo Pedorio, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti, e Silvani Gianvittorio, buongiorno a tutti. Beh, È il momento di fare qualche stacco. Ma
2: la sigaretta, quando è brutta sta foto? Che siamo andati?
1: È una conformazione geologica tipica di non so dove.
0: Andiamo, poi tu fumi e poi
1: io
0: torni
1: fumo,
0: con Casalena che ci
1: poi Casalena che speriamo ci risponda.
0: Se te ragione la tua sorellina oppure no.
1: Vedremo.
0: Quello che abbiamo il centro massaggio, noi abbiamo il centro udito.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085-800-4747.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, tra poco ci colleghiamo con Casalena. Intanto ricordiamo se avete convocato un tavolo per risolvere il problema di Collera Nesco. Te l'hanno fatto già?
2: Secondo me no. Non ho notizie,
1: Stanno seduto, si può fare?
2: Subito, grazie al telefono.
1: Ieri non ha risposto.
2: Chi è?
1: Casalena.
2: Ma oggi risponderà. Prima mi ha richiamato, può andare a finire il giornale però. Eccolo. Buongiorno. Allora, dici questa settimana come andrà?
3: Allora, gli spaghi si sono mossi ormai, quindi significa che la situazione di stasi è finita per l'Italia. Questo non significa che non farà ancora caldo, assolutamente. Però già oggi e domani ci sarà un'infiltrazione di aria più fresca proveniente dal nord Europa, un'infiltrazione abbastanza debole. Ieri ha portato dei temporali soprattutto sulla Pianura Padana, in nottata, uno c'è stato anche su Milano, e oggi insomma questa infiltrazione di aria più fresca farà sì che nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sulle aree interne, ma questi temporali viaggeranno anche verso la costa, quindi a metà pomeriggio potremmo avere dei temporali di debole barra moderata intensità.
2: Oggi
3: esatto,
1: moderata intensità. Potremmo averli? Che dobbiamo fare con le macchine? Dobbiamo coprire, ci può stare la grandine?
3: No, non credo, perché oggi è una situazione più da interno piuttosto che da costa. La costa arriverà qualcosa, ma arriva un po' di pioggia, ma l'interno è un po' pochino più a rischio, ecco, questo è sicuro.
1: Domani
3: quindi avremo delle piogge che con l'abbassamento delle temperature dalla serata, insomma, le temperature si abbasseranno seguendo appunto il viatico temporalesco che c'è stato intanto nel pomeriggio. Domani sarà una ventilazione settentrionale, quindi farà più fresco, l'umidità diminuirà in maniera radicale, le temperature scenderanno sotto ai 30 gradi e quindi ci sarà una temperatura più fresca, e nel pomeriggio si risvilupperanno ancora dei temporali sulle aree interne che viaggeranno ancora verso la costa. Domani però è meno probabile che arrivano i temporali sulla costa, è più facile che ci saranno oggi pomeriggio. Poi da mercoledì il tempo rimigliora, le temperature risalgono perché ci sarà 2-3 giorni ancora di caldo, e poi nel fine settimana probabilmente riscenderanno perché passerà
1: ci risentiremo per quello, ci risentiremo per il fine settimana.
3: Sì, esatto, non quindi abbiamo rischiare. Diciamo che cominciamo a movimentarci più che altro. Non niente di eccezionale, perché non c'è una vera e propria saccatura, non c'è una depressione, non c'è una perturbazione, però inizia l'instabilità e la stagione ovviamente va piano piano diciamo scemando, soprattutto perché stiamo per uscire dal Solleone, insomma, quindi piano
1: da
3: piano,
1: quando insomma, tu prendi.
2: Ti prego, va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo domattina,
3: grazie,
2: buona giornata a te,
1: ciao. Quindi praticamente arriva qualcosina.
2: Io non
1: però stesso, il vantaggio è che cala la temperatura,
2: soprattutto quello, dobbiamo fare il caffè perché è il momento della pagina degli auguri, no? Poi dopo rifacciamo gli stacchi,
1: sì.
2: Dopo
1: gli auguri,
4: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, quindi? Una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Sì. Ma segnaliamo. Adesso, va bene. Ielo, sono passato ieri sera, mi sono accorto, va bene. Ero preso da altro. Allora dice che tutti i cestini sono pieni. Che si fa? L'Arieco?
2: L'Arieco.
1: Ma la chiamo.
2: Chiamo.
1: La chiamo l'Arieco e noi facciamo gli auguri. Dai. Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara da Montefeltro.
2: Da Montefalco. La conoscevo, per quello ho corretto.
1: Nata a Montefalco di Perugia nel 1268. Conoscevi?
2: Sì.
1: Nel 2268.
2: Io ho fatto l'asilo insieme.
1: Lì trascorse tutta la sua vita. A 6 anni entrò nell'erebo in cui viveva sua sorella Giovanna, una famiglia allegra. Dopo la morte di questa, Chiara venne eletta superiore, ufficio che conservò fino alla morte. Nella sua vita si comportò sempre in modo esemplare, come dovremmo fare tutti, pure tu.
2: Immagino di sì.
1: Con spirito di sacrificio e impegno personale nella realizzazione di una solida esistenza spirituale, con un tavolo per evitare i morti a Coleranesco. Diceva sempre di portare impresso nel suo cuore la croce del Signore e le consorelle. La sua morte, avvenuta il 17 agosto 1308, le estrassero il cuore.
2: Ma me che se non poteva... me l'aspettavo che arrivava a questo punto, guarda.
1: Cioè loro come chirurghi,
2: siccome gli aveva detto che c'aveva la croce sul cuore, estrassero il cuore
1: e vi trovarono impressi i segni della passione. Allora, oggi dice vabbè, era un miracolo, ma se aprivo un'inchiesta che non chirurga avevo le strutture qua, ci voleva il permesso, tutto con tranquillità lo fecero. Secondo me fecero estrarre
2: 40 anni dentro un eremo.
1: E vabbè, quindi auguri a chi si chiama Chiara.
2: Una
1: va bene, Chiara? Chiara, sì, sì.
2: Chiara, c'è quell'altra Chiara, credo.
1: Chiara, fresca e dolce. Sì. Oggi è lunedì 17 agosto, facciamo gli auguri a Giuseppe Di Marco.
2: Auguri.
1: Un'ascoltatrice degli anni di piombo, cioè, anche sì, questo sono gli anni di piombo.
2: 60-70.
1: Ma c'era, noi ci stavamo, lei c'era. Clara Di Filippo.
2: Auguri.
1: Poi a Madre Cinelli, tale quale. Elena D'Ambrosio, Luca Evangelisti che ha giocato con noi.
2: Auguri.
1: E Marisa Di Berardino.
2: Auguri.
1: Che salutiamo perché è stata coerente nella sua vita.
2: Tanti auguri. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
1: Non è finito, devo fare degli auguri anche. Oggi facciamo gli auguri anche a Davide e Lorenzo Maraessa. Di buon compleanno dei genitori, da Alessandro e dalla nonna Giuseppina, la famosissima
2: Giuseppina.
1: Tanti auguri a tutti voi, naturalmente anche da parte di Radio G, ai gemelli Davide e Lorenzo Maraessa.
2: Per ricevere gli auguri come i gemelli Davide e Lorenzo basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 3366. Intanto buongiorno anche a Rossella Mattiucci.
1: Senti un po', ti dispiace se io...
2: E ad Anna Maria Ruggeri, dimmi.
1: Per far vedere che lo faccio.
2: Chiama la
1: Rieco davanti, sennò quelli dicono poi che non l'ho chiamato. Tutti i cestini pieni. Ieri davanti alla Iera.
2: Ieri era festa, ma poi si devono rimettere a pari oggi. Mo,
1: ti mando gli articoli dei giornali delle cose.
2: Sì,
1: grazie Camillo,
2: grazie
1: Camillo. Sì, alla Iera pure. Non ci ho fatto caso che. Buongiorno Bernardo, dire un nome. No? Buongiorno, scusa, sai perché nell'ambito della nostra ormai famosa collaborazione. I cestini che sono pieni un po' ovunque ci segnalano. Già stanno facendo, mi raccomando, soprattutto in via. Vai via. C'è le persone inferme. Allora, sì. sì, sì, ha ragione, lo può fare lui a corpo, chirurgia, ortopedia. Va bene. Comunque mi hanno segnalato via Rossini e via Town di Revel, che sono le più famose ormai. Stiamo andando. Convidiamo su di te, grazie, buongiorno. A posto, stiamo andando. Abbiamo del personale in ferie.
2: Vabbè. Andiamo avanti.
1: Perché non si può?
2: Sì, come no? Dobbiamo fare qualche stacco pubblicitario.
1: No, arriva Camillo che ci manda le marchigiane. Allora, poi c'è la Coppa Italia. C'è la foto di Bergolizzi? ma c'è la testa, è l'ultimo test, ma non è Pergolesi, Sarsovia, sì.
2: Somiglia, ma non è.
1: Non è, no. È l'allenatore della Samp. Ha detto c'è la Coppa Italia. Poi no. Ma com'è andato però?
2: La Coppa Italia? Non lo so.
1: Fossombrone! E quel che si legge male. Fa vedere Fossombrone. Camini, devi rimandare quello di Fossombrone. Le canadesi in affanno servono subito rimborsi.
2: Ecco.
1: Beh. Qua è dove è andato Boccanera, eh? Posso leggere?
2: Puoi fare quello che vuoi.
1: Dice che ci sono giocatori acciaccati, altri che però non stanno rendendo. Parla del nostro portiere. No. Comunque fare la Coppa Italia, no? Perché non sono stati bravi come noi, vabbè. Mi raccomando, vedete di poter fare. Poi Fossombrone, ha vinto però. Ha vinto un torneo, eccolo qua, il Memorial Tomassini. Camillo, grazie, ma ci manca il pezzo del Fossombrone, perché sarà il nostro primo avversario. Che ha detto? Che è successo? Si sta chiamando? Vabbè. Qualche stacco, poi segniamo Camillo se ci parla del Fossombrone. Ubaldo.
0: Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Tra poco andremo con gli ultimi biglietti per il Luna Park, eh?
0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: C'è il quiz, oggi ve ne diamo due blocchetti, quindi 12 corse, dico bene, gratis, eccole qua, 12 corse gratis, in Luna Park. 6 più 6 fa 12, diciamo, quali sono? Che è? Quali sono? Sì. Quali sono i due comici che verranno a Giulianova a fine agosto?
2: 085 870 10,
1: solo quello, 870 10.
2: Mi raccomando,
1: quali sono i due comici che saranno ospiti di Giulianova a fine agosto? 870 10,
2: mi raccomando.
1: Vi diamo un blocchetto per ogni comico, quindi fate 12 corse gratis, non ridotte, gratis. Telefonare all'870 10, nonni per nipoti e genitori per figli, va bene?
2: Le nonne non possono telefonare?
1: Chi?
2: Le nonne.
1: Beh sì, nonni e nonni uguali, forse di genere. Allora, nonni e nonne per nipoti e nipote.
2: È più carino dire nonne e nonne.
1: Moglie
2: e marito.
1: Marito per mamma figlio e figlia.
2: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a correre.
1: Se chiamano, noi interrompiamo. 870 10, 12 biglietti gratis per andare a Luna Park. Alla Grimito,
2: in voce stentoria. L'almanacco nel dettaglio, subito, alle 7.43 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità al 65%, il clima caldo. Il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice 25 è considerata buona. Il sole è sotto alle 6.11 e tramonta alle 20.05, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 54 minuti. La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, eccoli! Prego, direttore.
1: Pronto?
7: Francesco, buongiorno, sono Isa.
1: Sì?
7: Posso ripartecipare?
1: Sì, beh, è passato tanto tempo.
7: Allora, ascolta, Brignani e Salemme.
1: Ripeti, che potrei essere anche Pignola, attenda al cognome.
7: Ecco,
1: corretto, dalla critica, no, mi fanno le contestazioni. Ho saputo che il tuo coniuge è ancora attivo in farmacia.
7: E
1: l'ha trovato là, l'ha trovato. Va bene, grazie, buona giornata.
7: Grazie mille.
1: Ciao.
7: Ha
1: detto Isa. Bene. Brignani, è corretta,
2: Grignani
1: per sicurezza, eccolo. A posto.
2: La luna sorge alle 11.31 e tramonta alle 22.02, crescente, visibile al 33%. Nati oggi, 17 agosto 1936, 90 anni fa, Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, paroliere, produttore discografico italiano, autore di tanti brani interpretati da Lucio Battisti. Il brano che critica e pubblico riconoscono come più bello scritto da Mogol e interpretato da Battisti è Emozioni. Non è un'opinione personale, il titolo che ricorre con più costanza nelle classifiche dei critici, nelle interviste di Mogol, nelle rassegne storiche RAI e nelle antologie dedicate alla coppia. Ascolteremo poi Battisti con Emozioni.
1: Ho sempre sostenuto, per sbagliare, che molti dei testi sono anche di Battisti. Comunque, vabbè.
2: Il
1: fatto che hanno litigato.
2: 17 agosto 1941, 85 anni fa, Gabriella Farinon, annunciatrice TV e attrice. 17 agosto 1946, 80 anni fa, Martha Coolidge, regista. Fra le sue opere, Rosa Scompiglio e i suoi amanti e Un principe tutto mio. I fatti nella storia. 17 agosto 1831, 195 anni fa, Re Ferdinando II, per favore, per cortesia, si mette là. Vabbè. Re Ferdinando II di Borbone rivendica la sovranità del regno delle due Sicilie su un'isola emersa fra Pantelleria e la Sicilia, della quale gli inglesi avevano reclamato il possesso.
1: E quindi come si chiamò?
2: L'isola Ferdinandea, così la disputa per l'isola di
1: fantasia.
2: 17 agosto 1876 si svolge al Festival di Bayreuth.
1: Sembrava già allora più probabile.
2: La prima dell'opera lirica Il crepuscolo degli dei di Richard Wagner. 17 agosto 1976, 50 anni fa, un terremoto dell'ottavo grado della scala Richter colpisce l'isola di Mediterraneo delle Filippine. Pesante il bilancio, i morti sarebbero 1800.
1: Perché non ti consiglio?
2: 17 agosto 1991, 35 anni fa, il gruppo rock statunitense, meno male, dopo Battisti almeno, il gruppo rock statunitense Nirvana gira ai
1: Battisti.
2: Ma sono 10 anni. Basta, 60 anni fa, basta, a un certo punto si deve fermare.
1: è la storia, puntati, è la storia, Battisti, è la storia. Ancora si cantano, cantano pure.
2: Programmi di storia, gira ai GMT.
1: Prima che erano le cose, Massimo Ranieri, Morandi, pure Battisti.
2: GMT Studios di Culver City in California. Il videoclip per la canzone Smell Like Teen Spirit. Ma durante le riprese, le comparse vengono trascinate dalla musica e distruggono il set. Il regista Samuel Bayer decide di usare. Di usare comunque le riprese realizzando un videoclip assurdo a emblema generazionale. Ascolteremo poi Nirvana con Smell Like Teen Spirit.
1: Come fa a sentire quelle cose rotte? Come lo sentiremo?
2: Lo sentiremo bene.
1: Hanno detto
2: tutti di Mogol, tutte vai tranquillo,
1: non condivido però. Lucio era un genio timido ma con un coraggio artistico enorme. Mogol sintetizza così la Mogol sintetizza così la natura di Battisti, riservata ma capace di scelte musicali radicali. Con Lucio si lavorava, si creava, ogni giorno era una scoperta. Posso evitare la spiegazione?
2: Come vuoi, tu, questo è l'amore tuo.
1: No, quello che arrabbia lui.
2: Storia, dopo la storia.
1: Una delle definizioni più citate del loro metodo di lavoro. Battisti aveva una sensibilità melodica che non ho più ritrovato in nessuno. Poi Mogol riconosce l'unicità assoluta. Poi Lucio non voleva imitare nessuno, cercava sempre una strada nuova. Eravamo complementari, io raccontavo le emozioni, lui le faceva sentire. Una delle frasi più celebri sul loro equilibrio creativo. Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, è nato, ma è famoso anche non per le canzoni, per l'aereo, ti ricordi? Mi mette a disposizione un aereo per tornare a Roma dopo Sanremo. È un paroliere e produttore discografico italiano, tra i più rappresentativi parolieri italiani. Mogol è conosciuto soprattutto per il lungo sodalizio artistico con Battisti, sebbene il suo contributo alla musica leggera italiana sia respiro molto più ampio e sia iniziato nei primi anni 60. E infatti di sera, nel ricordare i 90 anni di Battisti, la RAI non ha messo solo le canzoni di Battisti, ha messo quelli che lui ha inciso per tanti anni, tanti cantanti. Allora, in uno dei festival di Sanremo addirittura nel 61 con il brano Al di là.
2: Allora, salutiamo a questo punto i
1: nostri... Gabriella Farinon, perché
2: anche se salutiamo, salutiamo anche Gabriella Farinon e salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domattina alla solita ora e adesso in radio andiamo ad ascoltare emozioni, iniziamo con emozioni di Battisti e Mogol.

Questo era Lucio Battisti con Emozioni, scritto appunto insieme a Mogol. Adesso andiamo a chiudere le notizie di oggi con il Nirvana con Smell Like a Teen Spirit.

0: Sì, erano in Nirvana con Smell Like Teen Spirits, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Se siete in ferie ancora, buone ferie, e noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali online, in radio, digitali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi

Potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Church.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
2: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

piace quando vuoi parlare a mezza voce, senza far rumore, senza nemmeno accendere la luce, perché c'è qualcun altro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, motherfucker.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Today in the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the.
2: ...하는데도 불구하고

0: basta, sei tu.
1: Radio G, la radio della tua città.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

far rumore fra le mie dita. Ti sento viva, tutto per caso. Poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: io e te. Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei cannaglia famoso, ma Josué almeno lo potevo dire io.
1: Ah certo, Josué, poi...
0: Non fa niente?
1: Fa male qua, sti sassi, è tremendo.
0: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare bel fisco, vuoi fare...
1: Che vedi che io ho le...
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio Giulianova, @libero.it.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.